cuore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è più.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Sono le 6.

0: fa pur di conquistare la signorina dell'orario. Sono le 6 e Dodo da ieri ha portato in studio la chitarra, sì, perché era la notte di San Lorenzo
1: e io gli ho cantato una serenata, però mi ha detto guarda che a un certo punto si affaccia, ha detto sono le 8 e ora cambiamo. Sì, pronti?
2: Spero che una stella ti cada sulla testa.
0: Con le scioccate.
3: Io non ho parole, giustamente.
1: Vai. No, diamo il buongiorno.
0: Vai.

0: Radio 2.
1: Abbiamo fatto la parrocchia.
2: Sì, il nostro regista è scioccato. Enrico è scioccato.
1: Lo capisco, lo
2: sta
1: capisco.
2: Sta per spegnere i microfoni.
1: Pensa che ci è dentro.
3: Henry, io mi sono astenuta.
4: Ci abbiamo messo solo 45 minuti per organizzare questa cosa.
3: Che io avrei speso onestamente un po' meglio.
1: Quella di De Sì stamattina con Edo e circonvenzione di Capace. Questa è Radio 2.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic, Counting Stars 2013, Radio 2. Good morning, Radio 2, con voi Michelle, Edo, Nicole, Andrea, detto Santo, e soprattutto una chitarra.
2: Sì, questa mattina sì.
3: Abbiamo il quinto elemento.
1: Vai, vai.
4: Il quinto elemento.
1: Perché stanotte è stata la notte. Vai, vai, tu intanto
2: tu vai, vai, vai.
1: Partire. Stanotte è stata la notte dei desideri.
3: Notte di San Lorenzo.
1: Avete espresso desideri per la notte di San Lorenzo. Uno dei desideri che avevamo espresso noi era che non ci fosse
2: la chitarra.
1: No, che ci fosse la chitarra in studio, ed eccola. E infatti abbiamo la chitarra in studio.
2: Dovete sapere.
3: E canta anche, lui canta.
1: E deve
3: anche
1: essere così, cioè va di sottofondo, è giusto, è
3: perché
1: giusto.
3: Lui vogliamo, se la suona e se la canta.
2: Vogliamo accendere un falò qui sul tavolo di Radio 2?
3: No, assolutamente no.
1: Direi no, però di solito no. Quello con la chitarra era quello, lo sai che non.
4: Lo so, infatti.
1: Cioè, gli altri si fidanzavano e lui.
4: Per quello
3: ma non è vero, ragazzi, è quello più puntato da tutte.
2: Ma ieri sera, infatti, io, Santo, Nicole, abbiamo, diciamo, strappato qualcosina.
1: Sì.
2: E lui, invece, poverino, è rimasto
4: niente.
2: A bocca.
4: Niente. Io semplicemente ero lì a respiri piano per non far rumore.
1: Ah, ecco,
4: addormenti di sera, ti risvegli col sole.
1: Fibe quadro era partito
4: come un'alba. Sei fresca come l'aria.
3: Io vorrei far sapere agli ascoltatori che mi dissocio da questa follia collettiva.
1: Anche
3: e volevo rendere il tavolo partecipe di una riflessione, di un'acutissima riflessione.
1: Sentiamo.
3: Che ho fatto ieri sera.
1: Okay,
3: non è una tradizione piuttosto bizzarra affidare a San Lorenzo i nostri desideri a qualcosa che sta precipitando?
4: Ma io faccio una domanda. Alle 6.09 uno può usare piuttosto bizzarro?
1: No, e poi
4: è legale?
3: È legalissimo.
1: Soprattutto
3: è classe.
1: Mi tocca dirti che non c'è niente che precipita, nel senso che le stelle non cadono ma si muovono, e il bello delle scie è che noi vedendole siamo noi che siamo caduchi.
3: Ma sembra che si stiano schiantando.
1: No. Ma perché,
3: cioè, sembra sta roba
1: ma
3: qua.
1: No, ma andiamo un messaggio positivo, non negativo.
3: È positivissimo, però vorrei capire perché noi colleghiamo lo schiantarsi da qualche parte non con un desiderio che si sta avverando.
1: Non è la notte delle stelle schiantanti, è la notte delle stelle cadenti. Te lo ricordo che è una cosa leggermente diversa, è comunque la notte di San Lorenzo. Perché è legata a San Lorenzo? Tradizioni meravigliose, perché ci si desidera?
3: Non lo so.
1: E allora, 348 7 300 200, se sapete a cosa è legata la notte di San Lorenzo, scrivete.

0: 2, siamo i mattinieri di Radio 2 e questa mattina però altro che superpowers, qui abbiamo il super Dodo con la sua chitarra a tenerci compagnia. Perché? Perché ieri era la notte di San Lorenzo, siamo stati a vedere le stelle, ad esprimere dei desideri. Sì. Attenzione però, comunicazione di servizio. Vai. Guarda, cioè, attenzione,
1: noi siamo tutti attenti, fai tu, stai facendo tutto
0: da
1: se
0: solo,
1: se la fai se la canta.
0: Il 12 e 13 agosto,
1: sì,
0: ci saranno molte più stelle cadenti.
1: Sì, perché ogni anno lo sciame cambia, la data dello sciame cambia.
0: Esatto.
1: E comunque, per dare una risposta a quello che dicevamo prima, San Lorenzo, perché?
2: Sì,
1: perché il supplizio del santo, le lacrime del santo, sono le scie delle stelle.
0: Aspetta,
1: quelle che noi
0: scusami,
1: vediamo,
0: eh.
1: Quello è il...
0: Vai, vai, prego.
1: Ah, ok.
2: Didattico,
0: no, prego.
2: Vai,
1: nella notte di San Lorenzo, okay, si celebra il supplizio di San Lorenzo.
0: Mamma mia.
1: Si ricorda il supplizio di San Lorenzo e le lacrime del santo corrispondono alle scie delle stelle, i tizzoni ardenti, perché il supplizio è avvenuto sul fuoco.
0: Questo però questa è... qui è una base scientifica.
1: Non c'è niente di scientifico, questo è più religioso.
0: Più religioso.
1: C'hai qualcosa di scientifico?
2: È divulgativo.
1: No, no, no, vai, vai.
0: Divulgativo, abbiamo quello scientifico.
1: Vai.
0: Come funzionano le stelle cadenti? Questo, certo, ce l'ha preparato Katia, ovviamente. La cometa si muove nello spazio e lascia una scia di polvere,
1: sì,
0: e sassi lungo la sua orbita. L'incrocio. La Terra passa attraverso questa scia durante il suo viaggio intorno al Sole.
1: Sì.
0: L'impatto. I detriti entrano nell'atmosfera a grande, grandissima, super velocità,
1: sì,
0: e si scaldano. Così prendono fuoco e si vede la luce. L'aria intorno al pezzetto di roccia si accende e forma la scia luminosa che tutti noi vediamo e diciamo: ops, una stella cadente.
1: Ops,
2: ops, ops. Io non dico mai ops.
0: Come esclamate?
3: In nessun contesto di vita, peraltro.
0: Ma come dite quando avete la stella cadente?
1: Ma la curiosità è soprattutto che desideri esprimete, cioè sono di solito a sfondo.
0: No, io ora voglio sapere qual
1: romantico
0: è l'esclamazione quando voi vedete la. Perché mi prendete in giro e dico:
1: ops, dice, alle 6:15 non si può dire.
3: Quando vediamo una stella cadente, tendenzialmente l'espressione è: perché se stai facendo roba, probabilmente. Però quindi vorrei ricordare
2: come
3: che 12 e 13 agosto c'è una seconda notte di San Lorenzo, i supplementari, quindi se non siete andati a segno alla prima, te la possibilità per il secondo tempo, dai, forza.

0: Got to Give It Up Part 1, questo è Marvin Gaye 1977, Radio 2. Good morning Radio 2, sono le 6:19, puntuali alle 6:19 del mattino in questa mattinata post notte di San Lorenzo, nella quale abbiamo una chitarra in studio che suona o comunque che accenna. Solo,
1: detta così parti, sembra una minaccia, però abbiamo una chitarra.
2: Sì, lui parte da certe notti.
0: Senti, lui canta, lui parla, se ne va, si allontana cantando.
2: Vi prego, care ascoltatrici, cari ascoltatori, non cambiate, cioè restate, perché poi cantiamo pure io
0: perché
2: e Santo.
0: Cambiare?
2: Io e perché Dodo, non è intonato questa mattina, scusate.
1: Come no, è intonatissimo.
2: No, non è intonato.
1: Ma l'ha sbagliato la nota, cioè,
0: l'ha voluto
2: la mia invidia, perché io avrei voluto saper suonare la chitarra, avere la chitarra, ma invece
3: comunque
2: niente.
3: Io non sono intonato,
2: sono solo l'arpa.
3: Ma al 3487 300 200, se volete, avete battesimi, cresime, matrimoni, scrivetemi e io vengo, e così qua non mi apprezzano, almeno vi faccio anche un buon prezzo.
1: Nel caso scrivete anche direttamente a me, che sono l'agente di Righini, e ci smezziamo questo 80-20%, perché qualcuno deve trattare per te.
0: Destinata a fallire in breve, il momento delle news.
2: Novità sulle strade. Tra le ipotesi allo studio c'è la patente, pensate tu che è il figlio di 16 anni, sì. La patente a 17 anni, ma anche multe più proporzionate, stretta su veicoli senza assicurazione e maggiore tutela per motociclisti e utenti vulnerabili. Per ora sono solo proposte, ci stanno lavorando, quindi 17 anni, calma, il figlio di Santo, calma. Prima della patente resta l'ostacolo più duro, farsi prestare la macchina dal papà. Tu esatto. La presteresti la macchina a tuo figlio?
0: No, ma neanche la patente a 17, nel senso che non glielo dico che è uscita la legge.
2: Io lo sto dicendo io, è giusto, esatto. Se esce bisogna, è giusto responsabilizzare i giovani.
0: Certo, ma è importante non dirgli le cose, se non le sa
1: Però scusatemi, sì. Non, a 16 anni adesso possono guidare quelle piccole macchinette,
2: esatto.
1: No? Adesso qualcuno mi dica effettivamente cosa cambia, cioè magari si può
2: cambia
1: mettere
2: poco.
1: Un limite alla patente per evitare che magari che vadano a guidare in autostrada o comunque sulle strade ad alta velocità, però sinceramente
3: io mi sento di commentare in questa maniera.
1: Non commenta.
3: Lunga e diritta correva la strada.
0: Appunto, questo.
1: Ma io cercavo di argomentare.
2: La cosa che mi piace di più, sapete qual è? Le multe proporzionate. Questa è una cosa che mi piace.
0: Cioè l'idea che sia proporzionata la multa al tipo
2: base,
0: di.
2: Esatto, e questo è importante, così, no?
0: Uno sì, è proporzionato. Non so se sono d'accordo o non d'accordo, devo elaborare un pensiero più difficile, essendo padre di
2: figli di 6:22.
0: Esatto, non ce la faccio.
2: Tempo.
0: Ancora il cervello è lì che costruisce. Intanto sentiamo per mio fratello.
4: Ehi, hey, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, hey, come va? E come sta papà?

0: Gossip, Harry Cross, Radio 2. Sono le 6:28 e a quest'ora al 348-7300-200 noi di Good Morning Radio 2 vi chiediamo: a che temperatura siete? Com'è la temperatura dove vivete? Scrivetecelo, postatecelo in tutti i modi, soprattutto fate una foto, un'immagine che ci provi la temperatura alla quale state, sì, certo. Perché noi vogliamo mappare l'Italia a quest'ora della mattina e capire dove è un po' più fresco e lì trasferirci, magari trasferirci anche la chitarra di Edu che questa mattina è in diretta con noi.
1: Che vuol dire questo messaggio? Se continuate con la chitarra mi berno.
0: GR2 nel dubbio.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. In Colombia è salito a 134 il numero dei morti accertati per il terremoto, uno dei più potenti dell'ultimo secolo, oltre 700 i feriti.
4: Si continua a scavare sotto le macerie per trovare sopravvissuti nel dipartimento più colpito, quello del Chocó, nell'ovest del paese, sulla costa del Pacifico. Il nuovo presidente Abelardo de la Espriella, che si era appena insediato il 7 agosto, ha dichiarato lo stato di calamità nazionale ed è subito andato nel Chocó.
5: Il governo nazionale sta con il popolo chocuano.
4: Ha assicurato tutto l'impegno e l'aiuto da parte del governo nazionale. Non siete soli, lo stato è presente e sta agendo, ha detto de la Espriella. Intanto si cerca di ripristinare la comunicazione con i villaggi delle aree rurali che già normalmente sono difficili da raggiungere. Impressionanti le immagini che arrivano dalle città dove interi palazzi sono collassati sbriciolandosi, mentre la gente accorsa in strada terrorizzata faticava a rimanere in piedi per via della terra che continuava a tremare e oscillare. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: La solidarietà dell'Italia e il cordoglio per le vittime del sisma dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Messaggio anche da Giorgia Meloni, che sui social scrive: in queste ore difficili ci stringiamo al popolo colombiano, alle famiglie colpite e a coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza. E la premier Meloni, con l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, rilancia l'ultimo regolamento rimpatri, che prevede fra l'altro centri d'accoglienza in paesi extraeuropei. No all'immigrazione incontrollata. Poi, nel post indirizzato ai partner europei, il richiamo alle radici cristiane del vecchio continente. Fratelli d'Italia sottolinea: le due premier danese e italiana da sponde politiche diverse indicano la strada all'Europa, difesa dei confini e centri rimpatri in paesi terzi. E le opposizioni ribadiscono: avere sospeso Schengen con la Spagna è stato un boomerang, solo propaganda, tanto che la Germania ci rimanda indietro i migranti. La cronaca: attentato a Ranucci, prima notte a Rebibbia per Walter La Vitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante, con l'aggravante del metodo mafioso.
6: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter La Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per La Vitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. La Vitola, si legge nell'ordinanza, ordinanza, indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di tre uomini e una donna di origini campane, arrestati a luglio. Inoltre, lo stesso La Vitola avrebbe partecipato a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima. Gemma Giovannelli, GR2.
3: Giallo a Pescara, un uomo è stato trovato agonizzante in una

0: escludono altre ipotesi, indaga la polizia. Ex Ilva, le principali società siderurgiche italiane, tra cui Arvedi e Marcegaglia, sono interessate a partecipare alla cordata per riprendere e rilanciare gli impianti che non sono stati bloccati dalla magistratura. Lo ha detto il presidente di Federacciai Gozzi. Sull'intero perimetro aziendale, quindi anche sull'area a caldo, resta l'attenzione di Jindal, che ha aggiornato la sua proposta. Scade domani 12 agosto il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile. Le domande successive sono da presentare invece entro 120 giorni dal loro arrivo. L'importo erogato è di 1.000 euro una tantum esentasse. Spetta ai nuclei con ISEE fino ai 40.000 euro annui. Siamo allo sport, gioie azzurre nell'atletica e nel nuoto.
1: Primo giorno di gare, primo squillo tricolore agli europei di atletica a Birmingham. Storica doppietta nel lancio del peso, il favorito Leonardo Fabbri non delude e bissa l'oro conquistato a Roma, arrivando ad un'imprendibile misura di 22,31, più di un metro oltre il secondo arrivato, l'altro azzurro Zane Weir. Zainab Dosso amareggiata per il settimo posto nella finale dei 100, chiusa con il tempo di 11,12, e stasera tocca a Jacobs. Ritiro e stagione finita per Mattia Furlani, ancora un infortunio muscolare al primo salto di qualificazione. Il lungo si consola con Francesco Inzoli, qualificato con la miglior misura. È un esordio con medaglia anche quello della squadra italiana di nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti porta a casa un prezioso argento nei 400 misti. Fuori dal podio le staffette dello stile libero, che si consolano però con il record nazionale firmato Carlos D'Ambrosio. E stasera big a caccia di gloria da Ceccona Curtis, da Martinenghi a Quadarella. Diego Carmignani, GR2.
0: La linea Good Morning Radio 2, a risentirci alle 7:30.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Siamo qui, siamo i mattinieri, Santo, Dodo, Micolle, Dio, Michel, al 348-7300-200, stanno arrivando i vostri messaggi con le temperature. Ci sono posti molto caldi, ma anche posti molto, molto freschi. E noi adesso...

0: Amore.
1: Bellissimo parlare d'amore, Saif con Brescia. Volevo cantarla e suonarla anch'io, ma Santo mi è saltato al collo e sì, mi ha nascosto la chitarra, non so per quale ragione. Bentornati se eravate con noi, invece benvenuti se vi siete appena connessi con noi. Questi siamo quelli del Good Morning Radio 2. Al 348-7300-200 vi stiamo leggendo i vostri messaggi. Quindi Miki, Santo, Mish, ditemi subito che temperature fa in Italia.
2: Allora, a Reggio Calabria ci sono solo 29 gradi. Praticamente, lo ribadisco, una friggitrice ad aria. Mentre invece Luca da Pietrasanta ci tiene a farci sapere che a Pietrasanta è nuvolo.
3: È nuvolo. Però non sappiamo la temperatura.
2: No, però sappiamo che
3: però
2: è nuvolo.
3: È nuvolo. Invece
2: andava detto.
3: Annalisa da Ariano nel Polesine, 30 gradi per ora, scrive.
4: Che bel termometro che ha Annalisa.
3: Sì, è una
4: forma di pesce.
3: È un pesciolino. Ah, ho visto adesso che era un pesciolino. In realtà,
1: carino.
3: Sembrava una bacinella.
1: Allora, ieri però noi abbiamo lanciato una richiesta su Orvieto non c'è ancora arrivata.
3: No,
1: quindi
3: siamo un po' in ansia.
1: La rilanciamo.
3: Non sappiamo la temperatura di Orvieto.
1: Amici di Orvieto, siete vivi? Siete
3: esatto.
1: presenti?
3: Cioè, mentre sappiamo, non so, da Fabrizio da Capua che ci dice che sono 24 gradi, ad esempio, per leggerne
1: esatto.
3: un altro.
1: Orvieto fa 24, 25, 20. Siete tutti
3: nuvolo.
1: In vacanza e non c'è nessuno a Orvieto?
2: Sulle mani Orvieto, scusate, dovevo dire sta roba alla fascia di Ibiza.
4: Ma
2: fate
4: sulle
2: sapere. Mani Orvieto.
4: Tu sei proprio, cioè sei cosa? Proprio top, non so perché ci fai, cosa ci fai qui in mezzo a noi tre?
2: Non lo so, infatti adesso mollo le cuffie, allora. Guarda, mollo le cuffie, me ne
1: io
2: vado dalla
1: casa. Posso fare una mozione? Io
3: prego.
1: Mi dissocio, io mi considero assolutamente al top e tra l'altro hai visto, è due giorni che Mishy a Milano ha già assunto il linguaggio milanese, top,
3: sì sì,
1: top,
3: già
1: top.
2: Io
1: experience.
2: Spero che non arrivi anche amo, perché sennò
4: anche il tac, però mi autoammonisco.
2: Non lo usiamo dal 70.
1: Esatto,
2: grazie.
1: E dimentichiamo queste cose ascoltando Lola Young, One Things.

0: Lola Young, One Thing, un pezzo del 2005 qui su Radio 2. Informazione compatta oggi: Dessì, Ronchi, Sant'Anastasio, Righini per farvi compagnia fino alle 9. Ci stanno arrivando messaggi su messaggi legati alle temperature, sì, che ci sono sparse in giro per l'Italia, perché vogliamo mapparvi.
1: C'è Claudio che scrive dalla Alta Valtrebbia, 17 gradi, niente male, Claudio.
2: 17 bravo. Anche a Busalla, che meraviglia, dice Margherita.
3: E 25 invece ci arriva da Marotta, bellissima foto peraltro di una spiaggia col mare, il sole, bellissimo. Devo dire una bellissima immagine, una bellissima foto, vorrei essere lì.
0: Comunque, signori, è arrivato il momento, il momento del primo intervento serio e compatto serio e formattato soprattutto di questo programma, ovvero è arrivato il momento di dare retta a un cretino.
4: Dai retta a un cretino, dai retta a un cretino.
2: Consigli ai padri: essendo padre di un ragazzo di 16 anni, i consigli sono sempre più vari, banali a volte un po' meno. Il consiglio di oggi è: lasciate in pace i figli con le vostre tradizioni. Lo dico oggi che è il giorno, c'è stata la notte di San Lorenzo. Non tormentateli, lasciateli in pace. I figli non le sopportano. Sappiate che qualunque tipo di tradizione, usanza abbiate in famiglia, vostro figlio non la sopporta, la odia, la detesta. Il trucco è fategliela arrivare come se non voleste coinvolgerli, cioè parlate delle vostre tradizioni magari in famiglia tra di voi. Teneteli fuori da questo ragionamento. I figli credono di essere esclusi e allora cominciano a interessarsi. Adesso poi internet li mette in condizione di andare a fare ricerche, eccetera, scoprono le tradizioni cosa sono e scoprono quanto fighe sono in generale tutte le tradizioni. Però voi teneteli fuori, cioè escludeteli. Questo è il consiglio.
3: Al netto che io non sono d'accordo, perché una delle cose più belle, devo dire, che con mia mamma e mio papà ho fatto è portare avanti certe tradizioni.
1: Bravo,
3: io vorrei capire, ma come mai tutti i consigli che dai a un certo punto di fatto si possono sintetizzare come: ai vostri figli dovete dare un suppostone, fate in modo che non se ne accorgano.
2: No,
3: cioè, sembra un po' come mia mamma che, capito, batte le mani al cane quando deve dargli la medicina.
2: Guai.
3: Perché tu gli dici: fate in modo che non se ne accorga, fate in modo che non capisca, fate in modo che non veda.
2: Ma
0: 9 su 10 funziona comunque.
3: No, io non sono d'accordo.
0: È lo stesso principio delle verdure. Delle verdure quando si è piccoli, che te le spacciano per qualcos'altro, che te le mettono nella pasta, che te le mettono nel sugo, in qualche modo te le fanno arrivare. Ma lui scuote la testa,
2: mai
0: non
2: detto
0: è quello
2: di
0: il punto.
2: Simile.
3: No, l'ho detto io, l'ho sintetizzato io.
2: Sì, è bellissimo come parlate di me come se io non ci fossi. Sì. La cosa mi diverte tantissimo, mi lasciamo andare. È una cosa fighissima. Fate lo stesso coi figli. Cioè, date l'impressione al figlio di non esserci. Loro credono, sentono che non sono lì e questo li porta.
1: È importante dire e imporre le tradizioni.
0: Perché imporre?
1: Bisogna imporre. A Tavria Nova, il 7, l'8, il 9 settembre si mangia la carne di maiale bollita, è tradizione, allora tu te la devi mangiare, perché lo dico io. Ma io sono vegetariano, papà, non me ne frega niente, tu la devi mangiare.
2: Prima dicevamo del tono milanese che avevi assunto, improvvisamente sei tornato.

0: Semisonic, Closing Time 1998, Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi Nicole, Michelle, Edo, Andrea, detto Santo, fino alle 9, sono le 6.54 ed è il momento di fermarci con le temperature. Al sì. 348-7300-200 i vostri messaggi devono cambiare tono, perché di cosa vogliamo parlare?
1: Perché abbiamo detto che insomma è stata la notte più magica dell'anno, quella di San Lorenzo, delle stelle cadenti, delle stelle non so che permettono di realizzare grandi cose, e quindi vi chiediamo il vostro desiderio, perché ieri immagino che qualcuno avrà espresso,
2: esatto,
1: i propri desideri.
2: Ce l'abbiamo, perché poi alla fine, no, viene sempre in mente la notte dei desideri.
1: Anche il nostro Enrico, il regista, è un tenerone,
2: no,
1: ci vuole segnalare.
2: Scusa, è un santo, ma
3: è
2: per altre ragioni.
3: Anche lui.
2: Grazie Enrico, che meraviglia.
0: Intanto vi chiedo al 3487-300-200 se ricordate, non lo dite voi qua, certo, in studio, quale principessa era quella che cantava I sogni sono desideri? Così ve lo chiedo, è un giochino.
1: E invece
0: si sbagliano, ne dicono una, invece è quell'altra.
1: E invece io chiedo ai presenti se hanno un desiderio, se qual è stato il desiderio che hanno
0: espresso
1: o che vorreste esprimere in questo momento.
0: Lo chiediamo a voi, ma lo diciamo noi prima.
2: Qual è il mio desiderio?
0: Vai, cos'hai espresso?
2: Ah, il mio desiderio, io qualche mese fa ho espresso il desiderio di lavorare con voi tre. E allora
1: che
2: quel desiderio si è avverato.
3: Sì, non so, penso che alla fine della puntata dovrà chiederci dei soldi per sta sviolinata, altrimenti non me la spiego.
0: Invece è stupendo, io gradisco, è così falsa che mi piace, cioè nel senso che sono le falsità.
1: Vai, Michi.
0: Quando la fidanzata ti guarda negli occhi e ti dice ti amo, e tu sai che non è vero, ma è bellissimo.
2: Io non rispondo mai, però.
0: Scusa, Nicole, ti ho interrotto.
3: No, e allora io ho un rapporto un po' strano con i desideri legati alle stelle cadenti, uh-huh, perché mi mette molto a disagio l'idea di dover esprimere un desiderio in soli 3 secondi, nel senso che io non so mai cosa voglio in quel tempo lì.
2: Quando spegni le candeline, quando sei per strada e cammini da sola, ascoltando la musica, i desideri, al di là del di San Lorenzo, qual è un desiderio nella tua, mai espresso, si è mai avverato?
3: Si è avverato.
2: Si è avverato.
3: Ammetto che si è avverato. Io volevo condividere più tempo con mia nonna e l'ho ottenuto.
0: Bello.
3: Poi non
0: bello.
3: Sono
0: belli.
3: Vero.
0: Siete
3: però
0: poetici. Io invece esprimo sempre il solito desiderio, cioè tutti gli anni lo stesso, diventare ricco, cioè non c'è altro. È bieco.
2: Dici
0: lo so,
2: poco.
0: È una
2: dici
0: cosa
2: poco,
0: bieca, ma è
2: poco.
0: Proprio diventare proprio ricco. Quando lo esprimo, penso che c'è mio figlio davanti, penso sempre: non devo fargli passare questo messaggio. Però.
1: Che non è. E a proposito di messaggi, invece, voi fateci passare i vostri messaggi al 348 7300 200.

0: Sorry, scusa, lo siento. Questa è Radio 2, staremo con voi fino alle 9. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di scriverci i vostri desideri, quelli realizzati, quelli ancora da realizzare,
1: quelli che avete espresso magari ieri o quelli che potete esprimere ora.
2: Non ne abbiamo chiesto uno qui in studio, non abbiamo sentito il desiderio di Edo, cioè il suo desiderio. Siamo curiosi.
1: Io guardo, allora, il desiderio anch'io più, diciamo, più classico effettivamente è quello di poter non lavorare per poter essere essendo ricco, comunque
2: smettere di lavorare.
1: Lavorare solo per fare quello che mi piace perché non ho bisogno di guadagnare. Ma se dovessi fare proprio il desiderio, quello proprio che dici è da genio della lampada, sarebbe mangiare senza ingrassare.
0: Ah, bello. Questo è bello, questo è bello. Ma sapete cosa dice la scienza?
3: Sì. Cosa
0: sui desideri?
3: Sentiamo.
0: Fantasticare soltanto può essere controproducente. La ricerca della psicologa Gabrielle Oettingen ha mostrato che immaginare esclusivamente un futuro meraviglioso non necessariamente aumenta l'impegno. Pensare di poter mangiare senza ingrassare, beh, vi farà ingrassare. Funziona meglio il cosiddetto mental constraining, immaginare il desiderio e poi l'ostacolo concreto che ci separa da lui. Solo così possiamo sormontarlo e far realizzare i nostri sogni.
2: Faccio notare che sembra una roba, cioè lui fa questa voce eccetera con la base.
0: No, è tutto vero.
2: Infatti,
1: sì,
2: esatto,
1: vero.
2: In realtà è tutto reale, cioè a parte tutto il nome, vero. Un nome inglese.
0: No, il nome inglese è...
2: No. Ce l'hai.
0: Mental contrast.
2: Grazie.
0: Contrasting.
3: Mental contrasting.
2: È proprio difficile di suo.
0: Mental contrasting. Sono le 7.02 in questo momento.
2: E comunque se desideriamo troppo non si realizza. Questa è la conclusione.
3: Beh, però lo studio dice che il contrasto mentale ci può aiutare ad arrivare a quello che desideriamo.
0: Scusa, l'hai detto? Ridillo.
3: Contrasto mentale ci può aiutare ad arrivare a quello che desideriamo.
0: È incredibile, ragazzi.
1: Sembrava la pubblicità di un diuretico con questa
2: anche
1: voce
2: per me.
1: Qua. No, ci sta, devo dire, ha un senso questa cosa. D'altra parte, però, faccio l'esempio sul mio desiderio. Io che desidero dimagrire, l'ostacolo sono me stesso. E quindi,
0: certo.
1: Cioè, come faccio? Mi devo eliminare da solo.
2: Vogliamo sapere i vostri desideri. 348-7300-200. Scriveteci cosa desiderate.

0: Kings of Leon, Use Somebody 2008 su Radio 2. Nicole, Mish, Andrea e anche il sottoscritto Edoardo stanno parlando di desideri. Quali sono i desideri che abbiamo espresso, che avete espresso magari durante la notte di San Lorenzo, che è stata proprio ieri, oppure in generale il desiderio che vi va di esprimere ora? Fatecelo sapere sempre al 348 731 200. Stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Guarda, ci scrive: 29 anni fa ho realizzato il mio sogno di allora, ho sposato una donna stupenda ed importante. Il prossimo sogno è viverci accanto il più a lungo possibile. Massimo da Siena. Massimo, che bello.
2: Sì, che così, una vagonata di buon umore.
0: Il massimo del romanticismo.
3: Che poi sì, a me commuove il fatto che questo messaggio sia arrivato da un uomo. Perché a un certo punto nella testa di noi donne scatta il: ma gli uomini non sono romantici. Allora loro, loro del romanticismo, delle coccole, delle crezze, non gliene frega niente. E invece Massimo da Siena ha rianimato questa piccola fiammetta di speranza che vive dentro di me.
0: Ma sei tutta la puntata che Mish ti fa il piedino sotto il tavolo. Più romantico di così?
3: Ma soprattutto perché tu passi la puntata a guardare quello che succede sotto il tavolo? Fammi capire.
0: Brava, perché sei una serva
3: di
2: qualcuno, paese. Qualcuno ha scritto la salute sicuramente, che è uno dei grandi classici. Cioè la salute innanzitutto non si è firmato ma è arrivato. E qualcuno invece ha fatto notare che siccome parlavo di diventare ricchi, i soldi sono carta.
1: Ho capito, però.
3: Beh, però se è una carta che vi avanza volendo io sono qua.
2: Ma poi io dicevo diventare ricchi, non ho detto diventare ricchi in che ambito.
0: Sì, esatto, a me vanno bene anche dobloni, marenghi, cioè anche opere d'arte.
1: Un lingottino.
0: Va benissimo così.
2: Va bene tutto. Nel frattempo sentiamoci un vocale.
4: La principessa è Cenerentola. Il mio desiderio è quello di raggiungere un peso forma accettabile e non ingrassare mai più per tutta la vita.
0: Signora, l'abbraccio.
1: Ho
2: fatto rispondere a Edo perché Edo ha detto del mangiare senza ingrassare.
0: L'abbraccio forte, signora.
3: Guardate, dipendesse da me, io chiamerei un esperto per chiedere come accelerare il metabolismo senza fare cose strane. Però non penso che mi verrà accettata la proposta.
2: Bello, quindi... bello i sogni sono desideri di Cenerentola. Ringraziamo anche invece la risposta che è arrivata. Peccato che poi lui la rimetta e ci ricanti sopra.
3: Non ce lo meritavamo.
2: No,
1: ma a me piace, ragazzi. Non c'è, perché è bello.
2: Guarda, facciamo così: ti redimo, Katy Perry.

0: Katy Perry, Watch It Burn, qui su Radio 2. Allora, stiamo parlando di sogni, di desideri, di cose che avete magari espresso ieri sera, che si sono realizzate o che si sono realizzate negli anni e nel tempo. Ora, io avrei continuato a parlare serenamente di questo argomento senza proprio colpo ferire, anche perché c'è una notizia legata a uno studio fatto dal Censis che sembra ispirarmi. Però vedo Righini con la chitarra.
1: I sogni son desideri.
2: In Fibe Quadro la nota che hanno preso
1: realtà. Chiediamo scusa.
2: Se vi sembriamo stonati, siamo.
3: È una scelta artistica.
4: Radio 2 è l'unica radio che vi propone la musica, in questo caso di poca qualità,
2: fatta male. Esatto.
3: Ma non ho capito. Ma tutte. Boh, adesso abbiamo tutti Beppe Vessicchio stamattina, fammi capire.
2: Stavamo dicendo del Censis.
0: Sì. Vi prego, grazie.
4: Vado.
0: Sì. Istituzionale, mi raccomando.
4: Vai. Allora, dovete sapere, il Censis ha stilato una classifica nel 2026 su ragazzi e giovani. E la domanda è questa: quali sono i vostri desideri per il futuro? I giovani e le giovani hanno risposto così: il 91,6% di avere un lavoro che piace, l'89,6% avere successo nel lavoro, l'88,8% vivere con la persona amata, l'88,7% avere una vita soddisfacente, il 74,1% dice di desiderare di riuscire a fare la differenza nel mondo, il 70,8% avere figli, e poi c'è il resto che dice la pace nel mondo.
3: Ecco, posso dire una cosa al volo? Secondo me i desideri, se non sono precisi, non si avverano.
0: Sono d'accordissimo. D'accordo. Cioè, sì, deve essere...
2: Secondo me bisogna mandare anche l'indirizzo, cioè per essere precisi, perché così arriva la persona giusta, perché magari capita al vicino e un attimo.
0: E bisogna, come dice mia madre, bisogna sempre stare attenti a quello che si desidera, perché potrebbe avverarsi.
2: Continuate a scrivere i vostri desideri al 348-7300-200, arrivano qua. Noi a Good Morning Radio 2, insieme a voi, li leggiamo, li discutiamo e vedrete che si avvereranno.

0: americana nelle note degli Animals, The House of the Rising Sun, 1964, Radio 2, sono le 7:15. Good morning Radio 2, siamo con voi, ci saremo fino alle 9, però arrivano momenti nei quali sorridiamo, siamo buoni, gentili, poi c'è uno di noi che dice no, io non tollero.
1: Io non tollero.
2: Il tema della puntata, come avete capito, come ci siamo detti, è i desideri, i sogni, i desideri che si vogliono avverare, i desideri che si fanno, insomma i desideri che ci si augura per sé e per gli altri. Allora, una categoria di persone che io proprio non tollero e di desideri che io non tollero sono i desideri paraculi, cioè sono tutti quei desideri che di fatto servono per posizionarti. No, ma io desidero la pace nel mondo, no, ma io desidero che le persone stiano bene, no, ma io desidero che sparisca l'inquinamento, io desidero che l'orso marsicano torni a popolare le nostre bellissime Alpi. Allora, io vorrei dire a tutta questa gente che la deve piantare, perché o vi candidate a diventare Miss Italia, Miss Mondo, Miss Universo, e allora quei desideri inutili li potete esprimere, oppure siate sinceri, onesti, perché il desiderio forse è l'unico e l'ultimo spazio di sano egoismo che ci resta, e quindi siate egoisti, perché desiderare ci fa sentire vivi, desiderare ci fa sentire anche giustamente egoisti, e desiderare ci fa sentire affamati. Non ho mai visto nessuno al mondo che desideri veramente che i poli smettano di sciogliersi. Chi se ne frega, desiderate piuttosto di non avere la pancia, di avere una bellissima fidanzata o un bellissimo fidanzato, e magari le doti amatoriali di Rocco Siffredi. Così siete onesti, precisi e non avete bisogno di usare un desiderio finto per una posizione.
0: L'ultima che hai detto, scusa? L'ultimo che hai detto era quello
2: le prestazioni amatoriali di amatorie di
3: questi sono i tuoi desideri, avere le prestazioni amatoriali di Siffredi.
2: In realtà io ho preso tre desideri, diciamo, li ho mischiati, non ho detto di chi sono.
0: Devo dire che di tutto il tuo non tollero, la parte che mi è piaciuta di più era il fatto che se volete diventare Miss Italia, mi ha divertito, mi ha ricordato anche Katia e Valeria, che saluto tutte e due, perché in realtà la pace nel mondo era il primo desiderio di una delle due Miss di Katia e Valeria.
4: Scusate, ma per una volta Righini fa un io non tollero onestamente condivisibile, e il massimo che è riuscito a commentare è: ah, mi ricordi Katia e Valeria, la buttate tutto in super cazzo.
0: No,
4: siete pessimi.
0: Ma
4: Righini,
0: no, abbiamo mandato un saluto,
4: l'abbraccio Righini.
2: Grazie, io, bravo Righini. Speravo che quello che fosse rimasto in testa era l'orso marsicano,
3: perché io
2: sembrava una bellissima, devo dire, una bellissima,
3: infatti,
2: riferimento etologico.
3: A me piacciono tanto gli orsi e io sogno, desidero che siano belli popolosi.
2: Però tutti a casa tua allora, eh?
3: Esatto. Sì, ovvio, però quelli marsicani,
0: una casa popolata di marsicani. Intanto continuate a scrivere i vostri desideri al 348 7300 200.

0: Garage qui a Radio 2, Edo, Dodo, Santo, Micol. Vi stiamo tenendo compagnia, lo faremo fino alle 9. Al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi, non solo scritti, ma anche vocali sui desideri.
1: Il mio desiderio da 10 anni è sempre quello. Da quando mia moglie ha scritto una colonna del Super Enalotto e giochiamo sempre quella ormai da anni. Quella che esca il Super Enalotto e io ho già diviso pure tutti i soldi. A conti fatti per me non ne tengo, o quasi, ma avrei risolto i problemi di gran parte di tutta la mia famiglia. Forse per questo che non escono?
2: Bello, bellissimo, anche il modo aveva, non so a chi rivolgermi perché non ha detto il nome, ma il modo era, sembrava il GR, cioè sì, è entrato in un modo.
3: Però vedi, è interessante il fatto di utilizzare il desiderio praticamente e immaginarsi già di averlo realizzato, quindi ho già diviso i soldi.
0: Però l'abbiamo detto prima, lo studio, gli scienziati ci dicono attenzione
3: che non,
0: non aiuta questo, non aiuta, perché per esempio per sistemare la famiglia, gli amici, i parenti, bisogna fare altro magari, no? Ma c'è una parola che tu volevi dirci questa mattina, Micole, no?
4: Sì,
0: la professoressa. Io non ho un jingle per la professoressa,
4: ma
0: quindi non
4: più che altro volevo riesumare quell'antico concetto di mini rubrica radiofonica legata alla parola del giorno.
0: Sì.
4: E la mia parola del giorno è, poi se la pigli, chi vuole pigliarsela.
0: Aspetta. Vai.
4: Misoneista,
0: che è una
4: parola simpaticamente odiosa che vuol dire persona in costante disaccordo, profondamente avversa ai cambiamenti. Io vi sfido a metterla nel giusto contesto.
0: Misoneista.
3: Beh, io sono abbastanza misoneista.
2: Anch'io.
4: Dal greco.
2: Secondo me qui lo siamo su 4, siamo parecchi, quindi
0: forse i nostri ascoltatori non sono misoneisti, cosa, spero.
2: Vabbè. Sei fuori, ti abbiamo escluso. Buongiorno, 61 anni, per desiderare l'amore della mia vita ormai è tardi, quindi mi accontento della pensione, dice Stefano, e fa molto ridere. Bravo Stefano, hai capito che anche nei desideri ogni tanto bisogna accontentarsi, fare un passettino indietro così il desiderio arriva.
3: Sì, esatto, perché più il desiderio magari è semplice e più è facile da realizzare. E in questo senso, guarda, bisogna fare il desiderio, scegliere un desiderio e poi non cambiarlo. Insomma, per realizzare il proprio desiderio bisogna essere un po' misoneisti, probabilmente.
0: Sì, misoneisti.
3: Perché se lo cambi troppo spesso non si realizza. Voi diteci i vostri al 348 7300 200.

Good morning Radio 2, il 348-7300-200, i vostri messaggi, vi abbiamo chiesto, raccontateci i vostri desideri, quelli che avete espresso ieri sera, che era la notte di San Lorenzo. Noi adesso, continuando a discutere dei vostri, andiamo dritti dritti dritti al GR2, ci sentiamo tra poco.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Si scava senza sosta in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7,4, già oltre 130 le vittime. Lo scienziato Doglioni, quella andina è l'area più sismica del pianeta. Attentato a Ranucci, un complotto per lanciarlo in politica all'insaputa del giornalista. Arrestato la Vitola come mandante con l'aggravante del metodo mafioso. Migranti contro gli arrivi fuori controllo, appello all'Europa delle premier italiane e danese Meloni e Frederiksen. Ferragosto, settimana di fuoco, il caldo estremo mette a rischio anche le auto esposte al sole. Atletica e nuoto, buona la prima, doppietta nel peso di Fabri e Weir degli europei di Birmingham, e a Parigi razzetti d'argento in vasca. Buongiorno da Gabriella Lepre. 1:36 di terrore in Colombia per il sisma di magnitudo 7,4 che ha devastato il paese sudamericano. 134 le vittime finora accertate, oltre 700 i feriti. Al momento nessun italiano coinvolto. Aggiornamenti e testimonianze in questo servizio.
3: Prima di tutto trovare chi manca ancora all'appello è la parola d'ordine del nuovo presidente colombiano Abelardo de la Espiella, che ha assunto direttamente il comando delle operazioni di emergenza ed è volato a Quibdó, capoluogo del dipartimento del Chocó. Proprio a Quibdó abbiamo raggiunto il Sabanuvi, leader indigena del popolo Embera.
4: Fue una cosa horrible que duró más de un minuto.
3: È stato terribile, la scossa è durata più di un minuto. Io ero ancora a letto, i bambini erano già usciti per andare a scuola. Ha cominciato a tremare tutto sempre più forte, non sapevo cosa fare perché a stento riuscivo a stare in piedi. In tanti siamo scesi in strada, ma crollavano calcinacci, pali della luce. Gli anziani erano terrorizzati, i bambini a scuola, dice ancora Ilsa, hanno avuto attacchi di panico. Centinaia gli edifici crollati o lesionati, diversi aeroporti chiusi per sicurezza, ponti e strade danneggiati. Ore di paura per i bambini del reparto pediatrico dell'ospedale di Cali, che erano rimasti sotto le macerie, tutti portati in salvo. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Tre forti terremoti, oltre a quello in Colombia, in Venezuela e in Perù, nell'arco di un mese e mezzo in America Latina. Ascoltiamo il sismologo Carlo Doglioni.
5: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9, ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono, e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9,5, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
2: La solidarietà dell'Italia, il cordoglio per le vittime del sisma dei presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, messaggio anche da Giorgia Meloni che sui social scrive: in queste ore difficili ci stringiamo al popolo colombiano, alle famiglie colpite, a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza. Prima notte nel carcere, dire Bibbia per Walter La Vitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato. L'accusa, con l'aggravante del metodo mafioso e di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, suo amico.
6: La procura e la giudice per le indagini preliminari che fa scattare le manette non hanno dubbi. Walter La Vitola, ideatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, scrive la GIP. Obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo ad entrare in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario da lui ideato. I due sono amici da anni, nessun accordo tra loro, sottolinea però la giudice, che spiega: Ranucci è stato manipolato. Accuse sempre respinte dalla Vitola, indagato da oltre un mese, ma per i magistrati è lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto.

0: Emerge dall'inchiesta, i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che poi distrugge le due auto di Ranucci, secondo chi indaga, quattro criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR2.
1: Molti commenti politici all'arresto di La Vitola da Fratelli d'Italia, fiducia nella magistratura, ma Ranucci spieghi se con le sue inchieste abbia svolto un servizio pubblico oppure se abbia reso un servizio agli affari del suo amico. Replica il PD: a nessuno, né in Rai né tra le forze di destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni di inchiesta come Report per normalizzarle. Si indaga sulla morte di un addetto alla sicurezza di una discoteca in provincia di Cosenza, pestato fuori dal locale durante una lite.
2: I responsabili avrebbero già un nome ed un volto. L'analisi delle immagini registrate dalle videocamere della discoteca avrebbe fornito agli investigatori elementi utili per arrivare agli aggressori di Antonio Perrotta, 34 anni, che lo scorso 8 agosto lavorava come addetto alla sicurezza di un locale di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina, quando è stato pestato. Sembra siano tutti giovanissimi. Non è chiaro il motivo per cui siano passati dalle parole ai calci e ai pugni. Tutto sarebbe avvenuto nell'area parcheggio, a poca distanza dall'ingresso della discoteca, dove la vittima lavorava la sera per arrotondare, dopo aver terminato il turno, come operaio in una ditta di fuscaldo. Non è inserito nel personale del locale. Possiamo solo fornire massima collaborazione agli organi inquirenti, mettendo a disposizione filmati dei sistemi di videosorveglianza interni e perimetrali, hanno scritto sui social i gestori del locale, dopo aver espresso il proprio cordoglio per la morte del 34enne, che lascia la moglie e quattro figli. Arianna Di Giorgio, GR2.
1: Nell'Unione Europea ancora tensioni sui migranti. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen chiedono misure rigorose per dire no a un'immigrazione incontrollata.
3: L'appello condiviso dalle due leader a Bruxelles: rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Giorgia Meloni scrive un post sui social insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR2.
1: E a Ceuta timori per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti dal Marocco e dibattito a Bruxelles. L'inviato.
4: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo come Italia e Grecia per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei popolari europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
1: Fratelli d'Italia sottolinea: le due premier danese e italiana da sponde politiche diverse indicano la strada a Bruxelles, difesa dei confini e centri rimpatri in paesi terzi. Le opposizioni ribadiscono avere sospeso Schengen con la Spagna è stato un boomerang, solo propaganda, tanto che la Germania ci rimanda indietro i migranti. Il caldo 19, le città da bollino rosso domani saranno 20, picchi fino a 40 gradi e siccità facilitano la diffusione degli incendi, migliaia di ettari in fumo dalla Puglia al Friuli, Venezia, Giulia. Temporali sui rilievi non modificano il quadro fino a dopo Ferragosto e le temperature estreme danneggiano anche le auto. Per Federcarrozzieri i danni potenziali possono arrivare a

0: a migliaia di euro.
1: Motore, pneumatici, più le parti elettroniche e gli interni. Anche l'automobile è a rischio danni da caldo. L'allarme di Federcarrozzieri, che ha ipotizzato spese potenziali fino a 16.440 euro a vettura. Il presidente Davide Galli.
2: È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
1: I primi elementi delle auto ad essere interessati dalle elevate temperature sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per ogni sostituzione varia tra i 50 e i 150 euro. Per la batteria invece, per sostituirla ci vogliono fino a 250 euro, compreso il montaggio. Rifare un motore auto poi costa generalmente tra i 2.500 e gli 8.000 euro, mentre una verniciatura completa spazia tra i 1.300 e i 4.000 euro. Paola Bonanni, GR2.
0: Glorie azzurre nello sport. A Birmingham, la prima giornata degli europei di atletica ci ha regalato già le prime medaglie, oro e argento.
3: Ecco il re sereno finalmente, l'Italia lancia il peso lontano, l'oro di Leo Fabbri con la corona in testa e il tricolore sulle spalle, l'argento di Zeino Weir, le prime due medaglie italiane agli europei. Fabbri, da favorito stavolta, non si è lasciato confondere, 21:36 al primo lancio, 22:31 al terzo, gli altri lontani, lui a godersi ogni momento della gara, quasi più bello dell'altro oro europeo. A Roma, dice:
4: lo dedico a me, me lo tengo per me, a quel bambino che da quando c'ha 10-12 anni sognava di diventare la persona e l'atleta che sono adesso, e non me ne voglio agli altri, insomma sono grato veramente tantissimo a tutti quelli che lavorano per me, però oggi me la prendo tutta io.
3: Zeino Weir dedica il suo argento al suo bambino di 2 mesi. Le medaglie chiudono la giornata, cominciata con la smorfia di dolore di Furlani, ancora la gamba destra, fuori dalla finale di oggi con Francesco Inzoli e i grandi del lungo. Zeynep Dossou, settima e delusa nei 120 dalla britannica Hunt. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
0: Esordio d'argento anche negli europei di nuoto nella prima giornata delle gare in vasca.
5: Una medaglia desiderata in una gara alla portata. Alberto Razzetti conferma le aspettative. Finale di altissimo livello nei 400 misti. Tocca al 27enne ligure portare all'Italia del nuoto in corsia il primo podio a Parigi. L'argento dietro al russo Borodin. Gara orfana dell'idolo di casa, Marchand. Il campione olimpico e mondiale non in perfette condizioni ha rinunciato, ma lo spettacolo non è mancato. E forse parte di questa medaglia, dice Razzetti, è anche merito del lavoro che proprio con Marchand abbiamo fatto allenandoci insieme in Australia. Parigi e i dolci ricordi olimpici di Nicolò Martinenghi, campione a 5 cerchi nei 100 rana, è in finale col miglior tempo. Ottavo Simone Cerasuolo. Thomas Ceccon, l'altro olimpionico, ha dato il via alle sue fatiche con i 50 farfalla, centrando l'ultimo atto con il quinto crono. È pronta Sara Curtis, al secondo tempo nei 100 stile, ed è pronta a confermarsi Simona Quadarella, favorita negli 800. Tutti i big attesi oggi. Mentre Carlos D'Ambrosio, nonostante il quarto posto della 4x200 stile, si gode il suo nuovo record italiano nei 200. Manuela Collazzo, GR2.
6: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio.
0: Appuntamento a Taormina il 19 settembre per la prima edizione dei Music Award, la rassegna dedicata ai protagonisti della scena pop e d'autore, celebra Vasco Rossi con il premio alla carriera. Sul palco del Teatro Antico a ritirare il riconoscimento nelle altre categorie artisti come Dito nella Piaga, che stiamo ascoltando, Ermal Meta, Mille, Serena, Brancale.
6: Fastidio. Io non so più.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Gabriella Lepre che vi parla, in regia Daniele Antelmi e Carlo Boninsegna. La linea Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 8:30.

0: Morning Radio 2, sono le 7:43, riprendiamo con voi, il tema di puntata è... Al 348-7300-200, i vostri desideri ne avete espressi ieri sera, ne avete di realizzati, di irrealizzabili, di realizzabili, perché poi c'è anche quel gioco lì, il desiderio che faccio, e facendolo so già che non si realizzerà mai, ma anche solo bello vivere nel desiderio, insomma, 348-7300-200, ne stanno arrivando tantissimi, continuano ad arrivarci.
1: Beh, alle 7:44 sicuramente uno dei desideri principali potrebbe essere fare una bella colazione.
2: Sì, io l'ho fatta, stavo mangiando, invece sorpreso.
1: Invece io, che sono in una fase un po' di detox, ho preso solo una spremuta.
3: Io avevo è una cosa veramente sinistra il fatto che tu non mangi niente.
1: Sto facendo il mental contrast.
0: Io avevo un desiderio alle 6 di questa mattina, che era che sparisse la chitarra di Edo, e infatti fine si è realizzato.
2: Torna la chitarra di Edo.
0: Torna la chitarra. Good Morning Radio 2 con voi.

0: maledetto me, fulminarci su Radio 2. Per fortuna che abbiamo un santo qui, Santo Anastasio. Poi abbiamo anche Nicole, che solo vederla ci rende di buon umore. Poi c'è Dodo, che dobbiamo fare? Che dobbiamo
1: non ho
0: fare?
1: Capito. Ma perché è diventato?
0: 3, 4, 8, 7, 300, 200. Non vi do spazio perché voglio ascoltare un messaggio vocale che ci è arrivato sui desideri.
2: 50 anni fa ho espresso il desiderio di vivere sempre assieme con quella che è diventata poi mia moglie. E non mi posso lamentare. Infatti sto pensando di trasferirmi, così almeno mi posso lamentare.
3: Questo è un vero capolavoro. Peccato che non ha detto il nome, perché in realtà ti avremmo fatto... Ci servono autori di battute comiche. Se vuoi, scrivici qui a Radio 2, noi ti prendiamo con noi. 348 7 300 200. Radio 2.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. 2-2.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a €3,69.

0: Vampire Weekend e il punk del 2008 su Rai Radio 2. Siamo Edo, Andrea, Mish, Nicole, che stanno parlando dei desideri, quelli che avete espresso, quelli che vorreste realizzare, quelli che avete già realizzato. Fateceli sapere al 348 730 200. Ora, uno dei desideri che io avrei è che questa rubrica qua, che sta per arrivare, fosse migliore del solito. Speriamo
1: come
0: che...
1: sei disfattista. No, ho detto come del... sei disfattista.
0: Ma guarda,
1: come no, sei disfattista.
0: No. Allora vedi, io stavo dicendo che oggi dai ascolto a un cretino è stata buona, quindi spero che continuiamo con questo bel trend.
2: Speriamo.
0: Quindi sentiamo un po' le consigli di cinema di Andrea.

0: Allora, 1980, ricordo sempre che i cani sono perché siamo cinefili, cinofili e non cinefili, anche se appassionati,
1: ma non ululano
0: appassionati di cinema.
1: Non stanno ululando.
0: Allora, il film che vi voglio consigliare oggi è La notte di San Lorenzo, 1982, Fratelli Taviani, prima collaborazione con Piovani, ve lo ricordo perché in realtà è importante la colonna sonora tantissimo, oltre al film, la storia che racconta. La strage del Duomo di San Miniato, come la racconta, la maniera in cui è raccontata. Se vi capita di rivederlo adesso, scoprirete tantissimi attori che allora attori non erano e che i Fratelli Taviani scelsero per i ruoli importanti del film. Il film è bellissimo, commovente, bello da vedere in compagnia, bello da vedere in un orario che poi prevede un colloquio, un dialogo, una discussione subito dopo. Ve lo straconsiglio. E insieme a quello, siccome voglio passare dai fischi ai fiaschi, vi consiglio anche Interstellar, perché ha a che fare con i sogni, con i desideri, perché Nolan in questo periodo va alla grande e perché Interstellar rientra nella cerchia dei Nolan di altissimo livello, quelli buonissimi. Quindi questi sono i due consigli di oggi.
1: Scusate, io stavo per intervenire, stavo per chiederti, ma secondo te quali tra i grandi colossi della Disney si colloca in questo racconto? Però ho visto la faccia di Righini quando hai detto, ah, secondo me Interstellar è un film da citare, e dire che l'ho visto perplesso onestamente
0: perché
1: è
0: ne
1: poco.
0: Abbiamo parlato spesso.
2: Sì, esatto, ne abbiamo parlato spesso, abbiamo delle opinioni un po' divergenti su Interstellar, cioè i nolaniani, quelli più convinti e integerrimi come Andrea, considerano Interstellar un bellissimo film. Io, che devo dire, sono invece un pochino più laico, lo considero non tra i migliori, ma sicuramente, voglio dire, probabilmente tra i primi cinque.
0: Ma poi è bellissima, rientra proprio in quella cerchia, quei Nolan che si guardano e poi se ne litiga o se
2: sì,
0: ne discute.
2: Assolutamente, che quando ne parli dici ma ti piace questo film? Sì, è Nolan, sì, è Nolan.
1: Ma ti rendi conto di quanto è brutta sta battuta? Grazie, Mishi.
2: Allora, io vi invito la prossima volta a farle voi, visto che dite poi, sono sempre qua io a tirare la carretta. Charlie Texas.

0: su Radio Rai 2 con Mico Ronchi, Edoardo Righini, Andrea Santonastaso, Michel Dessì, una formazione modestamente perfetta. Ma... belli e compatti come solamente il migliore dei formaggi.
1: Soprattutto belli.
2: Mi sento molto compatto.
0: Ti senti molto compatto?
2: Sì.
0: Allora, vi stiamo chiedendo quali sono i vostri desideri. Desideri che avete espresso e che si sono realizzati, desideri che magari avete espresso ieri sera, o desideri che sono ancora in divenire. Ci stanno arrivando un sacco di messaggini al 348-7300-200. Più tardi li leggeremo, perché adesso è arrivato il momento del gioco più bello di Radio Rai 2
2: dell'estate.
1: Gioca 2.
2: Bellissimo, mi piace lanciare.
0: Belli anni 80.
2: Voi siete, esatto, belli anni 80, infatti a me è venuta la cotonata. Allora, visto che il tema oggi è desideri, abbiamo detto che a volte i desideri sono sogni, ma a volte i desideri sono incubi, specialmente quelli delle star. Quindi io adesso vi leggerò alcuni desideri molto particolari che le star hanno quando vogliono esibirsi e quindi pretendono che vengano esauditi, e voi mi dovete dire se sono falsi o veri. Come sempre vince chi indovina di più.
1: Vai.
2: Allora, Van Allen, tutte le volte che si deve esibire, ha il desiderio che gli venga servito un vassoio di M&M's con l'eliminazione totale dei confettini blu.
1: Vero?
0: Sì, anche secondo me può essere credibile.
3: È vero, dirò anch'io vero.
2: E invece è falso, perché i confettini da eliminare sono quelli marroni.
3: Ah, vedi, è sbagliato col colore, il colore.
2: Cher desidera sempre, quando si deve esibire, una stanza extra solo per la sua vasca idromassaggio. Vero o falso?
0: Può essere, sì.
3: Vero,
0: sì,
3: lei dice vero? Sì. Tu cosa dici?
1: Tu cosa dici? Beh, dico, ci copi sempre.
3: Vero.
1: Falso.
2: Ed è falso effettivamente, perché Cher pretende invece una stanza per la sua fontana di cioccolato personale.
1: Hai visto?
3: Perfetto.
1: Vai.
2: Poi George Clooney pretende, desidera, quando ha girato alcuni film, ha preteso che la produzione pagasse per lo sviluppo, la progettazione e la costruzione di una suite camerino extra lusso completamente personalizzata come parte di un albergo.
3: Se è vero è un genio, però...
2: Vero o falso?
0: Non lo so, puzza di verità, io me lo vedo George Clooney che fa...
2: Vero.
1: Falso.
2: Alzate la mano, i veri?
3: Veri.
2: Sono corretti i veri, e quindi tornate pari. Effettivamente è vero.
1: Okay. Così, George Clooney.
2: È così,
0: Così
2: pretenzioso. Samuel Jackson desidera e inserisce in ogni contratto di poter giocare a basket almeno due volte a settimana quando gira un film. Vero o falso?
0: Sì, secondo me sì, è vero.
3: Vero.
1: Falso.
2: Falso, e vince Mish, perché in realtà è il golf. E con questo, Joliet, un'ora.

0: Eolier, un'ora ed è l'ultima ora che saremo con voi oggi fino alle 9. Good Morning Radio 2, Nicole, Dodo, Santo. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di mandarci i vostri desideri, quelli che avete espresso, quelli che si sono avverati. Eccoli. Quanto è bella questa canzone.
1: È bella, ci immaginiamo Cenerentola con gli uccellini in questo momento la mattina che sente, accende la radio e mette Radio 2. Ti piace, sì, no, l'immagine?
0: È arrivato un messaggio vocale, uno dei tanti tra l'altro.
1: Sì. Sì,
2: ciao Antonio da Roma, ciao, Antonio. Direzione Terracina per Bravo. Giornata al mare con amici. Il mio desiderio è di non trovare traffico, pregate per me.
3: Allora, questo è un desiderio, però per i miracoli mi sa che ti devi rivolgere ad altri.
4: Esatto. Beh ragazzi, è l'11 di agosto.
0: Ci deve far sapere, scrivici, anzi mandaci un altro vocale, dicendo se hai trovato traffico, se lo stai trovando, perché qui c'è il genio della lampada che stiamo strofinando.
1: Per il traffico.
0: Esatto, sì.
1: Scusa, sentite il rumore.
0: Abbassa per la base, scusami, vai, togli. Ecco qua. Okay. Ti prego, genio!
3: Sono tristissimo. Allora, continuiamo a leggere i messaggi.
4: Grazie.
3: Vai, Mick.
4: Allora, arriva un buongiorno da Sia, da Dar es Salaam, credo che sia in Tanzania. Il suo desiderio è avere un serpente e un camaleonte.
3: Ma dai.
4: Un desiderio comunque fattibile.
3: Non banale. Sì. Vedi, dov'è? È in Tanzania. Perché
4: in
3: se
4: Tanzania.
3: Fosse stato in Emilia Romagna si chiamerebbe Dar al Salaam.
1: E soprattutto non avrebbe desiderato serpente e camaleonte, ma un salame.
3: Un
1: appunto.
3: Salame, esatto. Un maialino.
1: Un prosciutto.
3: Per poter. Se no, ci scrive Donatella, il mio desiderio è quello di poter scrivere, ma soprattutto pubblicare un libro che sia letto non solo da me stessa e magari recitare anche in un film da protagonista. Beh dai Donatella,
1: due cose da poco.
3: Da niente insomma.
1: Sappi
3: no?
1: Che non si realizzeranno, nessuno dei due Donatella, no, invece no. Lasciamo la speranza aperta, ci mancherebbe. Hai guardato una stella cadente, hai desiderato, verrai che avverrà.

0: Dice su Finley Quay, William Orbit, 2004, Radio 2, 8:09. Good morning Radio 2, con voi fino alle 9. Anche i vostri messaggi arrivano numerosi, desideriamo anche degli audio, tipo...
1: Sono Anita, è il mio desiderio sempre, anche quando ero bambina, è di vivere in salute, di non conoscere mai un medico.
2: Beh, brava,
3: bellissimo, bellissimo desiderio. L'unica cosa è che, per esempio, io non potrei desiderare una cosa così perché ho tutta la parentela di medici, quindi se non conoscessi neanche un medico probabilmente sarei orfano.
0: Quindi le malattie in casa tua però non ci sono, perché in realtà i medici di qua curano di qua e di là.
3: In realtà quando sei figlio di medico di solito sei più trascurato degli altri.
2: È vero.
3: Qualunque cosa che ti fa male, ma non metti qualcosa intorno al collo che non fa niente.
2: Sì, sì.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà.
9: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo.
10: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
11: Buona festa dell'amicizia, Frido.
12: Prendila! Presa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: altro smooth operator. Quanti della mia generazione e non della vostra, giovani ragazzini, si sono innamorati con questo pezzo?
1: Tre.
0: Fidanzati. Secondo me l'ascolto tanti, però.
1: Sette.
0: Secondo me forse 10 ci arriviamo.
1: Ah, ma non era una domanda con una risposta.
0: No,
1: cioè,
0: non
1: credevo
0: c'era
1: di dover
0: risposta,
1: indovinare.
0: È inutile che dai risposta, era così per giocare, come al solito. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto: avete espresso desideri ieri sera? Quali sono i desideri che avete espresso? Si sono avverati? Ma ci sono sondaggi che danno risposte.
2: Sì, ma più che altro la scienza ci dà sempre, certo, delle, certo, risposte, sempre.
0: Scienza.
2: Perché la scienza ci dice che il bello è anche aspettare. Ah. Nicole, non fare così, cioè mi deconcentri. Una parte,
3: so
2: importante del, una parte importante del desiderio è l'attesa. Il cervello non reagisce soltanto alla,
1: certo,
2: ricompensa finale.
1: Anzi.
2: Motivazione, previsione e ricerca della ricompensa sono centrali nel sistema del wanting.
1: Allora, io proporrei,
2: avete capito?
1: Di usare, di scegliere ricerche con meno parole in inglese. Questo è un mio desiderio.
2: Ma questo fanno, cioè, nobilitano, cioè, danno credito alla ricerca.
1: Ah, ok.
3: Sì. L'anglicanismo inutile.
2: University Oxford, ci dice che, capito?
1: Ha molto senso, effettivamente.
2: Guarda, io dico tipo university, tipo uno studio dell'università di Foggia ci dice che, per dire, che è importante. Però quando tu dici così, guarda.
0: Sì, niente, la butta in cacciara.
2: Uno studio dell'università di Oxford, capito?
1: Ma guarda,
2: capito?
1: Potresti anche dire semplicemente The University of Foggai, per,
0: sì,
1: dire Foggia.
0: Foggai.
2: Con così, tutto il rispetto, scherziamo ovviamente.
1: Certo, ovviamente.
0: Esatto, ci mancherebbe.
2: Abbiamo le migliori università al mondo, diciamolo.
3: Però, scusate,
0: sì, prego.
3: Allora, la premessa, c'è, cioè, lo studio che ha fatto questa università, lo studio che ha sviluppato, è giusto, no? Cioè il fatto che il desiderio in realtà sì, la compensazione arrivi dalla sua ricerca. Però mi sembra la cronaca dell'ansia.
0: Cioè,
1: sì.
3: Cioè, mi sembra veramente la cronaca dell'ansia.
0: Troppa attesa, no? Sì, sentite ansia nell'attesa.
1: Ma anche perché a un certo punto, se ti aspetti che sia vero, fa lo stesso. Come se fosse esaudito, facciamo così, cambio desiderio.
0: Spero sia vero il desiderio di Rosario da San Benedetto del Tronto, che desidera non scottarsi. Ce l'ha scritto al 3487-300-200. Lui quest'estate userà la protezione 50. Così dice. In quel caso è molto facile che un desiderio sia vero, cioè nel senso che se poi fai tutte le cose necessarie a che si avveri, quando poi è realizzabile, come appunto non scottarsi. Bravo Rosario, ci piace. Continuate a scrivere i vostri desideri al 348 7 300 200.

0: Sun, Mountain Sound qui su Radio 2. Stiamo parlando da stamattina di desideri che avete espresso, di desideri che si sono avverati, e ce li state raccontando al 348 7300 200. Mi dicono dalla regia che ci sia anche un audio da ascoltare, quindi ascoltiamocelo.
1: Vito da Trieste. Quando ero ragazzo sognavo sempre di fare l'arte di Michelazzo: mangiare, bere e andare a spasso. Dopo 40 anni di duro lavoro l'ho realizzata.
2: Bravo, però non è andare a spasso, però
3: esatto, io me lo ricordavo diversa,
2: è perché Michelazzo faceva rima con Michelazzo. Comunque questo è quello che si lasciano le cose criptiche, sì, anche a Radio 2. Messaggi, scritture, c'è un po' di tutto.
4: Sì, ci arriva infatti un bellissimo messaggio che si collega anche alla rubrica dei cinefili cinofili, ovvero ogni volta che ascolto qualcuno che vuole e che ha un desiderio, o che vuole che un desiderio sia veri, scusate, mi viene in mente la scena di Amarcord,
2: certo,
4: dove Ciccio Ingrassia sull'albero urla: voglio una donna.
2: Sì, sì, è un grande classico. Vabbè, voglio, allora, una donna.
3: Ma lo diceva lui questa mattina alle 6, entrando dice: voglio una donna. Sì,
0: perché tu no, invece.
2: Lo zio.
0: Lo
3: io
2: zio,
3: non l'ho detto questa mattina. Tant'è che lui è andato a prendere la colazione da Sara.
4: A parte che adesso questa cosa qua è una menzione, perché io ho detto, non sono entrato non dicendo voglio una donna, ma voglio la donna dell'orario. E io sono entrato gridando quello.
2: E comunque la donna di Fellini, lo zio di Fellini sull'albero gridava, ed era una suora, ricordo, che lo faceva scendere con poche parole, non so, la piccola, piccola, piccola, un vero fumetto.
3: Sapete quali sono i desideri più strani della gente, per esempio, no? Vedere l'aurora boreare, dormire sotto le stelle, fare un viaggio senza avere una destinazione precisa, io non ce la farei mai. Oppure questo è un bel sogno, un bel desiderio: vedere la Terra dallo spazio.
0: Wow. Il turismo spaziale a me metterebbe un'angoscia un
3: ma
0: po'
3: dai.
0: Io ho tendenzialmente paura di volare, quindi ho paura del ritrovarmi sospesa nel vuoto. Non so se riuscirei a non dare fuori di testa guardando la Terra da lontano.
2: Io l'ho sempre vista la Terra da lontano, la vedo tutte le notti.
4: Guarda,
2: quando addormento e la vedo.
4: Io mi chiederei solo: ma le uscite di sicurezza alla hostess dov'è che me le indica?

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark su Radio 2. Questo è Good Morning Radio 2. Siamo Nicole, Mish, Santo, Edoardo e stiamo parlando dei desideri fatti, espressi, da esprimere adesso se volete, magari realizzati o ancora da realizzare. Lo stiamo facendo al 348 7 300 200.
1: A proposito di Amarcord che ci è stato segnalato perché c'era il Voglio una donna di Ciccio, metto un post da diretta a un cretino, ecco, se vi capita guardatevi Amarcord con i figli, ci sono un sacco di cose, spunti e cose che potete spiegare ai figli attraverso Amarcord, cose reali, un po' più pratiche, anche un po' tristi magari, e cose bellissime come quello del la bellezza del sognare.
2: Scusa, io non ho figli, ma non è un po' stressante da genitore l'idea di guardare un film con, partendo dal presupposto che dovrò spiegargli un sacco di cose?
1: Il bello è guardarlo, sognare e alla fine spieghi i sogni.
3: Sono le 8:30.
4: Rai GR2.
5: Ancora una buona giornata da Gabriella Lepre. Ha trascorso la prima notte nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, suo amico. Secondo il giudice voleva accrescerne la popolarità e ottenere poi anche un ruolo di primo piano per sé. Contestato il metodo mafioso, ascoltiamo un ritratto del personaggio finito al centro di questa indagine.
6: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. L'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato dalle nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello per reato fu prescritto. Elena Paba, GR2.
5: Il terremoto in Colombia, almeno 134 le vittime accertate, oltre 700 i feriti, ma si contano 2700 dispersi. Nel Chocó, la regione più colpita, è corso contro il tempo per salvare i superstiti intrappolati sotto le macerie. Nella città di Cali ascoltiamo gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, un nostro connazionale che era lì in vacanza con la famiglia.
7: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7:45, improvvisamente vedo della gente locale terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa. Ci sono state esplosioni, botti e dopo poco mi sono reso conto che tutto il palazzo era completamente crollato.
5: È il terzo forte terremoto in America Latina in poche settimane, dopo quello in Venezuela e quello un po' meno violento in Perù. Ascoltiamo l'intervista al sismologo Carlo Doglioni, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei.
8: Tre terremoti di forte magnitudo in sequenza geografica e temporale ravvicinata. Perché?
9: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno, però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono e una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco.
8: E cos'ha di particolare quest'area dal punto di vista geologico?
9: È quella che viene chiamata la subduzione delle Ande, dove il Pacifico si infossa nel mantello terrestre sotto il Sud America. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5. C'è stato il terremoto di Maule in Cile di magnitudo 8.8 nel 2010, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
8: Professor Doglioni, le caratteristiche di questo terremoto in Colombia?
9: Questo è un terremoto di subduzione, cioè significa che è avvenuto in profondità e questo implica che ci sia un'area molto più vasta coinvolta, ma lo scuotimento del suolo relativamente minore rispetto a terremoti più superficiali.
8: Donatella Gori, GR2.
5: Tema migranti, Giorgia Meloni con la prima ministra danese, la socialdemocratica Frederiksen rilancia l'ultimo regolamento rimpatri che prevede fra l'altro centri d'accoglienza in paesi extraeuropei. No all'immigrazione incontrollata, scrivono le due leader. E il confronto politico vede sempre al centro la questione migranti e le divisioni interne all'Europa.
10: Il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza, e in particolare Fratelli d'Italia, è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
11: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra, immigrazione.

0: fatta Noi Moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna, becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna. Dai 5 Stelle, Ettore Licheri.
1: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia ha fatto una figuraccia internazionale.
2: Nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
0: E per AVS la Premier Meloni inventa emergenze, ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR2.
3: La musica Caparezza domani sera sarà al Vibes Summer Festival di Cinquale, provincia di Massa Carrara, poi diverse tappe, chiusura il 5 settembre alla Reggia di Caserta.
4: La libertà di immaginare non ce la può togliere nessuno, ecco.
5: Un inno all'immaginazione, alla libertà espressiva della musica e del fumetto, le due grandi passioni di Caparezza. Orbit Orbit, disco fisico più venduto del 2025, Targa Tenco come miglior album dell'anno e anche il tour più originale e coinvolgente dell'estate, Caparezza.
6: La creatività che si contrappone al potere della distruzione, che è quello che ci sta soggiogando, no? Non è solo distruzione in termini di conflitti, di guerre, anche distruzione dell'individuo, distruzione del linguaggio.
5: Un esercito di fumettisti si impadronisce del palco per riportare il colore, la musica e l'arte, gli antidoti ai mali del mondo.
6: Volevo chiudere con questa nota positiva, cioè non siamo noi esseri umani capaci soltanto di brutture, siamo anche in grado di creare cose meravigliose come la musica, la danza, il cinema, il teatro.
5: Timiso Ara Pinto, GR2.
3: GR2 che torna alle 10.30 alla linea Good Morning Radio 2.

0: Non te la puoi portare a Milano, c'è poco da fare.
1: Noi abbiamo l'idroscalo.
2: Noi soprattutto abbiamo Michel Dessy che canta. Questo è soprattutto quello che abbiamo.
0: Fermi tutti, perché adesso è arrivato il momento più atteso di Good Morning Radio 2, di Ranzi, oserei dire di Radio 2, di questo palinsesto, ovvero l'oroscopo di Micol.
2: Come caricare poco.
1: Veramente, come caricare di aspettative sbagliate. Dunque, l'oroscopo oggi in realtà non è un vero e proprio oroscopo, ma mi sono voluta. È un oroscopo che non è un oroscopo. Se mi dai un secondo ci arrivo.
0: Io ti presento l'oroscopo.
1: Ma è l'oroscopo. È l'oroscopo, ma non è un oroscopo. È un elenco di desideri per segno, visto che stiamo parlando di sogni e desideri, no?
2: Brava.
1: Ho deciso di fare un elenco di possibili desideri per segno zodiacale. Partiamo così, subito in pompa magna. Ariete, vincere discussioni non ancora iniziate.
0: Bellissimo.
1: Questo è il desiderio dell'Ariete.
2: A cornate.
1: Toro, diventare ricco senza alzarsi dal divano.
3: Wow.
2: Anche lui
3: wow.
2: A cornate, uguale, tutte e due, va bene.
1: No, ma è troppa fatica. Troppa fatica. Deve piovergli in testa. Gemelli, avere una terza personalità che sistemi i casini che fanno le altre due.
3: E poi che però chi sistemi i casini della terza personalità?
2: Se vuole la quarta.
1: La prima e la seconda che si mettono d'accordo. Cancro, amare continuamente e ricevere aggiornamenti continui ogni 20 minuti.
2: Okay.
1: Perché il cancro è un cuore di panna. Leone, un applauso ogni volta che entra in una stanza.
3: Ma
1: a prescindere, anche una ola.
0: Qualsiasi cosa.
1: Vergine, che l'umanità impari finalmente a fare le cose bene.
2: Sì, anche se so che non verrà realizzato, però spero.
1: Noi ci speriamo.
0: Che pensate vergine. Questi vergini, però.
2: Siamo così.
1: Oh. Desiderio della bilancia, sapere cosa vuole almeno una volta al giorno.
2: Impossibile, non lo vedo realizzabile.
3: Facciamo uno ogni due.
1: Scorpione,
0: sì.
1: Che il karma si spicci. Questa è un po' sottile, la capiranno solo gli scorpioni, ma sappiamo che sono fatti solo di due cose, rancore e distruzione, quindi giustamente speriamo che il karma si spicci. Sagittario, un biglietto di sola andata pagato da qualcun altro. Capricorno, trasformare anche le ferie in fatturato e da Ariete lo condivido.
3: Anche da Toro.
1: Righini da Toro, anche. Acquario.
0: Sì, vediamo, dai.
1: Desidera
0: oggi
1: essere capito, ma non troppo, se no sei banale. Vuoi comunque mantenerti un po' misterioso.
0: Vabbè, oggi è carino, ci sta? Dai, ci può stare.
2: Sono contento, per la prima volta.
1: Sono un miracolo.
3: Solo perché gli hai dato del misterioso.
1: Esatto. Sì, lo so, ma infatti è stata una paragulata apposta per quello.
0: L'ha fatta apposta.
1: E alla fine abbiamo i pesci, che vorrebbe tanto vivere di sogni e con questo riuscire a pagarci l'affitto. E anche oggi con l'oroscopo ho finito.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: nostra Gaia su Radio 2, stiamo parlando dei desideri. Al 348 7300 200, stanno arrivando i vostri messaggi. Qual è il mio desiderio? Chiedetemelo.
1: Qual è il tuo desiderio?
0: Ah, essere in auto con i miei amici che stanno partendo per le vacanze, invece sono qui con voi fino a settembre.
2: Simpatico.
3: Ma noi siamo una compagnia adorabile e deliziosa.
0: Credevo che voglio bene ai miei amici, sono un po' triste questa mattina perché stanno partendo, gli voglio bene. Ciao,
1: credevo,
0: Mario,
1: che il tuo desiderio fosse sentire un vocale.
4: Sono Roberto da Bologna. Il mio più grande desiderio fin da piccoletto, quando ho compiuto 14 anni, era la Vespa, la ET3. Me ne ero innamorato, ma purtroppo non mi è mai arrivata. Però sono andato in pensione a 62 anni e mi sono comprato una Vespa bellissima.
0: Bravo,
1: desiderio realizzato.
3: Chissà se questo desiderio lo ha realizzato una volta andato in pensione di proposito. Cioè, chissà se questa persona ha pensato: ok, io arriverò alla pensione e mi regalerò la Vespa.
1: Certo, sembrava decisamente di sì.
5: Ma è esattamente quello che voglio fare io, perché desiderai la Vespa per tanti anni. Sì. I miei me la comprarono, mio fratello me la distrusse. Quindi adesso desidero ricomprarmi io la Vespa e non prestarla a nessuno, men che meno a mio fratello.
1: Esatto, magari beccare tuo fratello per strada quando quel primo giro che fai in Vespa e passare sopra a tuo fratello. No,
5: dai,
1: scherzo.
5: Proprio
1: dai.
5: Sopra no, magari passando, gli do un calcettino e poi sgaso via con la mia Vespa.
1: Fermi, ho un desiderio. Lo sapete? Sentire Bruno Mars.

0: tornata degli Offspring chiude questa puntata di Good Morning Radio 2 sui vostri desideri.
1: E forse il più bello è quello di Alessandro che ci dice: ieri sera ho espresso il mio desiderio, ovvero non avere desideri, perché vorrebbe dire che ho tutto quello che mi serve e che mi basta.
2: Ma dai,
3: bello come bellissimo messaggio, bellissimo.
0: Se volete ricapitolare i messaggi che sono arrivati oggi, la Rai Play Sound è il posto dove potete ritrovare questa puntata. Dopo di noi invece, dopo l'Onda Verde, c'è Radio 2 Hits. Rimanete comunque sempre su Radio 2, perché sentire la musica di Radio 2 fa bene a tutto il resto della giornata, al resto della settimana, al resto dell'estate.
3: Fa bene anche alla pelle, ai capelli, alle unghie.
2: Sì, tutto. Radio
3: la biotina,
2: 2 fa bene alla salute.
0: Un balsamo. E ricordate comunque che
1: attenti a ciò che desiderate, o almeno aspettate i saldi a desiderarlo.
0: Bello, un desiderio da aspettare quei saldi. Noi di Good Morning Radio 2 vi aspettiamo puntuali domattina alle 6. A domani, ciao.
3: A domani.
2: Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 49 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code per traffico intenso tra Terraglio e la 27 in direzione della 4. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, sono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. Sulla 26, code per un veicolo fermo tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri. Ci spostiamo sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per segnalare code dovute alla presenza di cantieri tra la Fipili e l'Aurelia in direzione di Livorno. In autosole, veicoli lenti tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma, e a Roma, sul tratto urbano della 24, si sono formate code per lavori tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld. 2-2.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Rai Radio 2. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora una buona giornata da Gabriella Lepre. La Colombia è in ginocchio dopo il devastante sisma che ha sconvolto il paese. Si cercano 2700 dispersi, oltre 130 le vittime accertate. In studio ci aggiorna Cecilia Rinaldini.
3: È notte fonda adesso in Colombia. Migliaia di persone non dormono nel loro letto. Chi ha perso la casa, chi ha avuto comunque danni pesanti, non se la sente di rischiare. In tanti in tutto il paese temono nuove scosse. Il presidente della Espriella, che si è insediato appena venerdì, ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione più colpita, affacciata sul Pacifico. Dichiarato lo stato d'emergenza, il presidente ha preso la guida delle operazioni di soccorso, schierato anche l'esercito a Pereira e a Cali, varato il coprifuoco per prevenire saccheggi. A Cali, tratti in salvo dalle macerie di un edificio, una donna e un bimbo di pochi mesi, salvi anche i piccoli pazienti di uno degli ospedali della città, dove è crollata l'ala di pediatria. Nelle zone rurali, diversi villaggi ancora da raggiungere.
2: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloko, unica formazione contraria alla guerra in Ucraina, che annuncia ricorso. E non si fermano gli attacchi russi sulle città ucraine. 9 morti nelle ultime ore, di cui 6 a Zaporizhia. Zelensky afferma che la città sia stata colpita da missili nordcoreani. Il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran. Possiamo decapitarlo, starete a vedere. E sullo stretto di Hormuz afferma: lo controlliamo al 100%, lo abbiamo bonificato dalle mine. E sui risarcimenti chiesti dagli iraniani come condizione per riaprire il canale al traffico navale, Trump commenta: anch'io potrei chiedere indennizzi per le vittime che hanno provocato in 50 anni. La cronaca: ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano del 16 luglio. La procura indaga per disastro colposo, nominato un consulente tecnico per individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli, disposto anche il sequestro della parte centrale del palazzo. 2 maestre d'asilo, la titolare e un'educatrice di 42 e 24 anni, sono state arrestate ai domiciliari per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre 2 educatrici di 32 e 49 anni sono state denunciate. Le indagini nella zona di Monza e Brianza hanno documentato punizioni, carenze nell'accudimento, inadeguata somministrazione di cibo e bevande ai danni di bambini piccoli da pochi mesi a 3 anni. Il caldo, ancora temperature elevate e umidità fino a Ferragosto. Per una svolta bisogna attendere la prossima settimana.
4: 19 oggi le città a bollino rosso, domani saranno 20. Temporali sui rilievi non modificano il quadro complessivo, dice il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia per buona parte della prossima settimana.
4: Intanto il caldo si somma alla siccità e favorisce la diffusione degli incendi, mentre continua a calare il livello di fiumi e laghi, condizioni che toccano gran parte d'Europa, ma anche gli Stati Uniti, per esempio, dove luglio è stato il più caldo mai registrato. In Cina, invece, l'allarme è per un tifone, con 1 milione di persone in fuga dalle zone a rischio, mentre ovunque gli esperti richiamano l'urgenza di politiche finora del tutto insufficienti contro il riscaldamento globale. Sonia Filippazzi, GR2.
2: Ogni anno si mettono sul mercato 100 miliardi di nuovi capi d'abbigliamento, anche perché è sempre più difficile far riparare un abito che già abbiamo nell'armadio oppure un paio di scarpe, ma ora una app aiuta a trovare sarti e calzolai.
6: Fare un orlo o allargare un abito diventato stretto è ancora più economico che comprarne uno nuovo, ma i sarti, le mercerie come i calzolai diventano sempre più introvabili. Il vestito verde, portale di moda etica a basso impatto, viene in soccorso di chi pensa che riparare sia meglio che ricomprare. Francesca Boni, fondatrice e docente di moda sostenibile alla Bocconi, come funziona?
7: Si tratta di una mappa integrabile a Google Maps, nella quale ho raccolto tutti i calzolai d'Italia e tutti i sarti d'Italia, in modo da potersi geolocalizzare e trovare riparatori vicino a sé. Una volta scaricata sul telefono, può essere consultata direttamente da Google Maps.
6: E per chi volesse riparare a casa?
7: Ho mappato anche tantissime mercerie.
6: Scarpe e vestiti che invece sono diventati troppo piccoli.
7: Troverete anche tutti i luoghi dove donare o riciclare i propri vestiti.
6: Francesca Fornario, GR2.
2: Lo sport europei di Parigi, seconda giornata di nuoto in vasca, mattinata dedicata alle batterie. E poi dalle 18.30 sarà tempo di medaglie. Italiani in lizza, Simona Quadrella arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo, Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, Martin Enghe e Cerasuolo nei 100 rana. La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12.30.

0: Alla, senta, quasi tutto, ti confondi tutto. Con l'Edward,
1: esatto.
0: Oggi
1: mi dovevo mimetizzare.
0: Ma che signorilità,
1: mi volevo mimetizzare.
0: Ma c'hai una nobiltà d'animo, Barbara Vitti.
1: Allora salutiamo un altro nobile.
0: Chi?
1: Marco Lolli,
0: presidente, buongiorno.
1: Buongiorno presidente.
0: C'è anche Mauro
1: presidente.
0: Tonini,
1: Mauro
0: vicino,
1: Tonini,
0: che controlla il presidente. Sì, lo guarda un po'. Il badante del presidente.
1: Che facciamo fare a Valentina Reggiani?
0: Valentina Reggiani così, sta là che ci guarda,
1: no,
0: ci osserva.
1: Lei in redazione, importantissima. Ma in realtà è quella che lavora.
0: Adesso arriva uno invece che fa un'altra cosa terribile. Lui prende la Coca-Cola, la agita e poi se ne va. Si tratta di Tommaso Paradiso, che è molto dispettoso su Radio 2.

0: Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Anche oggi che è 11 agosto noi siamo qui, fermi, stabili, sui nostri sgabelli, pronti a portarvi nel magico mondo dei club italiani.
1: Club italiani anche inventati, perché ogni giorno accogliamo all'interno del Summer Club un ideale club formato da quelli che puntini oggi
0: che fanno?
1: Amano o usano particolarmente le chat di gruppo, sì. Quindi tutti noi.
0: Tutti noi
1: amano, non so,
0: le chat, lo sappiamo. Amano, perché è complicato dire io amo le chat, soprattutto se di gruppo. Le chat, lo sappiamo tutti, sono dei sistemi di comunicazione in tempo reale che permettono a due o più persone di scambiarsi messaggi di testo, file, foto, audio, video, quello che vogliamo, e deriva dal termine inglese che significa chiacchierata e ha dato quindi origine al termine italiano chattare.
1: Ora, senza chiederci quanto giusto sia recarci sempre sulle chat di gruppo, proprio recarci fisicamente e anche mentalmente per comunicare, io ti do un po' di numeri, perché il report digitale del 2025 dice che gli italiani passano in media 5 ore e 39 minuti al giorno su internet. È tantissimo,
0: è tanto,
1: Simone.
0: È tanto.
1: Con un tempo sui social di circa 1 ora e 48 minuti giornalieri. Quindi quante piattaforme usano? Insomma, abbastanza. 6 piattaforme al mese. Gli utenti attivi sulle piattaforme sono 42 milioni, il 71% della popolazione. Quindi oggi parliamo a tutti voi iscritti.
0: Certo, tra l'altro poi a me

0: Sorprende sempre quando mi arriva quel report sul telefono. Ecco quanto tempo hai passato sulle varie piattaforme questa settimana. Mi sorprende molto. E poi noi tendiamo spesso a dimenticare che i social in generale comprendono anche alcune di quelle piattaforme che utilizziamo per chattare, appunto quella verde per esempio, con cui ci mandate i messaggi al 348 7300 200, è una di queste, è un social.
1: Io te lo chiedo subito, dimmi la verità.
0: Sì,
1: c'è una chat di gruppo che proprio non sopporti?
0: Ce n'è una, perché sono per esempio quelle chat che nascono come chat di gruppi di lavoro, no? Che poi paralleli al gruppo di lavoro, dove ti scambi idee, fotografie simpatiche, sì, sì, che poi diventano chat di
1: ma
0: lavoro.
1: Perché lì a un certo punto c'è un cambio di passo,
0: scatta qualcosa.
1: Sì, sai quando è che scatta qualcosa? Quando incredibilmente qualcuno manda una notizia scema o fa una battuta. Allora a quel punto, da quel momento in poi, diventa una cagnata.
0: Ma noi chiediamo a voi ascoltatori: qual è la peggiore chat di gruppo in cui siete capitati o potreste capitare?
1: Io voglio la chat loro, degli Sister

0: Me la sto un po' immaginando la chat di gruppo degli Sister Sister con qualcuno che scrive: oh ragazzi, tirate fuori il sandalo con la zeppa fucsia che qualcuno me l'ha rubato.
1: E quell'altro
0: che risponde: no, io soltanto camicie di pelle viola con il colletto alzato.
1: E i body piume. Barbara Venditti, le chat sono una rovina. Abbiamo detto che esiste un termine italianizzato, chattare, ma ci scrivono anche che ne esistono altri.
0: Ma io sono l'unica che le ama, quindi.
1: Senti un po' che ci dicono. Allora, pronto, sentiamo.
2: Non esiste chattellare.
1: Chattellare.
2: Sicuramente da più o meno quelle lingue lì.
1: Sì.
2: Però non è proprio chiacchierare,
1: no.
2: È proprio spettegolare.
1: Spettegolare, cioè, è quello che facciamo noi.
2: Più sullo spettegolamento che sulla chiacchierata.
1: Sì.
2: Ciao belli, Fabrizio dalla Palla.
1: Ciao Fabrizio.
0: Sai che io ho una chat di gruppo con due miei amici che si intitola Bigodini, che serve soltanto per quello.
1: Voglio entrarne a far parte.
0: Ti aggiungo subito.
1: Delle chat di gruppo veramente brutte in cui capita. Dice: sono brutte. Barbara, per esempio, quali sono le chat peggiori in cui uno potrebbe capitare?
0: Necessaria, quella dei gruppi delle mamme.
1: I gruppi delle mamme. Che fanno sti gruppi delle mamme?
0: È importante perché devono decidere, per esempio, fare il regalo alla maestra, alla professoressa, oppure il giorno in cui bisogna andare in gita, come lo vesti
1: infatti, uno deve confrontare,
0: o anche quello che ha detto il rappresentante d'istituto non va bene.
1: No, poi molte proteste nelle chat delle mamme, sempre attive le mamme,
0: tutti contro la preside,
1: figurati. Poi quella della cena di classe del liceo, anche Alessandra per esempio ci ha scritto al 3487 300 200 che la peggiore chat in cui è capitata è quella degli ex compagni di scuola. Sono delle chat tremende veramente, ma ce ne sono delle altre
0: anche, perché
1: Barbara,
0: ti ricorda quanto sei invecchiato, secondo me
1: questo.
0: Soltanto a guardare le immagini
1: ce ne sono delle altre, le raccogliamo mentre nel frattempo arriva Olivia Dean su Radio 2.

0: Kingston Town, UB40 al Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Barbara, per stare dietro alle chat, siamo in ritardo.
1: Lo so, in ritardo. Però salutiamo Anna D'Asti che dice fa? Che bella questa canzone degli UB40, Kingston Town. Sembra di stare quasi in vacanza.
0: Te la dedichiamo, Anna, te la dedichiamo. Nel frattempo noi raccogliamo tutti i vostri messaggi che arrivano al 348-7300-200.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
6: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a €579, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Questa è la canzone che tutti volevamo ascoltare, che tutti aspettavamo, l'unione di Angelina Mango e Marco Mengoni. Posso dirlo?
1: Tu l'aspettavi.
0: Sì, io l'aspetto. Sono due fighi
1: pazzeschi. Potevo farne a meno.
0: Mi dispiace se lo dico in maniera un po' così.
1: Che cosa?
0: Sono due fighe pazzesche. Va bene. Tutti e due.
1: Lei
0: e lui. Sono belli.
1: Lintegerri, ma Barbara Venditti mi cade. Mi cade sulla passione per Marco Mengoni e Angelina Mango. Gruppi. Oggi parliamo di gruppi. Il club dei gruppi. Dove sono andati a finire le chat di gruppo?
0: Allora,
1: arrivano in dei posti assurdi.
0: Quelli dei colleghi di lavoro.
1: Terribile.
0: Dove si parla solo di lavoro. Si sparla, si straparla, si parla troppo. Gruppi in cui vieni incluso per sbaglio.
1: Gruppi in cui vieni incluso per sbaglio capita ogni tanto. Ti ritrovi, che cos'è? Regalo concetta. Ma io non conosco nessuna.
0: Fermati,
1: concetta.
0: Perché lì ti dice bene. Perché poi c'è il gruppo per il regalo dell'amico che invece conosci.
1: O per il regalo tuo. Può succedere.
0: Sì, è vero.
1: A me una volta è successo.
0: È lì che
1: nel
0: fai?
1: Gruppo, il mio regalo.
0: Resti o esci?
1: Contribuisci anche tu al tuo stesso medesimo regalo.
0: Così almeno il gruppo della famiglia lo evitiamo?
1: Gruppo della famiglia può essere molto impegnativo, soprattutto se zia Marietta continua a mandare sticker di buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio, buon Ferragosto anche
0: dire,
1: a Natale.
0: Nel gruppo della famiglia uno non dice mai davvero la verità.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Mai.
0: Che ce l'hai a fare il gruppo della famiglia?
1: Niente.
0: Per organizzarti cosa?
1: Per organizzare delle riunioni, così.
0: E da zia Marietta tu non ci vuoi andare.
1: Non ci vuoi.
0: Non lo puoi scrivere nel gruppo della famiglia.
1: E a te
0: domenica.
1: La torta che ti ha fatto zia Marietta non è piaciuta.
0: No.
1: Però sul gruppo devi dire: zia Marietta, tu sei una mastra pasticcera degna di nota.
0: E lei ti mette il pollicione, anche se ha 94 anni.
1: Sì, lei lo sa mettere il pollicione. Ci è arrivato un vocale, sentiamolo. Vediamo chi è.
2: Giore chat è la mia chat di classe perché mandano sticker anche a mezzanotte, cosa del genere.
1: No.
2: E carcassano quel povero telefono ogni tre secondi.
1: E suona.
2: È incredibile.
1: Quanta
2: è la massa di roba che mandano.
1: Una massa di roba che
0: sono
1: arriva.
0: Educati.
1: Non sono educati, infatti.
0: Non seguono la netiquette.
1: No, bisogna seguirla la netiquette, Barbara. Bisogna seguirla. Intanto sento che stanno arrivando loro. Sta arrivando AVC qui al Radio 2 Summer Club con Sandro Cavazza.

0: che sto per dire.
1: Vediamo.
0: Evitare le note audio.
1: Evitare le note audio.
0: Ma perché?
1: Così dice la netiquette. Le note audio vanno evitate.
0: Sono tanto belle.
1: Perlomeno evitate sopra i 30 secondi. Voi non evitate le altre 4, 8, 7, 300, 200 e mandatecele liberamente.
0: Io dico, uno le può usare come podcast. Se le ascolta quando insomma vuole e poi risponde con calma. Io uso note audio anche di 6-7 minuti.
1: Non ti permettere
0: solo con un amico
1: mai di mandarmi una nota audio più lunga.
0: Ne ho uno solo. Che è come me, pazzo come me, ci mandiamo le note audio di 10 minuti.
1: Ci dicevamo prima invece, ma se finisce la vita di una persona in un gruppo, che so, l'ex di tua sorella sta ancora nel gruppo di famiglia, che devi fare? Tua sorella lo deve rimuovere o si rimuove lui da sé?
0: Secondo me si deve rimuovere lui da sé.
1: E deve avere una grande coscienza.
0: Una grande coscienza.
1: È finito
0: quando,
1: il mio tempo,
0: esatto,
1: me ne vado.
0: Capisci che non sei più utile all'ecosistema.
1: Come Mary Poppins, apro l'ombrello e volo via, così bisognerebbe fare.
0: Vabbè, poi attivare la modalità silenziosa.
1: Va fatto o non va fatto?
0: Allora sì, secondo me va fatto. Poi però magari gli altri non sono contenti che tu non partecipi
1: mai.
0: Ma
1: che ne sanno? Che ne sanno gli altri? Ah, è vero.
0: Perché non partecipi mai, no? Infatti, loro commentano con le foto dei gattini ogni cosa e tu...
1: Fai la figura del lurker. Il lurker, che è quello, l'osservatore, quello che guarda, che sembra che ti spii, che sta sempre là con gli occhi aperti, mentre invece magari non te ne importa proprio un fico secco di quello che sta succedendo, no?
0: Beh, insomma, raccontateci delle vostre chat e anche dei vostri dubbi, come questo: mama o non mama?

0: troppo allora ragazzi, vabbè, lo dobbiamo dire,
1: siamo fermi con la mente,
0: siamo fermi. Prima di questa canzone c'era una canzone bellissima che è il nuovo singolo di Madame, che dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, ma poi c'è il quiz
1: che dice dopo. Allora noi l'avevamo interpretata come faccio parla, però poi abbiamo scoperto che avevamo ragione in realtà, perché dice faccio scorro para per para finché non mi parli.
0: Ma la versione di Simone Calumino è la migliore, vai.
1: Un po' quartiere spagnolo diventa.
0: Può capitare. Nuovi giochi da fare anche in chat, cioè sì, indovina cosa dice la canzone quiz senza andarla a vedere.
1: Molto bello, sfido Madame e Blanco.
0: Senti, faccio scorro para para finché non mi parli.
1: Scorre para e parliamo di, anzi ti vorrei leggere un messaggio che ci è arrivato al 3487300.
0: Non ce la farò mai.
1: Perché ci scrivono: buongiorno, ma questo di oggi è un po' la prosecuzione del club dei maleducati? In un certo senso sì. Io, se qualcuno si azzarda a mandare un messaggio dopo le 22, lo depenno dalla rubrica, a meno che non sia un familiare o un amico di famiglia Baci, o a meno che uno non abbia bisogno d'aiuto, mi permetto di dire. Ma perché devi scrivere dopo le 22? È insopportabile.
0: E se è un familiare capita spesso, perché dice, sai, in famiglia si può fare. A proposito di famiglia, ma chi ha superato una certa età, ora non per chiamarli nonnetti, per carità, però se hai 85 anni e hai un cellulare nella tasca, usi le chat. Le usi, è vero.
1: E come le
0: con
1: usi?
0: Con tante emoticon.
1: Quello è il problema. Come le usi?
0: Mentre i ragazzi più giovani ste emoticon no,
1: No.
0: No.
1: No, poche.
0: Loro scrivono tanto anche faccio para non para.
1: Faccio para papara. Ma ho visto tornare il sorrisino fatto coi due punti e la parentesi. L'ho visto tornare tra i giovanissimi.
0: Quello è antico.
1: Sì, è una nuova usanza a quanto pare. Nel frattempo sta arrivando un compagno di palestra di Barticolucci, lo sapete?
0: Ma dai,
1: questo?
0: Chi è?
1: Sì, è Harry Styles. Vanno in palestra insieme, sì. Lui ci canta Dance No More adesso.

0: Maestri sempre di domenica al Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti, Simone Calomino, e pronti a parlare ancora di club.
1: Eh sì, perché ogni giorno, oltre ad accogliervi in un club immaginario, abbiamo affiliato un club che esiste realmente, qualcuno che davvero si riunisce per una passione, per un hobby, per qualcosa che accomuna delle persone.
0: E che passione, una passione che presentiamo così, vai Marco Lolli.
1: 9.
0: Siamo in collegamento con Oriano Mercante dell'Associazione Marchigiana Amici della Morra. Buongiorno Oriano.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma come e quando è nata questa associazione?
2: Dunque, la nostra associazione è nata nel 2004,
0: sì.
2: Prima come associazione spontanea, perché volevamo recuperare dei giochi tradizionali qui a Camerano, in provincia di Ancona, nelle Marche, e poi ci siamo iscritti alla FIGEST, che è una federazione italiana giochi e sport tradizionali, federazione del CONI.
1: Oriano, ma lei come si è appassionato alla morra? È una cosa che arriva dalla famiglia oppure è una scoperta sua?
2: Dunque, chi è anziano come me, io al momento ho 68 anni,
1: ma giovanissimo,
2: che da bambino, quando noi c'erano i pranzi, c'erano le feste, si giocava sempre a morra. Alla fine, quando uno era magari un po' allegro, dopo aver abbondantemente mangiato e bevuto, si giocava a morra.
0: Una cosa che mi ha fatto morire dalle risate che mi hai raccontato tu è che ai matrimoni si giocava a morra. Finito il matrimonio, basta,
2: sì,
0: tutti,
2: sì.
0: due,
1: bellissimo. Anche gli sposi?
0: Bellissimo.
2: Anche no, gli sposi no, magari.
0: No, gli sposi contavano i punti. Oriano, ripassiamo per chi magari non le sapesse le regole della morra.
2: Le regole sono molto semplici. Dunque, bisogna indovinare la somma delle mani. Tutti e due i contendenti che si scontrano buttano giù una mano con un certo numero di dita aperte e chiamano un numero che pensano sia la somma delle mani.
1: Noi stiamo facendo le prove. Noi stiamo provando nel frattempo, perché la cosa difficile non è tanto coniugare la mente, è fare il conto subito dopo per poi rifare un altro lancio. Ma come fate?
2: È solo questione di allenamento. Infatti sarebbe indicata anche per i bambini, perché imparano anche a fare di conto. Sì, sì. Però solo allenamento.
0: Ottimo. Oriano, resta al telefono con noi. Vogliamo continuare a parlare della morra e della morra nelle Marche, ma anche in giro per tutta l'Italia, perché ci sono varie differenze, abbiamo scoperto, e lo scopriremo insieme a Oriano Mercante, che è in collegamento con noi. Nel frattempo Kasabian con Superpowers al Radio 2 Summer Club. Barbara, stai pronta?

0: Kasabian Superpowers alle 11.27 Radio 2 Summer Club. Stiamo parlando con Oriano Mercante dell'associazione marchigiana Amici della Morra, che ci sta spiegando un po' come funziona la morra.
1: Noi non siamo dei grandi giocatori, Simone. Però Oriano, in relazione a qual è il territorio in cui si gioca a morra, ci sono delle differenze? Ci viene subito in mente la Sardegna, oltre alle Marche.
2: Sì. Dunque la morra si gioca in tutta Italia, anzi, siccome è stata diffusa dagli antichi romani, in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi soprattutto Spagna, Francia, Croazia e Italia ovviamente, anche nel Nord Africa, anche se un po' meno diffusa. Delle differenze sono, diciamo, c'è una differenza tra Nord e Sud, nel senso che fino a metà Italia, diciamo già in Emilia Romagna oppure nel nord del Pesarese, si gioca in piedi. Noi giochiamo in piedi, è una morra molto scenografica, sì. Soprattutto al sud, soprattutto in Basilicata, in Calabria, si gioca in piedi uno contro l'altro, ci si quasi invade il territorio con una sfida, come se il braccio fosse una specie di spada o qualcosa del genere.
0: Ma è vero che al sud sono più lenti a giocare a morra?
2: Sì, sono un po' più, è più scenografica, c'è più scenografia, mentre la morra del nord Italia è soprattutto sul tavolo
1: quindi
2: in due
1: seduti.
2: Modi diversi. Seduti, diciamo, in Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, sì. Mentre in Trentino si gioca sul tavolo ma in piedi, cioè le persone stanno in piedi e battono sul tavolo.
1: Battere, quindi anche male. Un po' più rumorosa,
2: male.
1: Ma i più forti in Italia chi sono al momento, Oriano?
2: Ma guarda, dai risultati dei campionati italiani, perché quello è il risultato ufficiale, e più forti sono i bresciani, diciamo così.
1: I bresciani.
2: Brescia, c'è la Compagnia della Morra, che è una società molto forte, e loro giocano evidentemente molto molto bene, in maniera più scientifica di quello che facciamo noi. Anche i sardi sarebbero molto forti, però purtroppo non partecipano per motivi logistici,
0: principalmente, sono troppo lontani,
2: perché non è così facile venire e andare in Sardegna.
1: Però Oriano, tu hai parlato di logica, anche di far di conto, in realtà quello che sembra a noi esternamente è che sia una cosa molto istintiva. Quali sono le caratteristiche di un buon giocatore di morra?
2: L'intuito, quello che vince, chi riesce per primo a capire lo schema che usa l'avversario, lo schema mentale, nel senso che noi siamo più portati, per esempio a me mi fregano spesso sul 4, nel senso che io butto il 4 più degli altri numeri, quindi se uno riesce a capire lo schema mentale dell'avversario o le ripetizioni più frequenti, allora di solito vince. Quindi non è un gioco di fortuna, ma è un gioco di intuito, di comprensione dell'avversario.
0: Tocca imparare a giocare a morra.
1: 4, 3, 2, 3. Niente, non ce la facciamo.
0: Oriano, dobbiamo venire a lezione da te all'associazione marchigiana Amici della Morra. Ti ringraziamo per essere stato
1: con
0: noi,
1: Oriano,
0: a Radio 2
2: Summer. Ce n'è di meglio oltre a me. Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ma buona giornata.
1: La cosa difficile a questo punto qual è? Non solo individuare lo schema dell'avversario, ma tentare tu di superare il tuo schema, pensare un po' controcorrente rispetto a come sei.
0: Ma sei una poetessa.

0: Meraviglia, Tracy Chapman, Give Me One Reason su Radio 2 Summer Club. È arrivato il momento delle cartoline virtuali.
1: Il momento
0: virtuali,
1: che tutti aspettiamo.
0: Sonore.
1: Virtuali ormai. Il momento che tutti aspettiamo, la cartolina sonora. Inviateci un vocale di 20 secondi dove ci dite che cosa state facendo, ma ce lo dite nel vostro dialetto. E oggi l'Inte Jerry, ma Barbara Venditti è pronta a tradurle per noi col mio aiuto, modestamente. Dove dovete inviarle? 348-7300-200. La cartolina sonora qui per voi fra pochissimo.
0: Ma non sono capace, lo sai che non
1: che
0: sono
1: la mandano,
0: capace.
1: La mandano, non vedrai capace. Che la mandano. Radio 2.

0: dottor Scotti?
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Ecco, lei per esempio francamente avrebbe potuto inviare una cartolina sonora in torinese, perché lei è di Turin. Quello che stiamo chiedendo a voi è: inviateci una nota audio dicendoci cosa state facendo però nel vostro dialetto.
1: E cominciano ad arrivare le cartoline sonore, sentiamo la prima, è un po' complicata per sentiamo, via di problemi audio, ma ce la faremo, vediamo. Vediamo, pronto?
2: Mi stai vieni a rumare,
1: sì.
2: Casi scatta tutto il cavolo. Luciano da cosa?
1: Allora,
0: Luciano, sta andando al mare.
1: E questo è chiaro. E poi? Casi si scatta du cavodo.
0: Fa caldo.
1: Si muore di caldo. Tutta l'Italia è unita da un caldo che fa scattare, ma eccone un'altra. Non molto allegra, ma il dialetto la rende un po' più
0: sentiamo.
1: Un po' più allegra, sì.
3: Mi sono andato a tornare a casa perché in Köge è il funeral della mamma di una mis.
1: Allora, hai compreso?
0: Tutto.
1: Vediamo,
0: sta
1: traduci.
0: Sta tornando a casa perché è andato al funerale della mamma di un amico.
1: Però in dialetto.
0: Però detto in
1: anche
0: dialetto tutto.
1: Sembra meno tragico di quello che è. Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore al 348-7300-200 perché abbiamo bisogno di metterci alla prova coi vostri dialetti. Barbara, una cartolina sonora al volo. Dai, ti metto alla prova. Vai.
0: A me?
1: Sì.
0: E te la devo fare in romanesco.
1: Fammela in romanesco. Dimmi.
0: In romanesco.
1: Dimmi come si fa.
0: Allora guarda, mo se sentiamo un'altra canzone e poi torniamo qua ancora con le cartoline sonore.
1: Ah, mi sei piaciuto, sa? Tantissimo, devo dire.
0: Allora, parlo mai romano in radio.
1: Annunciami in the morning con questa bella parlata.
0: Mo se sentiamo una canzone che a me mi piace proprio una cifra, ma proprio tanto, guarda, non te lo dico, loro sono quasi i miei preferiti.
1: Visto?
0: The Coral.
1: Ah, che te canti.
0: In the morning.
1: A

0: the morning, The Coral al Radio 2 Summer Club nel momento culminante, sul finale travolgente, miezza tutta che la gente se fumare una zazà, non so perché.
1: È fantastica questa, ma se, visto che io ho detto in the morning in romano, com'è nel tuo dialetto?
0: In the morning, yes, yes, I speak English, allora ci stanno.
1: Bellissimo, perché in italiano parliamo inglese in tanti modi diversi.
0: E io sono appassionato dei video delle signore cosentine emigrate in Canada negli anni 50 che ancora parlano così. Ah, ha pigliato un garbaggio, la spazzatura, un garbaggio. Ah, io ho messo un carro in tu drive away.
1: Fantastico.
0: Bellissime, bellissime. Comunque ci arrivano le cartoline sonore e sentiamone una. Eccola qua. Vediamo chi è. Chi è?
2: Pronto? Sì. Meno male che c'è stata, vediamo stata con curtando una voca. Già si schiatta il palo.
0: Si
2: schiatta. Non sto facendo il fruisse alimentare. Perché la sommana che trasa già essere operata.
0: Mannaggia.
2: E ma già tenere tutto coso pronto.
0: Certo.
2: Meno male che c'è stata, vediamo stata rinfrescando un poco il cuore.
0: Dai, mo.
2: Un bacione, Gabriella Vosto.
0: Gabriella, un bacione.
1: Ciao, Gabriella,
0: a te.
1: Stai rinfrescando un poco.
0: Stiamo rinfrescando con le nostre voci, con la freschissima voce di Barbara.
1: No, di Simone Calomino, che adesso ce ne fa sentire un'altra.
0: Eccola qua.
3: Che vi dico? Che so
0: che
3: fa?
0: Ci dice?
3: Sono tornato al lago, sono andato al laghetto di Bresciano col cane mio,
0: Il
3: compleanno mio.
0: Bravo.
3: Andiamo a casa, se mangiamo una cosetta, si chiudiamo a casa con l'aria condizionata e sta a posto così.
0: Beh.
3: Ciao Chicchi, Mauro da Roma.
0: Ciao Mauro,
1: ciao,
0: auguri.
1: Chico.
0: Ecco, ecco, un'altra, vai.
4: Buongiorno a tutti, sto a fare la marmellata di brugnole qui da Ederbe per i figli, per la moglie, per tutte quante.
0: Molto altruista.
1: Ma di cosa la fa?
4: Buona giornata, mi chiamo Paolo.
0: Non mi mettere alla prova, ho capito
1: no,
0: che fa una marmellata.
1: Fa la marmellata di brugnole.
0: Di brugnole, saranno le prugne, mi chiedo,
1: e
0: mi domando.
1: Perché se sono prugne si chiamano brugnole? Ah, perché nel suo dialetto, probabilmente.
0: Chissà come lo dicono brugnole, Saif e Brescia, me lo chiedo sempre, sempre continuamente.
1: In genovese
0: non
1: loro.
0: Ci parlano di brugnole loro, ci dicono, ci parlano d'amore. Che bella

0: Anche Otis Redding passa qui dal Radio 2 Summer Club, eh? Sei tu che fischi. Ci ho sento un fischio, sarà la cuffia, sarà la cosa. No, è Barbara Venditti, l'usignolo di Radio 2, vedi? Basta, basta.
1: Sai perché?
0: Basta.
1: Perché l'ho imparato la settimana scorsa.
0: Hai imparato a
1: fischiare? Cioè, io tutta la vita
0: la settimana
1: fischiare.
0: Scorsa.
1: Ti giuro, mio marito si è messo lì e ha detto: "Adesso tu impari a fischiare".
0: Molto
1: e
0: bene.
1: Quindi...
0: Beh, così, dobbiamo così. Migliorare un pochino.
1: Principiante.
0: C'è un proverbio in lombardo che vorrei che tu pronunciassi, perché è una cartolina scritta.
1: Questo messaggio dice: questo proverbio lombardo, vediamo se riuscite a pronunciarlo. Le mei un rat in buca un gat che un shurd now cat.
0: Ecco, allora, secondo internet significa è meglio, l'ho perso.
1: Un topo,
0: vabbè,
1: in,
0: un
1: bocca
0: topo
1: un
0: in bocca a un gatto che un signore di Novate.
1: Ma no, perché? Poveri che mi fate dire.
0: Mi pare un po' strano.
1: Ciao a tutti
0: cosa.
1: Voi di Novate.
0: Comunque ci sono varie versioni.
1: Un fischiettio per voi.
0: Adesso l'hai presa sta cosa del fischio, non so come uscirne. Comunque ci sono altre versioni di questo proverbio, tipo ce n'è uno che dice "E me un rat in bocca a un gat che un home in man a now cat".
1: È quello,
0: questo,
1: vabbè,
0: questo. Lo possiamo
1: lì,
0: capire di
1: chi
0: più.
1: È che può dissentire
0: sull'importanza
1: degli avvocati nella nostra vita.
0: Continuano intanto ad arrivare quelle sonore.
1: Dai,
0: di
1: sentiamo,
0: cartoline
1: sentiamo.
0: Direi di dedicarci a loro, vediamo.
2: Ciao Radio 2.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Giovanna dalla provincia di Cuneo.
0: Cuneo.
2: Mi sono
0: Crin
2: che vogna travaglie, sì. A posta in meria privilegiante. Ciao.
0: Ciao, ciao. Allora sta
1: no,
0: andando a lavorare.
1: No, non pervenuto.
0: Sta andando a lavorare, mi sono perso la parte sotto.
1: È una privilegiata.
0: È una privilegiata. Bene, molto bene.
1: Ma
0: beata,
1: perché?
0: Beata lei.
1: Ma l'abbiamo inventato.
0: Lo dobbiamo risentire? Non credo. Allora fammi togliere il saluto, vediamo se riesco a partire. Allora.
2: Giovanna dalla provincia di Cuneo.
0: Sì.
2: Mi sono Crin che vogna travaglie, a fare posta in meria privilegiante. Ciao.
0: No, per no. I villeggianti. Qualcosa per i villeggianti. Giovanna,
1: sta
0: mandaci la traduzione.
1: Pasta per i villeggianti.
0: Può essere. Intanto vediamo Francesca.
3: Ciao, sono Francesca, chiamo da Catania.
0: Sì.
3: E volevo dire
0: che
3: stiamo
0: cosa?
3: Morendo do
1: caldo.
3: Ah.
1: Ma è incredibile come questa cosa in tutta Italia si capisca.
0: Siamo tutti uniti dal caldo ed ecco Maurizio. Maurizio, a Maurizio c'è una lunga introduzione,
1: sì.
0: Dimenticavo, poi attacca a parlare. Non
4: c'è
0: eccolo.
4: A sostente come un budrio,
0: sì.
4: A giacchere con un tecnico,
0: sì.
4: Per un lavoro da fare in tunaca. Maurizio da Forlì.
0: Che fai?
4: Geometra.
0: Il geometra, capito? Sta facendo dei lavori, lavori che mi ero anche ricordato, ma
1: scusa,
0: dimenticato
1: lui
0: di appuntare.
1: È geometra e in tonaca lui?
0: No, no, sta facendo dei lavori, forse osserva, il geometra
1: osserva.
0: Sai come fa, lui osserva, vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo...
1: Subito, occhi di gatto, Cat's Eye Animal.

0: Animal, nuovo singolo per Cat's Eye.
1: Mm-hmm.
0: Non siamo più soli.
1: No, no, no, che, è arrivata.
2: Detto così sembra proprio una guastafeste.
0: Ma no, ma il contrario. Perché adesso anche tu sarai nel gioco di traduci la
1: Nicolangelozzi
0: sonora. Senti,
1: Nicole,
0: senti.
1: Intanto, Nicole, purtroppo ti devo fare testimone del fatto che oggi è stata una debacle questa cartolina sonora. Non ne abbiamo saputa tradurre una e ci sgridano a tal proposito. Ecco qua.
3: Ragazzi, non ce la potete fare.
1: No, è vero.
0: No.
3: Chiedete anche la traduzione.
1: Lo faremo.
3: Perché il geometra di Budrio non intonaca, è intunaca, dentro a una casa.
1: Vabbè, però capite voi. La similitudine era notevole, capite?
0: Sì,
1: tra
0: vero,
1: intonacato e dentro una casa mi risuonava così.
0: Senti, facciamo partecipare anche Nicole, che tra pochissimo sarà protagonista con Spettinati su Radio 2, a quello che era un po' il nostro club del giorno, cioè il club delle chat sgradite, diciamo, quelle dove non vuoi essere messo.
2: Mamma mia, ma perché quando si deve organizzare un viaggio? Quindi la chat del viaggio è dove tutti mandano consigli, pareri, voli, hotel, è tutto difficilissimo.
1: Proteste, ma tu sei una di quelle che organizza i viaggi o che lascia che gli altri facciano?
2: Ma ti devo dire, sono una un po' più solitaria, quindi non faccio viaggi di gruppo, ti devo dire la verità.
1: Brava, quindi saggia.
2: Viene
1: saggia.
2: Tutto più semplice.
0: Sembra
2: così.
0: Una scelta eccezionale, anche perché poi la compagnia te la trovi lì dove vai, no? In vacanza.
1: Se sei fortunato, se sei brava. Ma tu sei una socievole, quindi secondo me la trovi.
2: Ma sì, io parlo con tutti, per fortuna riesco a parlare pure con le mattonelle, magari non mi rispondono, però io ci parlo. Però ti devo dire sì, che il viaggio di gruppo può essere un po' difficile da organizzare.
0: Magari
2: chi vuole fare quello, chi vuole fare quello, quindi sì, ci sta organizzare un viaggio di gruppo, però ognuno fa il proprio viaggio,
0: giusto,
2: poi sta insieme qualche sera.
0: Però posso dire una cosa, il consiglio del vestirsi a cipolla vale sempre.
1: Pure costi 90 gradi, vabbè,
0: no,
1: Nicole,
0: adesso no, però se devi andare in un posto più freddo, sì.
1: Nicole, non ti chiederemo cosa farete oggi a Pettinati, lo vogliamo scoprire tra pochi spettinati, togliamola sta pettinatura.
2: Voi siete più pettinati, capito? Noi siamo più spettinati. Quindi ci
1: molto pettinati che vuoi fare. Guarda il cappello della Venditti,
0: allora,
1: ragazzi. Ci
0: guarda quello di
1: salutare.
0: Marco Lolli, il nostro regista, che salutiamo. Mauro Tonini, ciao Valentina Reggiani, ciao Simone Calomino.
1: Spettinati su Radio 2, ciao.
4: Radio 2. Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
2: E con questo ritmo inizia una nuova puntata degli Spettinati. Nicole Angelozzi e Vittorio Pettinato vi faranno compagnia.
3: Buongiorno Nicole!
2: Vi faranno compagnia fino alle 13.30. Tutto bene, Vittorio?
3: Alla grande, Nick, siamo qui e insomma anche a distanza io ti sento molto vicina e quindi iniziamo questa fantastica puntata degli Spettinati in onda su Radio 2.
2: Ricordiamo che siamo pure sul digitale terrestre in Visual Radio sul canale 202, ma cominciamo subito con un po' di musica, un duo che ci sta veramente facendo ballare quest'estate. Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: spettinati. Siamo nella settimana clou delle vacanze estive. Il periodo di Ferragosto si conferma essere, diciamo, il culmine dell'estate. Dall'inizio del mese fino al 23 agosto si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti. E quindi al 348 7300 200 noi vogliamo sapere di voi, perché voi siete gli spettinati e i protagonisti che ci farete compagnia. Scriveteci un messaggio, mandateci un messaggio vocale dai vostri luoghi di vacanza. Dove siete, cosa fate, cosa farete in questi giorni, giusto Vittorio?
1: Nicole, guarda, io ti dico, anche chi magari in questo momento non è in vacanza, sta facendo qualcosa di un po' meno piacevole della vacanza, sta lavorando, oppure sta svolgendo qualche hobby, aveva un sogno nel cassetto, insomma, raccontateci quello che state facendo in questi giorni, che sono, diciamo, i giorni un po', è la settimana clou dell'anno per quanto riguarda le vacanze, però insomma, anche se non siete in vacanza, raccontateci quello che fate, perché così rimaniamo un po' vicini.
0: Anche perché noi saremo con voi per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30, e quindi è bello scoprire un po' delle vostre storie, delle vostre vacanze, le scelte che avete fatto, anche perché magari c'è chi ad agosto, questa settimana, preferisce un po' riposarsi e stare a casa, e anche questa è una scelta.
1: Assolutamente, infatti ecco, oggi inizio col primo assolutamente della giornata. ci stiamo divertendo con oggi facciamo il counter degli assolutamente. In ogni caso fatecelo sapere appunto al 348 7300 200 e rimaniamo uniti, vicini, perché dobbiamo essere spettinati anche nelle vacanze, quindi raccontateci un po' le vostre vacanze, quello che state facendo.
0: E quindi iniziamo con una canzone che ci fa sentire un po' in vacanza, i Wham con Wake Me Up Before You Go Go. 348 7300 200, dove siete, che fate, dove andate in vacanza?

0: ragazzi, anche se uno non è in vacanza, con questa canzone degli UAM, cioè andando un po' con la fantasia, ci si può sentire, non so, in una spiaggia con le palme, con o in montagna. Sì,
1: che meraviglia.
0: Va bene.
2: È vero, perché la musica ci fa scoprire dei mondi diversi. È proprio per parlare di mondi. Tra le mete più gettonate, diciamo, al nord risultano il Monte Bianco, le Dolomiti, il Lago di Garda, le Langhe. Poi continuiamo con il centro dell'Italia, con la costa dei Trabocchi, il Gran Sasso. A sud, invece, tra le mete più richieste figurano la costiera amalfitana, il Salento, Tropea, quindi la Calabria. In Sicilia, perché poi c'è anche la Sicilia, non posso non parlare della mia terra, con Taormina, le isole Eolie, vedere l'Etna, anche perché in questi giorni sta facendo un po' degli scherzetti, quindi anche qui ci sono aerei bloccati, proprio per parlare sempre in tema di vacanze e di posti in cui, diciamo, si va in giro. Ma diciamo che la meta più desiderata è quella del cuore. Quella del cuore, sai cos'è, Vittorio?
1: Quella del cuore per me, lo sai qual è? La Calabria, perché la Calabria sulla mia cartina geografica è qui sul cuore.
2: Eh sì, perché il 75% degli italiani vorrebbe andare in vacanza nel paese d'origine, dove ci sono i ricordi e gli amici di sempre, ma anche perché poi si torna magari a stare con i propri genitori, le proprie abitudini, quindi il mare, lo stesso Lido, vedere anche proprio la propria casa, il proprio letto, e quindi è sempre bello, vero, tornare a casa.
1: Quanto è bello tornare a casa, tornare con i propri affetti, e secondo me sono anche le vacanze più belle, perché insomma ritrovi un po' quel nido che hai lasciato e a cui ritorni poi una volta che dici adesso ho bisogno di staccare, adesso ho bisogno di non pensare a nulla, prendo il telefono, lo metto in modalità aereo e non penso più a nulla. Quindi queste sono le vacanze migliori, Nicole.
2: Ma al 348 7300 200 stiamo proprio chiedendo: voi dove siete, cosa fate, state partendo per le vacanze o magari siete a casa a studiare, a lavorare, nel frattempo ascoltate ovviamente Radio 2 con gli spettinati. E c'è Valeria che ci scrive: ciao Vittorio e Nicole, io a casa a preparare due concorsi pubblici, perché anche in questo periodo c'è chi magari ha un po' più di tempo libero che preferisce utilizzare studiando, magari preparando un concorso o degli esami. E quindi
1: perché
2: continuate
1: no?
2: A scriverci a che numero, Vittorio?
1: 348 7 300 200, e fateci sapere quello che state facendo in questi giorni un po' particolari, anche un po' caldi, diciamo.

0: Quintale con la notte, ma qui sono le 12:17 e stiamo proprio chiedendo a chi ci sta ascoltando su Radio 2 che cosa state facendo, che vacanze farete, dove andrete. E al 348-7300-200 ci scrivono: ciao, io e mia moglie siamo nella nostra casa in campagna sui Monti Iblei, quindi vicino Marina di Ragusa, relax totale. Giorgio e Grazia da Ragusa. Beh, che dire, bellissimo, bellissimo. E c'è anche chi ci scrive:
1: un saluto a Giorgio e Grazia, un saluto a Giorgio e Grazia che si divertono.
0: C'è anche chi ci scrive che non abbiamo nominato la Sardegna, ma no, è anche la Sardegna un posto meraviglioso, tra l'altro una meta scelta da tantissimi italiani, ma proprio per capire un po' quanti siamo davvero che partono, diciamo, a partire ad agosto, dove andiamo, vediamo un po' di dati veloci. E punto primo, quanti siamo? In questo mese si mettono in viaggio tra i 18 e 20 milioni di italiani, come abbiamo detto prima, una cifra enorme, ma rispetto al passato diciamo che l'esodo si è un po' allargato. C'è chi preferisce spalmare le ferie e partire a luglio o a settembre, anche un po' per risparmiare e trovare meno coda, perché questa anche può essere una scelta. O anche, ad esempio, anziché fare una settimana intera di vacanze, fare un weekend, giusto per riuscire a fare due giorni liberi e poi tornare alla propria routine. Poi, dove andiamo? Vincono i confini nazionali. L'87% sceglie l'Italia, il mare le fa da padrone assoluto. Quasi 8 italiani su 10 scelgono la spiaggia. Perché poi c'è anche questa domanda, caro Vittorio: mare o montagna d'estate?
1: Questa è una domanda a cui non saprei mai rispondere, perché chiaramente l'estate uno pensa al mare, però quando fa caldo, quando hai bisogno un attimo di riposo, anche perché il mare spesso è molto frequentato, quindi c'è molto più caos, la montagna ecco che può essere una buona e valida alternativa nel momento in cui uno ha bisogno di relax, fresco la sera con questo con una bella felpina. Io già mi immagino magari una tisanina, che dite? Cioè, facciamo proprio la vacanza relax, Nicole?
0: E poi anche come ci spostiamo, dove dormiamo è proprio il mezzo di trasporto che utilizziamo. L'auto resta la regina indiscussa. Oltre il 55% degli italiani parte in macchina per i pernottamenti, invece spopolano le seconde case e gli affitti brevi per contenere i costi, seguiti da hotel e B&B. Un fenomeno in forte in crescita, vuoi sapere qual è? Gli agriturismi sono sempre più amati da chi cerca relax fuori dal caos.
1: Ma proprio di B&B parleremo, perché presto arriverà un nostro caro amico.
0: E quindi, proprio per viaggiare, rimanere in tema di partenze e di mondo, ascoltiamo Carlo G con Mano Ciao, Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino

0: donna.
1: Viajando por el mundo. Ma Manu, ciao, dove vai in vacanza?
2: Estoy yendo por la calle, por la noche, por todo el mundo. Nicola Angelotti, Vittorio Pettinato.
1: Cosa ci dicono i nostri ascoltatori, Manu?
3: Ci stanno scrivendo tutti al 348-7300-200. Abbiamo appunto chiesto dove siete, dove vi piace andare l'estate, dove vi piace, diciamo, trascorrere le vostre vacanze. E Stella ci dice la montagna relax, ma anche tanto sport e trekking. La preferisco.
1: E quindi adesso ascoltiamo Lucio Dalla con Canzone.

0: E qui rientriamo, gli spettinati sono con voi fino alle 13.30, però dobbiamo fermarci un attimo per le notizie che sono importantissime del GR2 e torniamo sempre insieme Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, giusto Vittorio?
1: Assolutamente, l'ho detto volutamente.
0: A tra poco!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: 2-2. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Roberta Sibuna in studio. In primo piano l'arresto di Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, suo amico, nell'ordinanza sempre indicato come parte lesa. Voleva lanciarlo in politica, scrive la giudice.
8: In carcere, a Rebibbia, Walter Lavitola attende domani alle 12 l'interrogatorio di garanzia. Nelle scorse settimane l'imprenditore è indagato da un mese e non ha risposto ai magistrati, limitandosi a dichiarazioni spontanee per negare qualsiasi responsabilità. Il quadro delle accuse è pesante. Lavitola con la bomba davanti alla casa del suo amico di lunga data Sigfrido Ranucci nell'ottobre 25, piazzata da 4 criminali di piccolo calibro arrestati a fine giugno, voleva accrescere la popolarità del giornalista e lanciarlo in politica. Scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto. Da solo prenderebbe il 30%, dice in una conversazione Lavitola. Tra 2 anni fai il premier, saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scrive il faccendiere al conduttore di Report, il quale, sottolinea la GIP, in un primo momento si mostra scettico, ma poi apre al progetto per il quale si mostra curioso. Ranucci, sedotto, manipolato, secondo chi indaga, da Lavitola, che allo stesso tempo immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ipotizzato. Quando arriverai a Palazzo Chigi, scriveva ancora a Ranucci, io sarò il tuo Gianni Letta. Bruno Sokolovic, GR2.
7: All'estero, un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito in Russia, per crimini contro l'umanità e di guerra commessi durante i 14 anni di conflitto nel paese, che hanno causato circa 500.000 di morti. Condannati alla pena capitale anche il fratello minore, il cugino, allora capo della sicurezza, l'unico presente in aula. Il terremoto in Colombia, 132 finora le vittime accertate, ma si segnalano circa 2.700 dispersi, annunciati aiuti da vari paesi vicini e partecipano ai soccorsi anche Stati Uniti e Unione Europea.
9: In Colombia sta per finire una notte in cui a migliaia hanno dormito all'aperto senza più un tetto, mentre la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie è rallentata dalle difficoltà di inviare soccorsi per via dei danni alle infrastrutture. Almeno 5 gli aeroporti chiusi dopo il sisma, riaperto quello di Cali, una delle città più grandi fra quelle colpite. Qui, tratti in salvo dalle macerie di un edificio, una donna e un bimbo di pochi mesi. A Cali, come a Pereira, dichiarato il coprifuoco per facilitare l'arrivo di aiuti ed evitare saccheggi. Il nuovo presidente della Espreia ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione più colpita, affacciata sul Pacifico, che è anche una delle più povere della Colombia. È da qui, dal comune di Condotto, che ci parla il frate salesiano Edward Manuel.
10: In Condotto, anche stiamo approssimativamente a 4 ore dall'epicentro.
9: Racconta che nonostante il suo comune sia 4 ore dall'epicentro, la scossa di ieri, durata 4 minuti, è stata fortissima ed è arrivata proprio mentre i bambini stavano iniziando le lezioni insegna a scuola, ha provocato danni a tanti edifici, inclusa la sua parrocchia. Valeria Fraschetti, GR2.
7: Tragedia in Sudafrica, dove una miniera dismessa e illegale a un centinaio di chilometri da Johannesburg nel nord-ovest del paese è crollata, inghiottendo molti operai che stavano lavorando all'interno per estrarre platino. 14 morti accertati, ma ci sono ancora diverse persone disperse e decine di feriti gravi. L'attività mineraria illegittima è una piaga diffusa da decenni in Sudafrica, riguarda sia il prelievo clandestino di minerali su piccola scala che attività gestite da reti criminali organizzate. Torniamo in Italia con il meteo. Il caldo non molla la presa. Oggi 19 le città bollino rosso, domani saranno 20. Siccità e temperature elevate facilitano gli incendi da nord a sud. I temporali sui rilievi per ora non modificano il quadro generale. Ascoltiamo le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
11: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
7: In chiusura lo sport. Atletica, appena iniziata a Birmingham la sessione mattutina degli europei, subito in pedana Jimbo Tamberi per la qualificazione dell'alto. A Parigi invece da poco concluse le batterie in vasca degli europei di nuoto, promosse Pilato e Angiolini nei 100 rana e Ceccon nei 200 dorso, squalificata la 4% mista ed eliminato Miressi nei 100 stile. Ora il calcio, a 20 giorni dalla fine del mercato abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore sportivo del Como.
12: Estate di fuoco non solo per il clima, il pallone italiano è nel vortice del calciomercato, lavori in corso per le squadre del nostro campionato. Tra le più attive sicuramente il Como, fresco di una prima storica qualificazione in Champions League e chiamato a rinforzare la rosa di Fabregas. Lo sa bene il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi.
13: Cesc ci guida rispetto a giocatori che possono essere allineati al suo metodo. È normale che in virtù anche delle liste UEFA, qualora fossero italiani sarebbe meglio. Abbiamo approcciato diversi giocatori, abbiamo portato a casa un talento che è Liberali e speriamo e pensiamo che possa essere il primo di tanti.
12: Ma chi si è mosso meglio fin qui sul mercato, secondo Ludi?
13: Ad oggi, secondo me, Milan e Juve sono quelle che stanno lavorando forte. La Roma è evidente di come abbiamo approcciato il mercato per mettere Gasperini in condizione di essere competitivo su tutti i fronti. E poi sono molto curioso anche di gustarmi la transizione tecnica e metodologica dell'Atalanta, perché l'Atalanta ormai è una grande squadra del panorama calcistico italiano.
12: Giorgio Matteoli, GR2.
7: La linea ora torna agli amici di Spettinati. Il prossimo GR2 alle 13:30 con Livio Frittella.

0: Su Radio 2 con gli spettinati siamo tornati dopo le notizie del GR2 e parliamo di vacanze, di mete. Tra le mete che si possono scegliere c'è anche il lago. Oggi abbiamo con noi Beatrice Massinelli, operatrice museale del percorso monumentale di Castiglione del Lago, che ci racconterà proprio qui agli spettinati i 5 buoni motivi per andare al Trasimeno in 3 minuti. Benvenuta!
1: Ciao, salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, premetto, io sono di Castiglione del Lago e lo adoro, adoro il Trasimeno.
0: Sì.
1: Secondo me è un posto veramente molto bello perché prima di tutto ti dà tanta tranquillità. È un posto dove si vive molto slow, molto tranquillo. Sì. C'è turismo, però è sempre molto vivibile e questo già è, per chi viene dalle città soprattutto, è un valore aggiunto.
0: Bene, perché ovviamente quindi questo può essere già un motivo, il motivo della tranquillità, dello stare bene, del vivere bene, sono già dei motivi. Poi ovviamente ci sono dei paesaggi meravigliosi.
1: Paesaggi meravigliosi, perché il lago è veramente molto bello, poi tutte queste colline intorno al lago che prendono questo colore bluastro dato dall'incontro tra il cielo e il lago, è veramente molto molto particolare. Poi sicuramente anche il buon mangiare, sì, il buon bere, che non guastano mai. Poi anche il fatto di poter visitare tanti piccoli borghi. Noi al Trasimeno ci troviamo proprio tra Umbria e Toscana, quindi è un posto perfetto per poter visitare sia l'Umbria ma anche la Val d'Orcia, Compienza, Montepulciano, ma anche la parte verso Arezzo, Concortona, quindi è anche un punto, diciamo, strategico per poter visitare tutta questa zona.
0: E soprattutto anche tantissime attività da fare nei giorni di vacanza.

0: Esatto, ci sono anche tante attività perché a livello culturale veramente in questa zona fanno tante cose, ci sono concerti di musica classica, concerti di musica pop, c'è teatro, ci sono delle rassegne di musica blues, c'è il cinema, cinema all'aperto, veramente tante tante attività.
1: Mi è venuta proprio voglia di venire a trovarvi in Umbria.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere.
1: Grazie mille.
0: Poi un'altra cosa che non ho detto e tu assolutamente devi dire, sì? Sono i tramonti mozzafiato. Ah. Sul lago Trasimeno ci sono i tramonti meravigliosi.
1: Ma veramente. Che bello.
0: Quindi, vi aspetto.
1: Grazie mille allora Beatrice Massinelli, e questo intervento è stato realizzato in collaborazione con la Regione Umbria a valere sulla sezione speciale del piano sviluppo e coesione, fondi di sviluppo e coesione. Grazie mille e viva il lago Trasimeno e viva i posti come l'Umbria.

0: Grandi con la sua voce meravigliosa e unica con la cometa di Halley. Vittorio, qui si parla di vacanze. Prima tu hai detto che preferisci un po' la montagna, no, al mare, vero?
1: Dipende dal momento, Nicole, dipende dal periodo. Io preferisco il mare tendenzialmente l'estate, però la montagna quando ho bisogno di rilassarmi, di trovare un po' me stesso, come diciamo noi giovani, devo ritrovare me stesso, e quindi mi butto in qualche eremo della montagna. Una volta andavo anche in giro per i monasteri, ti ricordi? Nicole, questa non te l'avevo mai raccontata. Andavo in giro per dei monasteri, mi piaceva molto perché poi potevo conoscere un po' le comunità che appunto vivevano questa vita monastica molto molto particolare, insomma. E quindi è anche questo ormai diventata, anche questo è diventato ormai una forma di turismo, quindi possiamo anche raccontare questo. Se qualcuno ama di più la montagna o il mare, ce lo faccia sapere al 348 7300 200. Nicole, tu invece mare o montagna?
0: Io tutta la vita mare. Io tutta la vita mare, sì. Beh, perché io sono
1: catanese,
0: cioè a me piace mare. Mi piace fare il bagno, anche se però comunque pure la montagna può essere un'idea di vacanza. Ci scrivono: ciao Spettinati, confermo che le vacanze nel paese d'origine sono le migliori. Beh, è vero. Sto passando le mie ferie nel paese in cui sono cresciuto, tra bagni al lago, cene con i parenti e le immancabili sagre. Saluti da Davide dall'Abruzzo. Beh, è vero. Tornare a casa propria è sempre bello.
1: Nicole, effettivamente non abbiamo ancora citato la via di mezzo, il lago, perché tra mare e montagna c'è effettivamente il lago, che dici è quella cosa che ti permette di fare sia un po' di mare che un po' di montagna.
0: Infatti ce l'hanno spiegato proprio i nostri amici della regione dell'Umbria, no? Che comunque può essere, esatto, una scelta bella, con paesaggi meravigliosi e anche tante cose belle da vedere e da fare.

0: 10:56 fino alle 13:30 siamo con voi, gli spettinati, però adesso siamo collegati con Gigi, il proprietario di un B&B, visto che comunque è una scelta che si fa spesso andare, diciamo, in un B&B durante le vacanze. Benvenuto Gigi.
1: Ciao Nicola, aspettami un secondo che stanno arrivando gli ospiti, arrivando. Benvenuti, prego, entrate, le valigie le potete pure lasciare là, che c'è sta un buco sul pavimento, potete proprio, è il buco, c'è sta un buco, gli mettete le valigie da per buco, così. Allora, questo è il telecomando dell'aria condizionata, lo potete vedere. Allora, se non parte dategli due colpetti dietro, se non ancora non parte, tre colpetti, si guarda, uno, due, tre, e poi guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu.
0: Come un bacio a chi vuoi tu?
1: Sì, alla camera c'è sta il materasso un po' morbido perché ci dorme il gatto e nel pomeriggio ci dorme anche la zia Carmelina.
0: Scusa, ma se uno prende una camera non è che può fare così.
1: Nicole, non ti devi preoccupare, la zia Carmelina appena mi sente arrivare si sposta e va a dormire da un'altra parte. Tranquilli, poi l'alone sul soffitto non è umidità.
0: È un dipinto
1: del Novecento. Ah. È un dipinto del Novecento, noi ce l'abbiamo da tre estati, però è del Novecento, ormai ci siamo proprio affezionati. Poi c'è star bagno, Nicole, c'è star bagno.
0: Meno male che c'è il bagno.
1: La doccia perde un pochino, ma la vita se può vincere e se può perdere, voglio dire, non è che si può sempre vincere.
0: Ma poi che c'entra la vittoria? No, cioè, ma non c'entra niente.
1: Ricordo. Poi c'è sta il wifi che prende benissimo, basta stare vicino al bidet, piglia una meraviglia.
0: Ma
1: guarda,
0: che c'entra? Qual è la connessione tra bidet e wifi?
1: Perché piglia meglio là, piglia per prendere, e se no, se non prende, vedo il cavolan che va poi a colazione,
0: che quello è un pasto fondamentale.
1: A colazione dalle 4 alle 7, non abbiamo caffè, non abbiamo cornetti, abbiamo le fette scottate, neanche biscottate, sono solo scottate. E poi appunto questa qui è a casa di mia nonna. Ci sono affezionato. Il checkout, per finire la presentazione della casa, il checkout alle 2 del mattino, va bene?
0: Scusa, ma io non capisco, checkout 2 del mattino, colazione 4-7 del mattino, sono un po' confusa.
1: Stiamo sopra il nostro fuso orario, Nicola. Stiamo sopra il nostro fuso orario.
0: Beh, è un B&B un po' familiare e anche un po' scomodo, devo dire.
1: Guarda, però ci si diverte, B&B familiare. E poi ti dico l'ultima cosa, si sentono russare i vicini, voi basta che battete 2-3 colpetti sempre sul telecomando del condizionatore e loro cambiano posizione, da supini si mettono di lato e non russano più.
0: Pensa tu che uno cosa deve pensare, anche se vuole andare al B&B di Gigi ci sono tutte queste cose. Meno male che adesso c'è Achille Lauro con la sua Città degli Angeli.

0: Achille Lauro, che ha fatto un tour pazzesco quest'anno e che ci sta preparando un tour anche nel 2027. Ma al 3487 300 200 arrivano dei messaggi sulle vacanze che si faranno e che farete voi. Vero Vittorio?
1: Esatto.
0: Che ci scrivono?
1: Esatto. Giovanni ci scrive: anche se già da tempo che non mi posso più definire spettinato, rispondo alla vostra domanda di oggi. Sappi che sarai spettinato dentro, magari non dentro sicuramente. Giovanni dice: stasera vado a Berchidda a sentire Paolo Fresu, grandissimo. La settimana prossima andrò in Inghilterra e ho già programmato nel giorno che sarò a Londra 4 tappe fondamentali: l'osservatorio di Greenwich, la stella di Rosetta al British Museum, il TARDIS davanti all'Earcourt Station e per finire attraverserò le strisce pedonali di Abbey Road. Beh Giovanni, grandissima vacanza, complimenti per le scelte anche.
0: Soprattutto il professore sarà contento di tutte queste scelte così.
2: Ma certo, guardi, io per favore, io sono nato nello sgabuzzino del British Museum.
0: Facciamo che me lo racconti dopo. Adesso ascoltiamo certo. Partenope di Mac e Cremont con Serena Brancale e i The Colors.

0: un pezzo che ci sta veramente facendo compagnia, Partenope, e dobbiamo parlare di viaggi e quindi anche dei benefici che si hanno, no? Pro longevità del viaggio. Tipo, Vittorio?
1: Ce ne sono veramente tantissimi. Allora, io per esempio quando viaggio so che effettivamente stimolo il sistema immunitario a far migliorare la mia circolazione. È incredibile, però la partecipazione all'attività fisica può migliorare la funzione immunitaria e la capacità di autodifesa dell'organismo, rinforzandone la resistenza ai rischi esterni.
0: Ma poi soprattutto si incoraggia anche la socializzazione e mantiene giovane il cervello, perché ogni giorno c'è una sfida diversa.
1: Sì, assolutamente, e non solo perché aiuta anche ad abbassare i livelli di stress e del cattivo, lo ricordiamo, del cattivo cortisolo, il cortisolo che io ultimamente ho scoperto che cos'è, e quindi bisogna cercare di abbassare sto cortisolo.
0: Beh, quindi il viaggio potrebbe diventare una vera e propria terapia. Ma soprattutto anche stare insieme è una vera terapia, e noi lo facciamo qui da Radio 2 con gli Spettinati fino alle 13.30 in compagnia di Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, ma soprattutto della bella musica, in questo caso Long Trail Running, The Jobby Brothers.

Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.

dottor Scotti.

0: Beyoncé con la sua Morning Dew, il singolo che diciamo anticipa poi quello che sarà il prossimo album. E Vittorio, come va? Tutto bene?
1: Tutto alla grande, Nicole, tu come stai?
0: Tutto bene, ci colleghiamo direttamente da Rimini perché ci ha chiamato un amico, Nicolas, il personal trainer.
1: Sì, buongiorno Nicole! Aspetta un secondo, Rimini, vedo gente che litiga 10 minuti per parcheggiare vicino allo stabilimento. Ma parcheggia in fondo, scusa! Ma parcheggia in fondo, ti fai un chilometro sul lungomare e hai già smaltito tutta la piedina.
0: Beh,
1: poi, altri consigli, volete? Nicole, mi senti?
0: Sì!
1: Sei carica?
0: Sono
1: pronta? Sei calda? Hai fatto squat stamattina?
0: No.
1: Come no? Tu devi svegliare e fare 18 squat, così, senza neanche proprio. No, non capisci niente, fai 18 squat. Allora,
0: non
1: poi consigli
0: niente,
1: per chi è appena sveglio e va in spiaggia. L'ombrellone non si pianta una volta solo, lo pianti 50 volte. Fai dei buchi che arrivi fino al nucleo della Terra. Deve sembrare una puntata di Voyager, eh? La tua giornata al mare, guarda, l'ombrellone, ti accorgi che è storto, lo tiri fuori, lo ripianti, fai tic track, ti fai venire due spalle che fai i deltoidi.
0: Una fatica, quindi, non è un relax,
1: sì,
0: è una fatica.
1: Sì! Sì, e poi per esempio quelli che mangiano la granita, la piadina, fanno tutto questo, stanno seduti tutto il tempo, la piadina va mangiata camminando sul lungomare su una sola zampa,
0: ma
1: correndo,
0: come fai?
1: Saltando crudo squacquerone 10.000 passi. È una nutrizione funzionale. Poi adesso tutti fanno l'aerox,
0: e infatti quindi questo
1: tipo,
0: volevo chiederti proprio questo,
1: sì,
0: che ne pensi dell'aerox?
1: Sì, sì. Allora, noi in Romagna l'aerox lo facevamo già 20 anni fa. Insegui il materassino che vola, trascini il pedalò sulla sabbia, corri perché il bagnino ti sta fischiando e torni indietro perché hai dimenticato l'infradito. 4 esercizi e non paghi neanche l'iscrizione, Nicola!
0: Caro Nicolas, non so se ti seguirò, sono consigli un po' eccessivi.
1: Seguimi anche sui social e se vuoi il mio numero te lo lascio.
0: Non c'è bisogno, grazie mille.
1: Senza.

0: Eh sì, con questo ritmo rientriamo sempre su Radio 2, gli spettinati, ma visto che voi anche siete diventati un po' spettinati, come sono le vostre vacanze, vero Vittorio?
1: Marco da Roma ci scrive: sono rimasto a Roma ad agosto e io e Nicole qualcosina lo sappiamo, ecco, finalmente però parcheggio ovunque, ogni tanto sposto la macchina solo per provare delle emozioni, quindi questa è una cosa che capiamo.
0: È un ottimo punto di vista, perché uno deve vedere sempre, diciamo, la parte positiva, e trovare parcheggio a Roma comunque è bellissimo.
1: Esatto. Poi ci scrivono anche dalla Toscana. C'è Lucia che dice: quest'anno niente mare, agriturismo in Toscana. Molto rilassante, tranne per il gallo che evidentemente lavora nel settore delle sveglie. Sto gallo, lo facciamo star tranquillo o no? Fateli dormire!
0: E questa è la nostra famiglia, e quindi adesso ascoltiamo We Are Family.

0: Family, siamo qui proprio per
1: Family Nick. Yeah. Oggi siamo una famiglia.
0: Siamo una famiglia, la meravigliosa famiglia di Radio 2 che continua ad accompagnarvi in quest'estate meravigliosa.
1: Spettinati poi ragazzi, ormai vi siete affezionati a noi, ci scrivete un sacco di messaggi al 348 7300 200, ma noi comunque ci risentiamo domani, vero Nick?
0: Sì, perché domani siamo sempre con voi fino al venerdì dalle 12 alle 13:30 e quindi saranno altri giorni di divertimento, giorni spumeggianti come piace dire a me.
1: Spumeggianti, alla grande, frizzantini e frizzantelli.
0: E il professore cosa direbbe di questa puntata?
1: Beh, direbbe che sono state delle giornate fantastiche, un po' calorose, però Nicole, ci siamo divertiti e ci diamo appuntamento a domani.
0: A domani, adesso GR2 dopo Radio 2 Music Room. Grazie mille, a domani.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
5: 2-2. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Sono le 13:30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Fettella, buongiorno. L'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci, realizzato per aumentarne la popolarità e convincerlo a scendere in politica. Domani l'interrogatorio di garanzia. Il legale del giornalista Rai dice: da Lavitola delirante teatro della follia e sul mio assistito linciaggio mediatico e politico. Il terremoto in Colombia, 169 le vittime accertate, quasi 600 i feriti, ma sono oltre 2700 i dispersi. Si scava sotto le macerie, salvati mamma e figlio neonato. Allarme rosso negli ospedali del paese e oltre il limite della capienza. Ambiente in Cile, per difendere la biodiversità scende in campo Leonardo DiCaprio, paladino di una piccola rana a rischio estinzione. E fino allo sport, atletica, europei, Tamberi in pedana nella qualificazione dell'alto, calcio, parla Carlo Alberto Ludi, il DS del Como dei Miracoli, fra sogni e realtà. Apriamo dunque il giornale con le novità sul caso Lavitola.
8: Messaggi, conversazioni, chat, le carte dell'inchiesta per chi indaga raccontano il piano di Walter Lavitola. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni farai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere all'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, per il quale immaginava la politica. Accrescere la popolarità e favorire il conduttore Rai, l'obiettivo di Lavitola, il quale dunque per i magistrati avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione del giornalista alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Ranucci inconsapevole, tra i due nessun accordo, il giornalista manipolato, scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto, in cui spiega: rispetto all'idea dell'ascesa in politica, Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto, per il quale si mostra curioso. Ranucci, il cui legale oggi dice è 3 volte vittima, questo un teatro della follia, sedotto secondo la GIP dalla Vitola, che immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato. Bruno Sokolovic, GR2.
7: Andiamo all'estero. Si scava senza sosta in Colombia dopo il potente terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito ieri il paese. 2700 le persone ancora disperse, 169 i morti accertati, almeno 570 i feriti, molti dei quali gravi. Annunciati aiuti da vari paesi vicini e partecipano ai soccorsi anche Stati Uniti e Unione Europea.
0: Con le luci del nuovo giorno, la Colombia aggiorna i bilanci. 40 edifici crollati solo a Cali. È la città della salsa, ma oggi non si balla, si scava. Si piangono i morti, che solo qui sono al momento 85, e si prega che i dispersi siano vivi, come una madre e un neonato estratti dalle macerie. Per favorire l'arrivo degli aiuti ed evitare saccheggi, dichiarato il coprifuoco a Cali come a Pereira, centro turistico della regione del caffè, dove i cittadini hanno formato catene umane per rimuovere le macerie. Il neo presidente della Espreia, insediatosi solo venerdì, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza e promesso sussidi alle migliaia di persone rimaste senza tetto, è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, è fra le più povere e trascurate della Colombia. Per sostenere le famiglie colpite, il presidente del Senato ha chiesto ai parlamentari di donare lo stipendio di un mese. Gli Stati Uniti hanno promesso oltre 15 milioni di dollari in aiuti. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus per favorire i soccorritori. Valeria Fraschetti, GR2.
7: L'entità dei danni e delle vittime è ancora poco chiara per via della geografia della zona colpita, come ci spiega dalla Colombia Giovanni Lepri, rappresentante di UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati.
9: Il problema principale è che molti di questi comuni sulla costa pacifica hanno delle zone rurali difficilmente raggiungibili. Anche durante tempi normali le comunicazioni e i contatti con molti di questi piccoli villaggi lungo i lunghi fiumi che vanno verso il mare, verso il Pacifico, sono difficilmente raggiungibili, per cui non si sa veramente quali siano i danni. Vari aeroporti sono stati chiusi, per cui è anche difficile che gli aiuti raggiungano queste zone.
7: Ci spostiamo a Ceuta, si vivono ore di tensione. Le forze dell'ordine e l'intelligence di Madrid ritengono possibile un nuovo attraversamento di massa e lanciano un allarme prolungato fino a Ferragosto. Nella città spagnola, sulla costa marocchina, intanto è arrivato il ministro degli esteri di Madrid, Alvarez, che lancia nuove accuse all'Italia.
10: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come ha fatto la maggior parte dei paesi europei. L'accusa del ministro degli esteri di Madrid, Alvarez, da Ceuta, è la stessa che da giorni il governo spagnolo rivolge a Roma. Probabilmente, è la denuncia di Alvarez, si tratta di un atteggiamento partigiano motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per finalità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa e assicura che nessuno dei migranti arrivati da Ceuta ha violato lo spazio Schengen. Alvarez ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza e l'inviolabilità delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove però l'allerta è massima, mentre si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse e convergenti segnalazioni dell'intelligence spagnola indicano sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono tra gli 8 e gli 11.000 migranti ancora in città, oltre 1.300 i minori non accompagnati. Enzo Arcieri, GR2.
7: Torniamo in Italia, il caldo non molla la presa, oggi 19 le città a bollino rosso, domani saranno 20. Siccità e temperature elevate facilitano gli incendi da nord a sud, i temporali sui rilievi per ora non modificano il quadro generale. In tutta Europa si soffre per la mancanza d'acqua, dalla Germania alla Francia, dalla Polonia al Regno Unito, in crisi i bacini idrici dei grandi fiumi come il Danubio, il Reno, la Vistola, e l'agricoltura italiana comincia a fare la conta dei danni.
11: La portata del Po è a un terzo del normale, diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%, situazione allarmante a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
12: Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali. Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate.
11: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
12: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
11: Fabio Comini, GR2.

0: previsto potrebbe scongiurarne la chiusura. In Cile è sospeso il sì a un'infrastruttura elettrica che potrebbe minacciare la biodiversità mettendo a rischio alcune specie animali, in particolare una piccola rana che potrebbe estinguersi. Per difenderla anche un celebre attore americano.
1: Non è la prima volta per Leonardo DiCaprio per campagna a tutela di clima e biodiversità. Questa volta al centro c'è il progetto di un'infrastruttura elettrica tra Cile e Argentina attraverso le Ande. Coinvolge Enel ed è in elaborazione da alcuni anni. Ma comunità locali ed esperti temono l'impatto di mega piloni ad alta tensione su un ambiente prezioso, in particolare su un piccolo anfibio, la rana dal petto spinoso, che vive solo lì ed è già a rischio estinzione. Anche per la mobilitazione social sostenuta da DiCaprio, l'ente di valutazione ambientale cileno ha appena sospeso l'approvazione del progetto in attesa di ulteriori dati. La società replica: siamo tranquilli, tutto in regola. DiCaprio precisa: non si tratta di bloccare l'opera ma di spostarla dove pesi meno. E le comunità locali aggiungono: non ci si meravigli se si fa tutto questo anche, ma non solo, per una piccola rana. Gli ecosistemi vivono e forniscono tra l'altro acqua e cibo grazie a tanti tasselli interdipendenti da cui dipende alla fine il benessere di tutti. Sonia Filippazzi, GR2.
0: Voltiamo pagina con la musica. Torna in Sardegna dal 16 agosto fino al 6 settembre Musica sulle Bocche, il festival itinerante di jazz, pop, suoni mediterranei e elettronica, giunto alla 26esima edizione.
2: Le bocche sono quelle di Bonifacio, la musica arriva da diverse parti del mondo. Un palcoscenico fatto di storia, leggenda, natura, in 9 comuni del nord della Sardegna. Il direttore artistico, il sassofonista Enzo Favata.
3: L'idea di Musica sulle Bocche nasce da un contrasto tra la bellezza del paesaggio, quindi anche la coscienza di avere un paesaggio e mantenerlo, e portare della musica di grandissima qualità all'interno di questa cornice in armonia.
2: 47 appuntamenti a partire dal 16 agosto. Agosto, dall'alba al tramonto.
3: Di albi e tramonti in Italia 26 anni fa forse c'erano la musica sulle Dolomiti e poi non c'era niente altro, quindi possiamo ben dire che siamo stati dei grandi pionieri su questo e ne siamo orgogliosi.
2: Da Danilo Rea ai Di Rotta su Cuba, dal ritorno del Quintetto Atlantico all'incontro con Manfred Eicher, fondatore della storica etichetta SM Records.
3: Il primo settembre, una delle date, presenteremo il nuovo album del Quintetto Atlantico che abbiamo registrato per ECM, che uscirà a fine settembre.
2: Timiso Ara Pinto, GR2.
0: Sport, nuoto, nella batteria degli europei di Parigi bene Pilato e Angiolini nei 100 rana, passa anche Ceccon nel 200 dorso, mentre Miressi viene eliminato nei 100 stile libero e la staffetta 4% mista viene squalificata in batteria. A Birmingham invece la sessione mattutina della rassegna continentale d'atletica con il capitan Tamberi in pedana e non solo. Sentiamo l'inviato.
4: Elisa Coiro ha abbassato il record italiano degli 800, quello di Gabriella Dorio che resisteva addirittura dal 1980. 1 minuto 57 secondi e 56 il tempo della ragazza romana che si è qualificata alla semifinale. Tutti qualificati alla finale di venerdì 14 gli italiani del salto in alto. Gianmarco Tamberi e Matteo Scioli hanno superato i 2 metri e 23 centimetri. Un errore per entrambi, passano nonostante la misura di 2 metri e 19 anche Cristian Falocchi ed Edoardo Stronati. La mattinata dell'Italia dell'atletica, Ayomide Folorunso in finale nei 400 con il secondo miglior tempo 53-93, vicino al suo record italiano. Eliminazioni di Ceccarelli e Randazzo nelle batterie dei 100 metri che vedranno stasera in semifinale Marcel Jacobs in cerca del terzo titolo di fila e Citruali. Altri appuntamenti per le medaglie della serata: i 5.000 con Nadia Batocletti, il lungo maschile con Francesco Inzoli. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
0: Calcio continua a far parlare di sé il Como dei Miracoli che dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League non vuole accontentarsi. Abbiamo intervistato il direttore sportivo dei Lariani.
5: Sicuramente prevederlo sarebbe stato folle, però le ambizioni erano altissime fin dall'inizio.
6: Carlo Alberto Ludi è da 7 anni il direttore sportivo del Como. Ai tempi della Serie C, spiega, non avrebbe mai pensato a dover costruire un giorno una squadra per giocare la Champions League. Quel giorno è arrivato, tra un mese c'è l'Europa e ancora prima il via del campionato. Come risponde Ludi a chi parla di sogno scudetto?
5: Così come la Champions di quest'anno sarebbe qualcosa, sarebbe un sogno quasi impronunciabile e a cui è inutile pensarci. Noi rispondiamo che lavoriamo quotidianamente per migliorare e sappiamo che confermarci

0: non sarà facile, però abbiamo anche la volontà e soprattutto l'equilibrio gestionale per poterci provare.
1: Intanto sul mercato, il Como pensa all'attacco, si fa il nome del viola Moise Kean, le parole di Charlie Ludi.
0: Il Como oggi ha fatto un investimento importante su Alvaro Morata la stagione scorsa, un investimento che è giusto tutelare. Tutto quello che si è letto su Moise è in virtù del fatto che Moise è un attaccante straordinario, attaccante nazionale italiana, però non c'è mai stata un'altra trattativa reale se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alle potenzialità del giocatore.
1: Giorgio Matteoli, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Roberta Sibona. In regia Patrizio Gotti e Carlo Boninsegna. Potete ascoltare anche questo giornale su Apple Sound. La linea va adesso agli amici di Music Room e prossimo GR2 è alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.

0: Radio 2 Music Room, estate, ben trovati con tanto di applauso. Questa sigla Super Rhythm and Blues mi emoziona. 13:44 minuti, il nostro The One and Only Marco Lolli alla regia, tanti amici con noi quest'oggi a trascorrere due ore abbondanti di radio, di chiacchiere, di bella musica insieme. C'è sempre una visual radio se volete impicciarvi degli affari nostri, che sono anche i vostri, ovvero andarci a vedere in TV sul canale 202 del digitale terrestre, e poi il modo per partecipare amabilmente a questa trasmissione. 3487 300 200, il nostro numero di WhatsApp vocali, perché vogliamo sentire proprio il flebile respiro che vi contraddistingue. Attenzione, perché potete vedere, forse non tanto bene se siete sul 202, questo meraviglioso adesivo che impreziosisce la mia maglietta. Avrei dovuto mettere una maglietta a tinta unita, perché così l'adesivo meraviglioso non si vede così bene. Però sappiate, per voi altri che invece state solo giustamente ascoltando la radio, che ogni giorno indosserò un diverso adesivo che riguarda la mitica Banchi, la quale è l'eminenza grigia della trasmissione, attenzione, non grigia, e che tra poco, insomma, sarà con noi per due fantastiche rubriche cinematografiche, che ciò che le compete, non solo, ma quello straordinariamente. Iniziamo con bellissima musica italiana di un ragazzo giovane ma super virtuoso che si chiama Marco Castello.
1: Non fosse per la sua gemella a galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: Ma che bella, con quale idea positiva e fiduciosa sul futuro questa canzone di Marco Castello. Ci riapproprieremo degli spazi e rifaremo bella la città, magari piena di verde, piena di alberi. Uno dei temi, no? È che gli alberi sono sempre meno nelle città, ma il caldo sempre di più. Un po' di musica cantautorale iper positive. Marco Castello, perché parlo di fiducia? Perché vi chiedo, per citare i conigli, di scrivere? Scriveteci con fiducia al 3487-300-200, perché la fiducia è un po' il filo rosso che oggi conduce attraverso le varie canzoni, le chiacchiere di tutta la nostra trasmissione con la Sbanchi, anzi è proprio lei, la Banchi, che ha deciso di parlare di fiducia e anche di qualcosa di un po' più strano, ma quello lo introdurremo dopo. Che cos'è la fiducia? C'è chi dice no, io non mi fido di nessuno, sia mai, io sono furbo, io non mi fido di nessuno. Attenzione, perché nella fiducia, se vogliamo parlarne un po' psicologicamente, c'è sempre una rinuncia a qualcosa, a un controllo, no? Perché chi non vuole dare fiducia all'altro sta sempre nel suo e dice non mi fido, no? Non sopporta di poter non controllare cosa succede, ad esempio quando uno non c'è. E poi la fiducia in realtà dovrebbe essere una cosa bella, ma al mondo d'oggi, questa è la mia voce, no, negativa, che mi parla, ma cerco di farla tenere bassa, questa voce, di tenerla bassa. Fidarsi, ad esempio, non significa essere ingenui, prima cosa che magari a qualcuno viene in mente, no? Significa fare comunque una valutazione, non è che uno si fida di tutto e di tutti. Io sì, io mi fido di tutti, cioè se uno mi dice qualsiasi cosa, lo dicevamo con la Banchi l'altro giorno, cioè uno mi dice ho incontrato, che so, Madonna, era una festa con Madonna, io ci credo subito, non penso che potrebbe essere un mitomane, ad esempio. Vabbè, comunque insomma, c'è un lato molto bello nell'essere fiduciosi, perché significa rimanere super aperti. In famiglia magari no, la faccenda un pochino si complica, perché insomma non è detto che devi dire tutto in famiglia e devi avere fiducia in tutto. Un figlio, un fratello, un compagno possono fare qualcosa senza dircelo, no? Non per questo magari ci stanno tradendo, o forse sì. Comunque insomma parleremo di fiducia e parleremo soprattutto di quello che succede all'interno delle famiglie quando la fiducia c'è e quando non c'è.
1: Tremo come uno sveglio, capito che ora stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

ci picchia, tutto scorre, ma sti ragazzi di oggi fanno cose molto grosse. Qui siamo a Eraclito, tutto scorre, ti metti lì, vedi il fiume che passa e capisci certe cose di te se ti va. Emma Nolde, fantastica. Emma Nolde è una di quelle cantautrici musiciste che mettono d'accordo sia l'ambito un pochino più autorale, sai, quello del premio Tenco. Lei non a caso, se non sbaglio, l'esordio Toccaterra è stato finalista al premio Tenco come opera prima, è tornata al premio Tenco l'anno scorso. Il premio Tenco è la casa della musica d'autore, però mette d'accordo anche il resto, perché come vedete la sua musica, almeno le cose nuovissime, vanno fortissimo anche sulle radio che ascoltano tutti. Si balla anche la Emma Nolde. Allora, avete fiducia in Emma Nolde? Io sì, io penso che lei sia super strutturata e che possa diventare veramente una autrice di cui sentiremo molto anche in futuro, perché di solito quando pensiamo a una cosa vale, pensiamo sempre che debba durare tanto, no? Tra 30 anni si parlerà ancora di lei? Secondo me potrebbe esserci, perché è veramente molto molto brava. La fiducia, allora, la Sbanchi mi dice che i cani, e lei è esperta, che ne porta a spasso sempre un paio, non si fidano dei furbi. Attenzione, esperimento dell'Università del Massachusetts ha dimostrato che i cani capiscono quando una persona è inaffidabile e rifiutano il cibo se la stessa persona, ovviamente, vabbè, qui ci sta, le ha ingannati precedentemente. Sono cani, mica sono rimbambiti. Però il fatto che così tu corri, quando incontrano una persona, la annusino e capiscano che quello è uno che ti può fregare, tanto di cappello a questi cani. Quali cani sono? Tutti cani? O c'è una razza particolare, un mix particolare che è più furbo? La fiducia, insomma, è quella che comunque noi esercitiamo ogni giorno, perché giustamente pensate alla password, il paradosso della password. È veramente un paradosso. Ogni volta che usiamo quei mezzi, no? Quelle scorciatoie, per non ricordarci la password, ma per farla ricordare, diciamo così, al sistema che usiamo, noi di fatto ci fidiamo di un computer che è posizionato magari dall'altra parte dell'oceano, che in questo momento sta macinando miliardi di milioni di password assieme alla nostra, e gliela regaliamo. La nostra password è lì da loro. Dimostriamo questa fiducia proprio cieca al 100%, nemmeno in un essere umano che peraltro non conosceremo, ma verso un server, cioè verso una macchina dall'altra parte del mondo. Pensa noi che facciamo tanto i furbi e diciamo no, vabbè, io non mi fido di nessuno, però poi lì, quando dobbiamo andare a cliccare la password che viene ricordata da qualcun altro, ci mettiamo 3 secondi. Va bene, dai, parliamo di fiducia, ma parliamo di fiducia più a fondo, perché fra un po' vi faccio una domanda da $1 milione. Perché ci sono familiari che fanno cose strane, eh? E noi, insomma, magari possiamo perdere la fiducia in loro.

Aaron, not for the lack of trying, dice, anzi 13.59, Silvia Boscaro con voi a Radio 2 Music Room, e la domanda per il 3487 300 200 è la seguente: abbiamo girato un po' intorno alla fiducia, vogliamo le vostre storie di fiducia tradita in famiglia, allora quella cosa che hanno deciso, organizzato, soprattutto nascosto a voi altri, alle vostre spalle, magari per il vostro bene, non lo so, comunque cos'è quella cosa che un familiare ha fatto a vostra totale insaputa?

0: un'idea, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

Nannini a Marrakesh su Radio 2 Music Room. Estate, cari ascoltatori, vedo che avete capito il senso di quello che stavamo chiedendo. La fiducia tradita, soprattutto in famiglia, quella cosa che hanno deciso, che hanno fatto, che hanno detto a tua completa insaputa. Al 3487-300-200 arriva il messaggio di un'ascoltatrice che si firma Peppa e dice: 1998, avevo 18 anni, sono andata a fare la prima vacanza da sola, avventura estiva. Il mio ragazzo mi chiama a casa, quindi lei non c'era, era in vacanza, il ragazzo la chiama a casa. Mia madre risponde e gli dice di non cercarmi mai più. Ebbene, lei non l'ha più sentito e l'ha scoperto quando aveva 40 anni. Una mamma iperprotettiva, suggerisce. Sì, effettivamente iperprotettiva. Mi viene da chiederti ovviamente che cosa hai fatto dopo. Cioè, com'è andata con tua madre quando hai scoperto a 40 anni? Vabbè, a 40 anni ormai. Che cavolo, ma tu tutti i tormenti, il dolore, quando sei tornata dalla tua prima vacanza da sola, il ragazzo non chiamava più, tu non capivi perché, non avevi il coraggio di chiamarlo, ed era stata tua madre. Quello vogliamo capire, ok? Quindi ciò che vi hanno nascosto, anche cose meno drammatiche forse di questa, che so io. Io ce l'ho una storia un po' inquietante. Mia madre mi nascose e me lo ha detto, forse sì, anche a me, 40, 42, 43 anni, che quando ero molto giovane, avevo circa 18 anni, ma nemmeno giovanissima, quindi ero già maggiorenne, lei, a mia insaputa, mi sottrasse dei capelli dal letto, dal cuscino, e li andò a far, e li portò in un, come si chiama, in un laboratorio per andare a sminuzzarli per comprendere se io fossi drogata. Cioè io, drogata? Ma stiamo scherzando? Ora, perché frequentavo della gente molto artistica, io non capisco perché a mia madre poteva essere venuta in mente una cosa del genere. Quindi immagina, in quel caso se lo merita, no, l'Antonietta, che saluto con amore, perché sarà stata malissimo, soprattutto nell'attesa degli esiti, no, delle analisi del mio capello sminuzzato. E poi quando gli hanno finalmente detto no signora, lei è una pazza, perché ovviamente sua figlia sta tranquillissima. E se invece avesse scoperto qualcosa di terribile, mi avrebbe mandato in un istituto probabilmente. Comunque sono queste le cose che so io, i vostri genitori o voi stessi come genitori che controllate il telefono, ovviamente poi non dite niente perché altrimenti poi sono cavoli, oppure anche quando i ragazzini sono piccoli magari osate aprire niente meno che il loro diario. Funzionano ancora? Ci sono ancora i diari? Sono queste le cose che vi hanno nascosto. Fiducia tradita in famiglia. 3487 300 200.

Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boscaro con voi, i vostri messaggi di risposta alla domanda chiave, ovvero quella cosa vi hanno nascosto i vostri parenti, i vostri genitori all'interno di queste famiglie strane che abitiamo e voi eravate completamente ignari di tutto. Mio marito, scrive Carla, ha invitato i suoi genitori a pranzo senza dirmelo. Aia, questa è una cosa terribile. Anche perché evidentemente doveva cucinare lei, me l'ha comunicato alle 11:45 con la frase: ah, dimenticavo, oggi vengono mamma e papà. Il pranzo era alle 13, beh, quindi lei aveva un'ora e un quarto. Io ero ancora in pigiama e in casa avevamo praticamente solo uova e zucchine. Alla fine è andata benissimo. Però da allora, quando lui dice ah, dimenticavo, mi sale immediatamente l'ansia. Sì, ma tu fai una cosa, la prossima volta prendi. Ah, dimenticavi? Io dimenticavo di dirti che vado a mangiare fuori per conto mio con una mia amica, ciao. Cose di questo genere, ragazzi, così almeno freghiamo tutti quanti, no? Dobbiamo essere pronti a rispondere. Vediamo questo. Ho scoperto che la mia famiglia aveva un gruppo WhatsApp. Come aveva un gruppo WhatsApp la mia famiglia? In gran segreto senza di me. No, beh, questa è terribile. Cioè, questa è una cosa veramente altro che a tua insaputa. Qua c'è una famiglia dentro una famiglia, qua c'è un ammutinamento familiare. Si sono giustificati dicendo che lo avevano aperto in occasione del mio compleanno, ma poi ci hanno scritto per 3 anni. Povera Elisa, tesoro, mi dispiace tanto. Ma forse è meglio così, dai, chissà che noia, ma sai che scatole, che palle, sarebbe stato noiosissimo parteciparvi. Fra pochissimo arriva la nostra Banchi, attenzione perché la rubrica sul cinema è dietro l'angolo. Io l'adesivo qua, piccica.

0: cose Liam ha nascosto a Noel Gallagher e viceversa quando si andava a fare il cicchetto senza di lui, semenava con qualcun altro. Ma c'è la Banchi, signore e signori, Simona Banchi. Oggi non c'è la sigla.
1: Non c'è la sigla.
0: Vabbè, pazienza. Di che cosa ci illumi? Su che
1: Io
0: cosa ci illumini?
1: Io continuerei, come ho deciso di dedicare tutta questa settimana, a aiutare gli ascoltatori e anche e soprattutto te a scoprire delle cose, delle chicche, delle cose meno ovvie sul catalogo di RaiPlay.
0: Oggi ho il tuo adesivo attaccato al corpo.
1: Io ho sbagliato a portarteli.
0: Perché? Mi piacciono tanto. Questo è quello maccio i cani.
1: È la mia scusa principale.
0: La tua scusa. Dici che cosa possiamo trovare in questo scrigno segreto.
1: Cerca. Adesso ormai io cercando ho l'algoritmo di RaiPlay che è impazzito, quindi mi propone delle cose che persino io
0: non conoscevo. Impossibile. Conosci
1: impossibile.
0: Tutto.
1: Non tutto.
0: Vabbè. Quasi.
1: Parecchio. Allora, l'algoritmo mi ha proposto un sceneggiato che oggi diremmo una miniserie di 4 puntate che si chiama Cinema con 4 punti esclamativi di Pupi Avati del 79. È un prodotto sostanzialmente autobiografico sul giovane regista bolognese, un po' la storia di Pupi che arriva a Roma per fare cinema. Quindi dentro ci troverete sogni, incontri e il cinema raccontato da una persona come Pupi che l'ha anche vissuto. L'attore, e che poi anche il suo attore feticcio, Lino Capolicchio, interpreta Giuseppe. Il protagonista, Giuseppe che è Pupi, il protagonista che rappresenta la giovinezza di Pupi Avati. Nel cast ci sono volti simbolo, oltre a Capolicchio, come Gianni Cavina e anche un giovanissimo Carlo Delle Piane. Il secondo film, questo era una miniserie, era uno sceneggiato
0: in 4 puntate.
1: Il secondo film è invece un capolavoro per me, insomma, perché io amo Comencini. È un film del 75 di Luigi Comencini, tratto da un libro del 72, se non mi ricordo male, di Fruttero Lucentini. Si chiama La donna della domenica.
0: Ok, di cosa parla? Di questa donna che la domenica
1: è un ambientato in una Torino borghese. L'architetto Garrone, persona molto ambigua, sgradevole con le donne e umanamente insopportabile, viene trovato ucciso nella sua casa, ucciso da un fallo di pietra.
0: Un fallo di pietra? Si facevano questi film negli anni 70 in Italia.
1: Incredibile.
0: Me lo ricordo, lo sai che me lo ricordo?
1: Ma è bellissimo. Girato tutto a Torino d'agosto e c'era il commissario che si chiamava il commissario Santa Maria. Pazzesco, stupendo, tant'è che con Mastroianni, Jacqueline Bisset e Jean-Louis Trintignant e le musiche di Ennio Morricone.
0: Wow. Ricordami il titolo, eh?
1: La donna della domenica. Fecero anche nel 2011 una fiction sempre prodotta da Rai 1 con la regia di Giulio Base, dove il commissario Santa Maria è interpretato da Giampaolo Morelli. Okay. La curiosità è che le musiche della fiction sono di Andrea Morricone, il figlio di Ennio.
0: Bello.
1: Quindi spulciate RaiPlay e domani ve ne racconto altre.
0: E magari mandateci le vostre recensioni se avete accettato l'invito.
1: Suggerite
0: qualcosa. Banchi, torni dopo, vero?
1: Certo.
0: Stay with us.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher.

questa è la canzone un po' francese dell'estate, questa Dimanche Midi Pile, che significa la domenica praticamente ferma su mezzogiorno, sulle 12, ed è la hit dell'estate, però scritta da un italiano, cioè Gisèle sarà sicuramente française, ma Valerio Pastore, che credo che sia il fidanzato della nostra amoroso, dico bene? Voi che siete un pochino più addentro al, non so, alla cronaca rosa pop, credo che comunque insomma è un fanciullo che lavora con la musica come tecnico del suono, videomaker e compagnia bella, e questo suo nome risulta tra gli autori di questa canzone che sta andando moltissimo. Confermano dalla regia, mi confermano la questione, diciamo così, amorosa con l'amoroso. Allora, 3487 300 200, stanno arrivando i messaggi di voi altri che siete stati, non dico ingannati, ma comunque siete finiti in mezzo a una rete familiare in cui qualcuno della vostra famiglia non vi ha detto qualcosa, ha fatto qualcosa su di voi, ovviamente a vostra insaputa, che può essere il controllo della vostra privacy, oppure entrare in camera vostra e mettervi in ordine, oppure buttarvi delle cose, che questa la Banchi mi ha detto che lo ha fatto, che questa è una cosa terribile. Tu entri in camera di tuo figlio, gli butti le cose, certe volte succedono cose un pochino, le cose marciscono dentro alcune stanze, no? Per cui è necessario fare pulizia. Però, e poi addirittura ascoltatori che insomma hanno scoperto cose belle toste che gli sono state nascoste, tipo Giovanni dalla Sardegna, che ci dice, lo dico con il sorriso sulle labbra perché sicuramente è passato tempo e oramai sarà tranquillo il nostro Giovanni, la cosa che la mia famiglia mi ha nascosto è che la mia ex moglie aveva un amante. Ragazzi, da un anno aveva un amante. E lì c'è un altro problema: nascondere una cosa così importante per non entrare, diciamo così, nelle problematiche di una questione così pesante come un tradimento. Che cos'è che vi hanno nascosto? 3487 300 200.

0: Eh sì, succedono cose strane in famiglia, a vostra insaputa, quello è poco ma sicuro. Tipo questo: i miei genitori, scrive Francesca, hanno venduto la casa al mare senza dirmelo. Non era mia, per carità, ma ci passavo tutte le estati da quando avevo 5 anni. Quando me l'hanno detto era il giorno del rogito. E allora uno dice: ma forse sono indegna di vivere in questa famiglia. Ma ne arrivano certe incredibili, tipo: allora, vedi, di nuovo vendita di case. Quella che adesso è diventata la mia ex moglie mise la nostra casa in vendita a mia insaputa. Vabbè, sai, l'ex, ah no, allora è diventata ex moglie. L'ho scoperto perché vennero a visitarla con l'agente immobiliare e io ero dentro. Mi arrabbiai molto, ma a distanza di tempo forse aveva ragione lei. Vedi, quando le cose succedono, anche le più drammatiche, forse avevano ragione loro. Sentiamo un messaggio.
1: Ho scoperto che il ragazzo con il quale sto, che mi aveva detto che si sarebbe laureato ad ottobre, non solo non si laurea, ma non ha sostenuto gli ultimi esami, gli esami dell'ultimo anno.
0: Quindi è una tragedia. Queste sono cose pesanti, eh. C'è gente che davvero arriva alla laurea dicendo di aver fatto tutti gli esami, gliene mancano 25, cioè tutti praticamente. Sono Aldo dalla provincia di Rovigo, ho comprato un paio di galline all'insaputa della mia famiglia e adesso tutti se ne devono occupare, sono diventate 35. Ma che meraviglia! Possiamo dire che sei un uomo fortunato e la tua famiglia soprattutto è molto fortunata ad avere uno come te che amplia proprio la famiglia. Oramai sarete 40 in casa praticamente. Va bene, ci sono cose belle e cose meno belle. Il brutto è appunto quando accadono queste cose, quando praticamente succede una cosa incredibile, divertente o irritante per cui un vostro familiare ha fatto qualcosa a vostra insaputa e voi avete pensato, vabbè, affari suoi, oppure, scusate, ma io in questa famiglia ho un ruolo ancora? Vabbè, sopravviveremo. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo degli Zen Circus che si intitola L'anima non conta su Radio 2.

0: Oh, i parenti. Mi disse: ho un sogno, mi aiuti? Lo aiutai. Ho imparato una grandissima lezione. Quando un parente ti dice aiutami a realizzare un sogno, indicagli l'orizzonte e digli: ecco, quello è il grandissimo interesse che ho nel confronto del tuo sogno. Se non ti sposti, ti investo. Due battute mi vengono in mente: Rogito Ergo Sum, sì, e un grande saluto a SBSB. I parenti vanno bene se sono in numero dispari al di sotto del 3.
1: Deve essere successo qualcosa di veramente, veramente pesante, ma io non oso entrare troppo nella questione di questo nostro ascoltatore. È stato non chiaro, ma comunque abbastanza deciso nel raccontare la sua storiaccia. Poi ci sono sempre storiacce che ci state raccontando al 3487-300-200 per raccontarci quella volta che qualcuno in famiglia ha fatto qualcosa di pesante, magari, oltre che di assurdo, a vostra insaputa. Le storie che hanno sempre a che vedere con un ex parente, perché ad esempio Claudio parla dell'ex moglie. Qualcosa succederà, no? Quello che si combina avrà alla fine, no? Una evoluzione. Mi nascose mia moglie l'iscrizione dei nostri tre figli ad un'altra scuola, perché già aveva deciso di lasciarmi e di cambiare paese. Rimasi scioccato per un anno e mezzo, ma sono ancora vivo e ride con un sacco di emoticon. Quindi, ecco, siamo felici con te. Oppure questa che è più dolce, no? Perché voglio dire, anche i figli, non solo gli ex mariti e le ex mogli, combinano cose a vostra insaputa. Mio figlio è tornato a casa con un gatto, dicendo che apparteneva a un suo amico e dovevamo tenerlo solo per 2 giorni. Solo 2 giorni, mamma, veramente 2 giorni. Poi lui prende e se lo riprende. Guarda quanto è carino, però. Dopo una settimana ho chiesto quando sarebbe venuto questo famoso amico, insomma era passato un po' di tempo, a riprendersi il gatto. Mio figlio confessa: l'amico non esisteva, il gatto invece sì. E infatti il gatto è ancora lì con loro. Però che amore che ha questo gattino, dai. Le dedichiamo la prossima canzone di Radio 2 Music Room Estate. Abbiamo sentito questa bellissima canzone degli Zen Circus, ora alziamo un po' il tiro nel versante pop. Olivia Rodrigo, Drop Dead. All right.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

La voce bellissima e inconfondibile del grande Phil Collins, Another Day in Paradise. Un altro giorno in paradiso, cerchiamo di costruircelo questo paradiso intanto che siamo qua in terra, cercando di farla, di crearla il meglio possibile, questa terra che ci circonda, che ci nutre. 14:53, questa è Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boschero con voi. Stiamo parlando di fiducia, ma soprattutto di quella volta che qualcuno in famiglia vi ha nascosto qualcosa di importante. A vostra insaputa è stato fatto qualcosa che, insomma, poi avete scoperto evidentemente dopo un po'. E a proposito di cose fatte a insaputa di qualcuno o qualcosa, qui mi girano una notizia di fondamentale importanza che sta facendo faville sui social e riguarda le marmotte. Ebbene sì, signori, le marmotte, anche le marmotte sono nel ciclone qua, quando si tratta di fare cose a loro insaputa. Per sopperire al taglio dei fondi per la ricerca, un gruppo di scienziati, sentite bene, che effettivamente studia le marmotte tutti i giorni, perché le marmotte hanno bisogno di studio, che cosa hanno fatto? Senza più una lira, non potevano più far niente, senza più un euro, hanno aperto un canale OnlyFans. Sì, signori, proprio quei canali lì, quei canali un po' pruriginosi, solo che le protagoniste di questo pruderie erano e sono le marmotte, e la cosa più grave è che esse non lo sanno. Il canale OnlyFans è stato aperto a insaputa delle stesse marmotte. Voi potete andare su questo canale bellissimo che si intitola Only Marms, MARMS, proprio così, è gratuito tra l'altro, quindi povere marmotte nella loro intimità sono svendute praticamente, e pubblica, testuali parole, contenuti non censurati di marmotte delle montagne rocciose, perché qua stiamo andando proprio nella riserva più importante delle marmotte, però accetta mance, quindi se voi andate lì vi entusiasma, siete un po' dei pervertiti della marmotta, no? E vi entusiasmate, vi eccitate nel vedere queste marmotte che brucano l'erba, che fanno delle faccette strane, grasse, pelose, buffissime, adorabili, ecco, andate lì e date un obolo, no? Una buona causa, per una buona causa, una mancia per una buona causa, che è la causa scientifica. E il laboratorio della UCLA, che studia da decenni le marmotte dal ventre giallo e morbidone, marmotte dal ventre giallo del Colorado, ecco, essi potranno continuare a studiare le marmotte. Via, tutti quanti sul canale OnlyFans delle Marms.

Mannarino con il suo Maradona alle 14.59 Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi a raccogliere anche i vostri drammi, diciamoci la verità, perché quando qualcuno in famiglia non vi ha reso partecipi di qualcosa, ha fatto qualcosa a vostra insaputa, lì scatta il vecchio trauma, ragazzi, perché ci sono le cose a vostra insaputa, le cose che pensavate che loro, i genitori in questo caso, avessero fatto e in realtà non l'hanno fatto. La Cristina, che si dichiara anche l'età, 62 anni, da Fano, dice: quando ero piccola c'era sul soffitto un millepiedi, sempre c'era questo millepiedi, e chiesi a mia madre di eliminarlo, cioè proprio tipo soluzione finale: madre, eliminami il millepiedi. Lei mi disse che lo avrebbe fatto e invece infatti a un certo punto questo millepiedi scompare. Ma poi, mentre la nostra Cristina, bambina di Fano, era lì bella tranquilla, il millepiedi cosa fa? Ti risponta: mia madre mi aveva detto una cosa non vera. Cara Cristina, ci sono degli specialisti, se il millepiedi è ancora lì dopo così tanti anni nella tua mente, possiamo fare qualcosa per te. Però è vero, dai, insomma, voglio dire, questa è una questione di fiducia. Tu dici a tua madre: eliminami il millepiedi, lei non lo fa e il millepiedi rimane nel tuo immaginario, nel tuo inconscio, come qualcosa che non è stato restituito, come, non so, un pezzetto d'amore che non ti è stato dato. Uno ci scherza, ma in realtà è roba pesa, Oppure ci sono quelli che vogliono fare cose a tua insaputa per il tuo bene, tipo: la mia famiglia, questo è Carlo, ha organizzato una festa a sorpresa per i miei 50 anni. Il problema è che io odio le feste a sorpresa. Quando sono entrato e hanno urlato sorpresa, credo di aver fatto la faccia più brutta del mondo, tipo ispezione fiscale praticamente, non festa a sorpresa. Che ci volete fare? A vostra insaputa per il vostro bene. Ma qual è il nostro bene? This is the question. Christine and the Queen su Radio 2 Music Room.

Bossa nostra, solo nostra, 15:07, Radio 2 Music Room Weekend. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 3487-300-200. In particolare saluto Maurizio da Kyoto, che è uno di quegli ascoltatori che si fanno sentire poche volte. Li saluta anche il nostro tecnico di oggi, il nostro Mauro Tonini, che ha un rapporto con il Giappone e forse anche con il nostro Maurizio da Kyoto. Ma sono ascoltatori che insomma sono sempre presenti nei momenti clou, no, delle trasmissioni, e si ricordano molto bene anche delle trasmissioni, della storia, dello storico di Radio 2. Chissà che non abbia qualche problema, no, di cose nascoste in famiglia a sua insaputa, tipo Franca, che dice: i miei figli hanno aperto una chat WhatsApp senza di me. È già il secondo che ci scrive rispetto a queste cose, no? Luoghi digitali nascosti a qualcuno, che si chiama Sopravvivere a mamma. Questa è una cosa veramente bellissima. L'ho scoperto perché uno dei due mi ha mandato un messaggio nella chat sbagliata, insomma, no? Sono ancora viva comunque. Certo che sei viva, anzi devi essere contenta, no? Perché almeno non ti mettono a parte di tutte quante le loro angosce, se le sbrigano tra di loro. Ma ci sono anche tante storie molto pesanti che ci state scrivendo al 3487-300-200. Noi non volevamo, come dire, sdoganare tutta questa segretezza anche un po' cupa delle famiglie, però d'altronde quando parli delle famiglie vengono fuori queste cose qua. Si sa, no, che nelle famiglie si consumano i più tristi, i più cupi eventi. Ora vi faccio sentire un pezzo bellissimo che arriva direttamente dai meravigliosi anni 90. Chi amava il rock degli anni 90 lo riconoscerà immediatamente, perché la chitarra è quella bellissima di un super gruppo statunitense che è durato molto molto poco, ma che ha fatto la storia. Si chiamavano Temple of the Dog, su Radio 2.

pazzesche per questo duetto, il primo grande duetto dell'epoca del grunge. La voce alta, pazzesca, era quella di Chris Cornell, che sarebbe stato anche al tempo era il cantante dei Soundgarden. La voce bassa era quella di Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam, anche solista, che era lì per caso o quasi, nel senso che c'era Chris Cornell che stava cercando di fare questo pezzo, ma appunto c'era la parte vocale più cupa che non riusciva a fare, perché non ci arrivava, lui ha un timbro piuttosto alto, e Eddie Vedder, che era appena arrivato lì da quelle parti per partecipare alle prove di una band che poi sarebbe diventata Pearl Jam, gli disse: beh, quasi quasi ti aiuto io. Eddie Vedder è uno dei pochi non di Seattle di tutta quanta la storia del grunge, perché lui era un surfista che arrivava dalla California, però si è trovato molto bene. E il titolo della canzone era Hunger Strike, lo sciopero della fame. E uno dice: com'è mai lo sciopero della fame? Chris Cornell fa una canzone sulla che è una metafora in pratica, cioè le persone si nutrono continuamente di beni, hanno fame, no? Di materia, di beni materiali, ma lasciano morire praticamente la propria anima. Di questo parla questa canzone incredibile. E la band era una super band, era una band composta appunto dai membri di quelli che sarebbero diventati Pearl Jam, quindi c'erano solamente Eddie Vedder, ma c'erano anche gli altri, e Chris Cornell, meraviglioso e compianto cantante di quella band pazzesca che erano appunto i Soundgarden. Ah, che bei momenti!

Ariana Grande, la sua Petal su Radio 2 Music Room. Estate, sì, lo so, vi è piaciuta molto la notizia del gruppo, anzi del canale OnlyFans delle marmotte. Vedo che molti di voi si stanno ingegnando per fare gruppi OnlyFans all'insaputa di persone, ma non si fa perché lì scatta la denuncia. Attenzione, non è che oggi volevamo fare una trasmissione per istigarvi a fare cose all'insaputa di qualcuno, tutt'altro, no? Avevamo anche un intento pedagogico o comunque insomma esplorativo. Allora vediamo un po' altri messaggi al 3487 300 200 sulla domanda chiave, che è quella: che cosa succede in famiglia, insomma fanno cose senza che voi lo sappiate, lo scoprite magari anni, secoli dopo. Mio fratello ha venduto un vecchio mobile di famiglia al quale tenevo tantissimo. Quando mi sono arrabbiato, per tranquillizzarmi mi racconta di aver fatto molti soldi con la vendita e me ne dà la metà. A distanza di anni sua moglie mi ha confessato che il mobile non valeva nulla e lui ha messo dei soldi personali per non litigare con me. E poi aggiunge: scemo e più scemo. Però che teneri che siete, fate cose strane all'insaputa degli altri. Tuo fratello poi insomma doppiamente, no? All'insaputa più ancora all'insaputa e all'insaputa anche del suo portafoglio, che non era tanto d'accordo. Comunque ok, quello della gallina l'ho letto. Ho iscritto mio marito a Tango a sua insaputa, avevo troppo bisogno di un partner. Vabbè, ma Isolina, che bel nome che hai, Isolina. Ma magari lui non era d'accordo, non sei l'unica che scrive di un marito che, dov'era l'altro messaggio, che si è messo a fare Tango, ma ora non lo trovo più perché ce ne sono troppi, però era un altro ascoltatore che, anzi un'ascoltatrice, che scopre il marito che sono mesi che fa Tango a sua insaputa. Però nel frattempo lei aveva sviluppato il terrore che suo marito la stesse tradendo, perché ogni martedì lui si inventava di avere un cavolo di riunione, ed è un po' improbabile alle 8-9 di sera, ragazzi. Oibò, ma chi c'è qua in sottofondo con queste trombe di Eustachio? Niente meno che Mr. Stevie Lan Jackson Morris, in arte il grande Stevie Wonder su Radio 2.

nostro amatissimo Francesco Gabbani. Noi siamo le bimbe di Francesco Gabbani, io e la Banchi, che è ancora qua sul mio braccio con questo adesivo fondamentale che cambierà ogni giorno. Sappiatelo, che cosa combina Francesco Gabbani? Vogliamo scoprirlo? Egli non fa cose a nostra insaputa, spero, perché lo dobbiamo seguire. Niente, non ci sono concerti in giro, siamo abbastanza messi male, o meglio, qualcosina fa in piazza, ad esempio è stato alla Spezia, attenzione, c'erano 8.000 persone a vederlo un giorno fa, io stavo da quelle parti e non l'ho intercettato. Queste sono cose brutte però da fare, perché Francesco me lo dovevi dire, l'hai fatto a mia insaputa. No, sta in giro in Italia, quindi se volete dopo vi do anche tutte quante le date del nostro favorito. La prossima si chiama Tyla con la sua Bliss e poi man mano con grande calma e tranquillità ci avviciniamo verso le notizie, le informazioni del GR2. Bliss su Radio 2, Music Room, estate.

0: Si sente che questa favolosa cantante, songwriter e anche danzatrice ha un qualcosa di diverso, forse anche semplicemente il fatto che arrivi dal Sudafrica. Si chiama Tyla, il suo scorso mega pezzo famoso che passavamo spesso anche su Moby Dick si intitolava Water. Lei ha questo mix fantastico di un sacco di generi diversi e l'ascolteremo, hai voglia, se l'ascolteremo su Radio 2 prossimamente sempre di più. Intanto appuntamento con il GR2, a fra poco.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Luciano Cozzolino. La procura di Paola in provincia di Cosenza ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due persone per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne deceduto dopo un pestaggio avvenuto a San Gineto, comune della costa tirrenica cosentina, nella notte tra l'8 e il 9 agosto scorsi. Aperto un fascicolo per omicidio, nei confronti dei due sono stati isolati elementi gravemente indiziari circa un presunto coinvolgimento. Ancora cronaca, si terrà domani alle 12 nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico e che nell'ordinanza risulta sempre parte lesa. Voleva lanciarlo in politica, scrive la giudice.
4: Ora si attende di capire se Walter Lavitola risponderà domani alle domande della giudice per le indagini preliminari nella cui ordinanza di arresto chat e messaggi delineano il quadro accusatorio. Il faccendiere, per l'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, immagina un futuro in politica. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni fai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere al giornalista. A crescere la popolarità di Ranucci, obiettivo di Lavitola, il quale dunque, per chi indaga, avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione di Ranucci alle porte di Roma da quattro criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Dopo l'attentato Lavitola invita Ranucci a farsi potenziare la scorta. Il giornalista sedotto, manipolato da Lavitola, il quale immaginava per sé anche un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato, scrive ancora la GIP, che in merito all'idea dell'ascesa in politica spiega: Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto, per il quale si mostra curioso. Ranucci, vittima tre volte di un attentato, di tradimento e di strumentalizzazione, dice il suo legale, che parla di teatro della follia. Bruno Sokolovic, GR2.
3: All'estero, con il possente terremoto in Colombia, messaggio di Papa Leone, che si è detto profondamente addolorato per quanto avvenuto nel paese sudamericano. Prevost ha inoltre espresso gratitudine a tutti coloro che con generosa dedizione si adoperano nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vittime che aumentano di ora in ora, è arrivato a 224 il numero dei morti accertati, oltre 550 quello dei feriti, almeno 2700 i dispersi e si scava ancora senza sosta.
5: A Manizales, Cali, Pereira, sollievo e disperazione si alternano attorno alle macerie delle decine di palazzi crollati mentre si recuperano i corpi e si estraggono ancora i sopravvissuti della scossa di ieri, durata 4 lunghissimi minuti. Eravamo con i bambini nel patio quando la terra ha iniziato a tremare sempre più forte, ci racconta da Pereira padre Luis Eduardo Correa, nella cui scuola salesiana la biblioteca è stata cancellata dal sisma, come decine di altre case. Qui, nella città turistica della zona di produzione del caffè, dichiarato il coprifuoco per evitare saccheggi e favorire l'arrivo di aiuti. Stessa misura anche a Cali, dove si contano 40 edifici crollati. A chi è rimasto senza casa, promessi sussidi dal neo presidente della Espreia, volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro, affacciata sul Pacifico, che anche fra le più povere della Colombia, ad offrire aiuto tanti paesi sudamericani, ma anche gli Stati Uniti, con lo stanziamento di 15 milioni di dollari, e l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Valeria Fraschetti, GR2.
3: In Libano il Parlamento ha abolito la pena di morte e il primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Dal gennaio 2004 ad oggi aveva rispettato una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni, emettendo decine di condanne a morte, però poi sempre sospese o commutate. Dopo quasi 30 anni l'eclisse di sole domani tornerà ad incantare l'Europa. Sarà totale nel nord del continente e in Spagna, dove da mesi si registra il tutto esaurito nelle località migliori per osservarla. In Italia la luna coprirà il sole al 93%. Indispensabile proteggere la vista con occhiali certificati andati a ruba su Amazon.
2: Ci sono spettacoli che il cielo concede con parsimonia, come l'eclissi solare totale, capace di trasformare il giorno in una notte improvvisa. L'ultima volta che l'Europa ha vissuto un fenomeno di questa portata è stato l'11 agosto 1999, ma domani, a distanza di 27 anni, la Luna tornerà ancora a vincere sul Sole. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto la Spagna, dove l'indotto generato da pacchetti turistici dedicati è davvero notevole. In Italia l'eclissi sarà parziale, ma non meno suggestiva, soprattutto nel nord-ovest e nella Sardegna settentrionale, dove le percentuali di oscuramento del sole arriveranno al 93%. Per non rischiare danni alla vista è indispensabile usare occhiali appositi certificati, non a caso esauriti su Amazon. Appuntamento dunque a partire dalle 19:30, anche se il picco del fenomeno sarà alle 20:20 circa. Eleonora Belviso, GR2.
3: Lo sport atletico. Dopo 46 anni cade il record italiano degli 800 femminili di Gabriella Dorio. A batterlo è stata la 25enne romana Eloisa Coiro, che ha ritoccato di un decimo il primato nazionale nel corso delle batterie degli europei di Birmingham. E è tutto, la linea torna a Music Room e la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Agitiamoci tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici, alle 15.39, perché su Radio 2 Music Room è arrivata la Simona Banchi. Oh mio Dio, siamo nel mondo dell'horror.
1: Hai visto quante siglette, eh?
0: Wow.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Devi sapere che io, oltre che per Gabbani, ho una crush per l'horror.
0: Va bene, ok.
1: Però
0: anche per Hitchcock, però
1: un po'
0: anche
1: per tutto. Di Bosco e di Riviera.
0: Esatto.
1: Però non vorrei parlarti oggi proprio di film horror, vorrei darti delle suggestioni su dei film che parlano di fantasmi.
0: No, peggio ancora, sono terrificata già, va bene, dai, proviamo.
1: Il primo che mi richiama la sigla non è Profondo Rosso, ma è un film di Dario Argento che è Il Fantasma dell'Opera.
0: Wow!
1: Il Fantasma dell'Opera, che è un classico di Gaston Leroux. Il primo trauma d'infanzia di Dario Argento, perché lui racconta di essere andato a 10 anni a vedere il vecchio Fantasma dell'Opera in un'area estiva e di essere rimasto segnato indelebilmente. Ma dal...
0: Chi ce l'ha portato a 10 anni? Secondo te si possono vedere questi film da piccoli?
1: Secondo me è andato a insaputa dei genitori. A sua insaputa.
0: Aveva già le occhiaie.
1: In questo film, io ti ricordo la scena dei topi. C'è una scena con 400 roditori, tutti intorno all'attore, e non c'è no intelligenza artificiale, no effetti speciali, veri topi roditori.
0: Questi sono andati in giro a prendere.
1: E l'attore ha fatto un training per non farsi prendere dal panico. Ha praticato tecniche di concentrazione yoga. Ora adesso io vorrei sapere come si fa.
0: Immagini di avere un centro di gravità permanente e di osservarti da fuori. Certo che anche se ti osservi da fuori, assediato dai topi, è orribile.
1: Incredibile. Poi filmone,
0: sì,
1: uno dei miei preferiti.
0: Quale?
1: Forse questo lo conosci veramente. Il Sesto Senso.
0: Vabbè, certo, il Sesto Senso, paura
1: tantissima. Il Sesto Senso è un film costruito in modo che il significato ne esce solamente alla fine. Quando, senza spoilerare, perché magari c'è qualcuno che non l'ha visto, non credo. Quando tu scopri il finale, subito hai voglia di rivederlo,
0: sì,
1: perché lo vedi in maniera diversa.
0: È vero.
1: E basta. Perché solo due volte lo puoi vedere quel film.
0: Perché
1: la
0: poi...
1: prima volta quando non sai, la seconda volta quando sai, e poi non lo puoi più vedere.
0: Peccato, perché sarebbe bello rivederlo. Vabbè, comunque.
1: Il vero tema del film qual è?
0: Il bambino.
1: No, l'incapacità di lasciare ciò che ci tiene legati in vita.
0: Certo, vabbè, quello è chiaro, no? L'attaccamento, chiamiamolo così, sempre in maniera meditativa.
1: Poi un altro film sempre parla di fantasmi, parla di una ragazza che viene investita, muore e appare in tutte le foto che scatta il suo investitore, che è un fotografo. Lo conoscerai sicuramente.
0: Obsession.
1: È Shutter, un film del 2004, diretto da Ban Jeompi Santantun e Park Bom-pum.
0: Di dove sono questi?
1: Indonesiani.
0: Okay.
1: Belli indonesiani.
0: Come faccio a conoscerlo? Lo conoscerai solo tu?
1: Ma sono un duo spettacolare.
0: Ah, sono famosi?
1: Tantissimi film, sono sicura, è Marco Lolli.
0: Mi ridici come si chiamano, scusa, Banchi?
1: Ban Jeompi Santantun e Park Bom-pum.
0: Lolli sta facendo sì con la testa, li conosce perfettamente, ok. Però tremendo, ossessiva questa cosa.
1: Ossessiva,
0: cioè, tu fai un crimine.
1: Guarda, ti giuro, fa paurissima.
0: Mamma,
1: questo
0: mia.
1: Fa veramente
0: il
1: paura.
0: Fantasma della fotografia in questo caso.
1: Esatto.
0: Ma o si manifesta anche.
1: Poi ce ne sono altri che fanno tanta paura, però noi parliamo nello specifico di fantasmi.
0: Okay.
1: E quindi non posso non ricordare un film che paura non fa per niente, ma riscopre un romanticismo incredibile. E un film molto molto popolare.
0: No, non ci credo.
1: Un successo planetario.
0: No, sempre lui, con quel manzo.
1: Ti piace? Ti piaceva?
0: No.
1: Sto parlando naturalmente di Ghost. Oh. Secondo me la salvezza di quel film è data dall'interpretazione di Whoopi Goldberg.
0: Vero, vero, stupenda.
1: Demi Moore, sì, ma fa pure un po' la parte della popazza. Diciamo la verità.
0: Però anche gli addominali di lui, che è Patrick Swayze, sempre lui?
1: Patrick Swayze. Ah. Però insomma...
0: Sono ricordi.

0: Guardabili.
1: È meglio Gabbani, secondo
0: meglio
1: me.
0: Gabbani.
1: Resta sempre meglio Gabbani. E quindi a questo punto ascoltiamo la canzone di Ghost.
0: Wow, proprio lei?
1: E tu l'annunci perché io non la so.
0: The Writers Brothers, Unchained Melody.
1: A domani.
0: Ciao Banchi. Che romanticismo, mamma mia. Ti posso abbracciare?
1: Che melassa, no, non mi devi toccare.

0: romanticismo, che zucchero. Pensate che questa è una delle canzoni più registrate del XX secolo, Unchained Melody. Di cosa parla? Di amore disperato. Amore mio, mia cara, ho desiderato ardentemente il tuo tocco per un lungo e triste periodo della mia vita, ma il tempo che scorre lentamente, ho bisogno del tuo amore. Insomma, se volete riprendere una persona che vi è scappata, non fateli ascoltare Unchained Melody, perché secondo me vi mena, non va bene. Ci deve essere qualcosa di un pochino più vitale, per così dire, come questo pezzo qua bellissimo di Macy Gray.
1: Games, changes and fears, when will they go from here, when will they stop?

Miles Smith con la sua Hold Me in the Dark, con Silvia Boscaro, Radio 2 Music Room. Estate sta quasi per finire. Abbiamo chiacchierato di nuovo, anche stavolta con voi, su un altro argomento molto vasto. Noi ci siamo entrati poco e con, come dire, la leggerezza dell'estate, cioè quello della fiducia, del fatto che ci sono persone, soprattutto in famiglia, che spesso ci lasciano all'oscuro di alcune cose importanti. E abbiamo scoperto che forse le cose fatte a nostra insaputa si dividono un po' in due categorie: quelle in cui diciamo come ti sei permesso, e quelle altre in cui diciamo vabbè, dai, forse era meglio non averle sapute queste cose. E poi l'importante è anche su chi riponiamo fiducia. Noi riponiamo fiducia nella Banchi e nella sua rubrica sul cinema, come dice il nostro ascoltatore. We'll be right back.

0: meravigliosi Yuppie Flu per chiudere morbidamente, magnificamente la puntata di quest'oggi, Be Free Now. Saluti e baci al nostro The One and Only Marco Lolli, a Mauro Tonini che è stato in console, alla Silvia Baldassar, splendente come mai, alla Visual sul canale 202 e ovviamente alla nostra magnifica Simona Banchi che domani torna con Nuove Meraviglie e io tornerò con un nuovo adesivo che la ritrae in condizioni meravigliose. Quindi rimanete con noi perché fra pochissimo arriva il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Ragazzi, divertitevi, state bene, non uscite nelle ore più calde e soprattutto, come sempre, mi raccomando, idratatevi molto molto bene, non di quelle cose lì alcoliche, ma di cose belle liquide come l'acqua. Da Silvia Boscaro, buon ascolto sempre su Radio 2. Ciao.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Il pomeriggio di
1: Rai Radio 2. Alla Cicia, alla Cicia, alla Cicia, alla Cicia.
2: Buon pomeriggio! L'avete sentito quando c'è il richiamo? Alla Cici, alla Cici, alla Cici!
3: L'hai salutata la Cici!
2: Tutti pronti! Tutti pronti, ragazzi, oggi non lo so, sono vestito da gelataio mentre la mia socia è vestita da abito da sera capodanno.
3: È vero. Tiffany.
2: Sono le 16, fino alle 18 inizia una nuova puntata nel pomeriggio di Radio 2. Oggi che giorno è? Martedì?
3: È martedì 11 agosto, ragazzi.
2: Stasera. Stasera c'è Marcel Jacobs, ragazzi, nei 100 metri, gli europei, grande Italia, grandi ragazzi, dai.
3: Tutti sintonizzati, mi raccomando, tifiamo per la nostra bandiera.
2: Adesso tutti su Radio 2 perché c'è lei, la Queen, Camilla Ferranti.
3: Grazie, come posso chiamarti? Te lo scorcone, Pippo Lo Russo.
2: È un vanto,
3: è un complimento, cioè la cosa lo dico di cuore.
2: Sì, io sono del popolo, io appartengo al popolo, come Celentano che diceva il re degli ignoranti, capito? E invece ne sapeva molte.
3: Cosa hai mangiato oggi?
2: Oggi ho mangiato un'insalata di salmone. Tu cosa hai mangiato?
3: Io ho mangiato un'insalata, una nizzarda si chiama.
2: Bene, ti ho vista.
3: Mi hai intravisto. Beh, potevi salutarmi però,
2: No. Solo sul lavoro ci salutiamo.
3: Vabbè, non mi volevi dar fastidio.
2: Buon pomeriggio a tutta la nostra squadra che ci fa compagnia. Senza di loro noi saremmo nulla, come diceva un vecchio spot. E allora, Eddie Brunde in regia. Ciao Eddie. E poi Gabriele Cioni, per gli amici Caparezza.
3: Caparezza, guarda.
2: Hai portato i taralli?
3: No.
2: Mazzancolle, niente, mamma mia.
3: Guarda, posso dire, ti conviene portarli perché sennò c'è questa cosa te la massacrerà almeno fino a settembre. Cerca di capire.
2: A voglia.
3: Dì che non ci vai in Puglia, fai così.
2: Siamo sulla Visual, anche canale 202 in televisione, e quindi salutiamo la nostra amica Silvia Baldassar.
3: Ciao Silvia. Salutiamo invece le nostre bellissime curatrici Valentina Totta. Ciao Vale.
2: Olè.
3: Caterina D'Aleo e in redazione il nostro amicone, guardalo oggi come bello splendente, vestito di nero anche lui, guarda come faceva Pandan, e lui è Donato Moscati.
2: Grande Donato Moscati, che bei ricordi quando ci portava la cioccolata calda e il panettone anche d'estate.
3: Davvero?
2: Lo faceva, davvero.
3: Perché?
2: No. Perché è un mito.
3: No, ragazzi, fanno 72 gradi, ci sono le
2: Lascia
3: balle
2: fare.
3: Di fieno fuori che russano.
2: Come la matematica, meno e meno fa più, caldo e caldo fa freddo.

0: stavo dondolando con i monaci tibetani. Con
1: bravo,
0: questo
1: io mi sentivo
0: con safe brush, parlare d'amore
1: con queste onde che venivano e andavano. Mi ricordo i bei momenti in cui mi sdraio al tramonto in riva al mare, ti entra quel sciacquettio nel costume con un po' di sabbietta, che è bellissimo,
0: fresca,
1: e scava, e sotto al culetto ti scava la sabbia, che no,
0: ma,
1: ti sposti.
0: Ma guarda, i particolari non li vogliamo sapere. A me
1: è l'immaginazione,
0: che sembrava più quella del, hai presente la meditazione guidata del pisolino pomeridiano? Cioè, se lì chiudi gli occhi, alla fine cappotti veramente.
1: Sì, sì, sì, è vero. Me le vedo sempre la sera per dormire. Ci sono questi video su YouTube che dicono: ascolta questa melodia e ti passa tutti, ti resetta tutti i problemi, ti resetta tutta l'energia.
0: Sì,
1: così.
0: Che usano le onde, FZH, KW.
1: Avete capito come siamo messi? Soprattutto come sono messo io, capito? A contatto con la Queen. Allora, quando inizia il programma, il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo hanno bisogno di interazione, hanno bisogno di farsi i fatti vostri, ma soprattutto vogliamo sapere una cosa molto semplice. Fra Martino, sei con noi? Pronti?

0: din don dan, ecco.
1: La coreografia è così, adesso sto trovando dei movimenti nuovi, così era per movimentarla un pochino.
0: È arrivato già il primo messaggio. Bravi scemi che cantate sempre. sto scherzando.
1: Mia madre un po' di giorni fa mi ha detto: ma Camilla, te una cosa seria non la vuoi fare? Non so come prenderla.
0: Tu devi rispondere a queste persone, se qualora dicessero qualcosa del genere, che come diceva il grande maestro Gigi Proietti, le persone che non sanno ridere sono quelle che fanno più paura.
1: Molto vero.
0: Leggerezza, che non vuol dire superficialità, ricordiamoci sempre questo, capito?
1: Lightness.
0: E allora, dove siete, con chi siete? Fai un esempio calzante, magari come vuoi tu, specifico, dettagliato.
1: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Luana, mi trovo nell'orto di casa e oggi ho deciso di raccogliere i pomodori che ho appena finito di coltivare e vi sto ascoltando.
0: Ammazza, li ha coltivati e sono già cresciuti, già
1: magari li ha coltivati, l'ha fatto, messo prima il concime, certo, finalmente li può, che, vabbè, capito. Il frutto del suo lavoro.
0: Brava, chilometro.
1: Grazie,
0: zero,
1: Luana,
0: sono chissà,
1: esatto.
0: Sento già il profumo, capito?
1: Mio nonno li faceva nell'orto, erano molto più buoni.
0: Brava, era tempo che si dedicava, adesso mi sta venendo in me l'odore, il profumo di quel, capito, delle insalatine di pomodori.
1: Esatto, con quella, che tu dici, con la foglia verde,
0: quando vai
1: dolce.
0: Al paesello dice: ammazza, senti che sapore questo, capito? È buono, buono.
1: L'olio
0: buono.
1: Buono.
0: Ci sta. Dai ragazzi, 348-7300-200, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce lo raccontate al pomeriggio di Radio 2. Oh, oh, oh.

0: Andiamo con questo mood anni 70, questo era Carl Douglas. Fighting.
1: Lo sto facendo lo stupido, perché questa era colonna sonora di tanti cartoni, tanti film, insomma, molto, molto bello. Kung Fu Fighting.
0: Kung Fu Panda, che cos'è?
1: Aiuto. Beh, tu hai visto, c'è un film d'animazione molto bello, sì, che è uscito qualche anno fa, Spasso col Panda. Non so se l'hai visto.
0: C'era sempre un panda nel mezzo.
1: Sì, ma è bello che ero io la voce protagonista e quindi... Però dell'orso che ritrova questo panda, capito? C'è tutta una storia dietro che un giorno racconterò.
0: Voglio saperla.
1: Perché poi il seguito, io mi hanno confermato come voce e poi me l'hanno tolto.
0: Perché?
1: Perché io facevo un dialetto russo. Capito? Okay. E quindi, capito, in tutta questa dinamica è stato molto particolare. Va bene, 12 minuti, 35 secondi. Ogni tanto vi raccontiamo qualcosa di noi, così en passé. Camilla Ferranti, Pippo Russo, stanno arrivando le interazioni dei nostri amici. Ci vogliono dire, ovunque si trovino, che cosa stanno combinando in questo momento.
0: Sì, perché condividono i loro momenti della giornata insieme a noi, più o meno piacevoli o anche diversi.
1: Brava.
0: Perché, per esempio, il nostro Martino ci scrive: sono in tangenziale a Milano e sto rientrando da un bel funerale in Brianza con 40 gradi. Capisco, cioè, un po' come i matrimoni, funerali in estate, difficili già. Difficile gestione. Poi...
1: Però l'abbiamo sempre detto, ti ricordi, ci sono due momenti particolari dell'anno, prima di Ferragosto e prima di Natale, sì, dove spesso ci sono delle mancanze nelle famiglie, tra gli amici, così. Quindi diamoci una grattata, andiamo avanti, salutiamo le persone che hanno fatto parte del nostro percorso. La cosa che mi fa sorridere in questo momento è che noi facciamo Fra Martino Campanaro. Perché è il primo messaggio, quello di Martino che arriva.
0: È vero!
1: Avanti, è vero. Un altro, senti questo, pronto? Vai. Pronto?
2: Ciao Camilla, ciao Pippo. Dunque, diciamo, per adesso sto a casa a vedere voi. Poi tra un'ora esco, che viene a prendermi mia sorella, perché non guido, che devo fare la spesa.
1: Antonio, guarda, a quest'ora col caldo ti conviene andare a fare la spesa quando finiamo.
0: Però bravissima, la sorella, cioè bravissima veramente, perché
1: è
0: una santa. Se mio fratello me lo chiedesse, non lo so, sono convinta che accetterei così volentieri di andarlo a prendere alle 4 di pomeriggio per andare a fare la spesa.
1: Esci di
0: lo
1: casa.
0: Accompagnerei, gli direi: ma scusa, non ci puoi andare alle 7? Perché
1: no,
0: alle 4?
1: Conoscendoti tu diresti: ma perché non fai la spesa online che te la portano a casa?
0: Più o meno l'idea era quella, però per non essere proprio così, capito, aggressiva.
1: No, vai. Aggressiva, ma tu lo dici a modo tuo, capito?
0: Va bene, salutiamo il nostro amico Giorgio di Empoli, che invece ci dice che sta andando in un negozio per vedere un mobilino per passare poi un'ora al fresco. L'utilità dei negozi con l'aria condizionata in estate.

0: Santa Marea, tornado, splash, splash, splash.
1: Bello,
0: bellissimo,
1: mi piace
0: questo pezzo. Sì.
1: Bella carica che dà a quest'ora del pomeriggio. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, il pomeriggio di Radio 2, canale 202. Siamo international, capito?
0: We are we.
1: Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Siamo curiosi anche perché questa cosa stimola il dialogo, visto che oggi molti di noi magari passano l'estate un po' da soli, ci sono persone appunto che magari non possono andare in vacanza, e quindi la condivisione, stare insieme, voi lo sapete, avete la famiglia di Radio 2 sempre con voi. Applauso, via! Oh,
0: doppio applauso. Bravissimo.
1: Mazza, potrei fare pure i comizi, guarda.
0: Bravissimo.
1: Che ti dicono? Che ti dicono?
0: Allora, ci scrivono: sto incalcinando, chi è pugliese sa, in pratica dare il bianco col grassello di calcetto qui nella calda Puglia col fresco della controra. Il fresco controra. Della controra.
1: La controra, controra è il pomeriggio quando si dorme, ci si riposa.
0: Controra.
1: La controra, va bene.
0: Ok.
1: La controra. La controra.
0: Lui lo sa. Lui lo sa, Caparezza lo sa.
1: Ma non lo nominiamo perché neanche un tarallo. Gli altri anni portava i taralli, è proprio la crisi questo, capito? La crisi.
0: Alessandro ce lo scrive, ciao Alessandro.
1: Sentiamo questo, pronto?
2: Ciao, sono Sara, sono di Padova e sto andando in Trentino. Siamo partiti oggi, siamo ancora per strada per fare un campo scuola con i ragazzini di quarta e quinta elementare.
0: E che bello.
2: Saluti a tutti da Faller.
1: Ah, saluti a tutti, saluti a tutti, mi piace.
0: Vedi? Campo scuola con noi ragazzini.
1: Quarta e quinta elementare. Bravi ragazzi, godetevi le vacanze. E allora, vai, chiudiamo in bellezza come si deve.
0: Ancora Alessandra, Nicolò e la nonna sono a casa della nonna a riposare perché la nonna è in fase di trasloco. E questo è Andreina.
1: Aspetta, in che senso?
0: Siamo Alessandra, Nicolò e la nonna e siamo a casa a riposare perché la nonna è in fase di trasloco, cioè che in italiano, quindi c'è, cioè la nonna,
1: no, capito,
0: cioè, capito, sì, no, che sta a riposare perché sta facendo il trasloco e si è andata a riposare.
1: Mi sembrava un modo carino per dire la nonna sta andando dall'altra parte.
0: No.
1: Però è bello, è carino, la nonna è in fase di trasloco, capito, come dire, sta più di là che di qua, cioè.
0: Ma no. Adesso, perché noi abbiamo un'idea poi delle nonne con un'età sempre molto avanzata per il nostro, diciamo, periodo, per come siamo cresciuti. Oggi le nonne sono giovanissime.
1: Anzi,
0: a 40 anni c'è gente che è già nonna.
1: Saluto 45. Manuela di Novara, che proprio questo weekend è diventata nonna a 50 anni, 48 anni, capito?
0: Chiamamela con un altro nome, tipo Young Grandmother.
1: Vabbè.
0: Cioè, che ne so, Young Grand. Young,
1: chiamala grandma, come vuoi. Mentre tu ci pensi un attimino.
0: Vabbè, adesso sì, ora provo a delucidare la mente.
1: Ti faccio sentire una canzone che mi piace tantissimo. Lei è veramente brava, più cresce, più diventa brava. Miley Cyrus.

0: hai ragione, eh? Miley Cyrus, questa era Flowers. Lei è bellissima, tra l'altro è bellissimo il video di lei quando riceve il Grammy Awards, sì, il suo primo Grammy, che la canta con questo vestito tutto scintillante, bellissima.
1: Beh, a me piace anche molto il video di una canzone dove lei è praticamente vestita a metà, cioè metà si vede, metà non si vede.
0: No, per dire... la versione femminile e questa è la versione maschile.
1: No, per dire che è molto bello quando non si vede, capito? Quel troppo che si vede è banale. No, è banale, fa perdere la fantasia, l'immaginazione.
0: Non invece... è erotico.
1: Lei è molto femminile, molto femminile, molto sensuale, capito? Quindi
0: che mi somiglia?
1: No, quello proprio no, assolutamente, assolutamente.
0: Volevo tirargli fuori un complimento, niente da fare.
1: No, però quello che hai detto adesso lo uso tra poco per l'argomento. Cambiamo tutto, lo facciamo un argomento nuovo. Chiudiamo con i ritardatari. Dove siete, con chi siete, cosa fate, domandate. Eccolo qua, l'ultimo di oggi è questo.
2: Ciao, sono Bruno, chiamo dall'Abruzzo, dove mi trovo a passare le vacanze. Questa mattina al mare ho pescato dei cannolicchi e adesso mi tocca pulirli.
0: Buoni.
2: C'è un gran caldo e mi tocca pulire i cannolicchi.
1: Hai voluto la bicicletta, adesso
0: buoni
1: pedali.
0: I cannolicchi che hanno un occhietto qua, cioè buonissimi, sono, li hai mai assaggiati?
1: Sì, certo, li ho assaggiati, ma non li ho mai pescati. Cioè, sono mai andato a...
0: Insomma, ecco come si pescano.
1: Cioè, le cozze, le vongole, mi hai fatto tu? Sei mai andata a raccogliere le cozze e le vongole?
0: No,
1: ne figurati.
0: Tu
1: sono al ristorante seduta?
0: Ma ci vedi sulla battigia a raccogliere cozze
1: ragione
0: e vongole?
1: No,
0: poi,
1: però...
0: ma poi le cozze sono attaccate, cioè in realtà sarebbero i frutti di mare, quelli sporchi, perché si mangiano un po', tipo...
1: Vabbè, si pulisce.
0: Sì, del mare.
1: Vabbè, non diciamo niente, sennò... Sai cosa ci scrivono adesso? Allora, facciamo così. Non regalateci chili di cozze o spaghetti alle vongole qui davanti a Via Asiago 10. Per piacere, stanno arrivando troppe cose. Però cannolicchi, cozze, gamberi... Gamberone mazzangolo, gamberone mazzangolo, Via Asiago 10. Ah, fresco, fresco, un po' di ghiaccio. Vogliamo parlare di un argomento particolare? Oggi capita spesso, quando si era più piccoli o in qualsiasi fase dell'età, di assomigliare a qualcuno. Si dice che abbiamo 7 sosia, no? Io non so se sia vero, però effettivamente quando ho visto foto di amici o filmati di amici dicevo, mazza, quello è uguale a me. Perché insomma, Max Gazzè, spesso quando portavo solo i baffi e i capelli un po' più lunghi, siamo uguali. Cioè ragazzi, se prendete le foto di Max Gazzè, delle mie, su internet e le mettete vicino, siamo uguali.
0: No, io te vedo molto Favino oppure anche un po' Buffon. Favino o Buffon all'occorrenza?
1: Allora, Gigi Buffon me l'hanno sempre detto. Okay. E infatti l'argomento di oggi è questo. Ma rispondete a questa domanda, in vacanza, in giro, al lavoro, con gli amici, non lo so, vi hanno mai scambiato per qualcuno? Oh, e ti hanno chiamato, cioè a me in aeroporto spesso sulle spiagge all'estero soprattutto, Gigi Buffon, Buffon, io mi giravo e questi si avvicinavano e capivano che non ero io.
0: Guarda, per esempio a me è successo, non di somiglianze che hanno dato a me, ma il nostro direttore,
1: ammazza,
0: della nostra radio a Torino durante un evento del golf che siamo andati a seguire come radio
1: l'Open
0: ufficiale
1: d'Italia, certo,
0: è stato scambiato per Roberto Baggio,
1: è uguale,
0: e gli hanno offerto di tutto di più, capito?
1: Ma tu hai capito?
0: Cioè è andato via tutto contento, non l'ha detto che non era Roberto Baggio, è andato via ringraziando, ho detto grazie, grazie.
1: Però è incredibile perché ci assomiglia davvero. Cioè,
0: è identico.
1: Sì, se mette poi gli occhiali, capite? Cioè, è pazzesco. E a te che hanno mai detto? Che
0: no,
1: assomigli? Olivia Newton-John?
0: No, ma perché? No, assolutamente
1: era una bella donna.
0: Sì, cioè, però non c'ho niente di Olivia Newton-John. Cosa c'ho,
1: sì,
0: di Olivia?
1: Non lo so. Io ti ho detto la prima volta che hai gli occhi di
0: Rita Pavone.
1: Mi ricordi,
0: guarda,
1: Rita Pavone.
0: Cioè, me l'ha dette tutte, tranne che somiglio, che non so. No, guarda, Eddie ieri ha detto una cosa carina. Secondo me somigli a Jennifer Lopez. Lì ci posso stare, va bene.
1: Ma no, c'entra
0: so,
1: niente,
0: mi piace.
1: No.
0: Come no, ha detto sì, gli occhi.
1: Charlize Theron?
0: Beh, sì, vabbè, ma cosa? Ma dove? Ma bionda e occhi azzurri.
1: Perché me lo devi dire tu? Ti hanno mai scambiato per...
0: Ma non mi hanno mai scambiato per nessuno.
1: Oh, assomiglia alla fidanzata di Christopher Lambert, te l'hanno mai detto? Cioè...
0: Sì, Diane Lane, sì, me l'hanno detto.
1: Ah, bravo, lo vedi, Diane Lane.
0: Ma guarda un po', ma guardate il caso.
1: Diane Lane, è vero. Amici!
0: Salutiamolo, peraltro, che è stato poco bene ieri, però
1: ciao,
0: tutto
1: Chris,
0: a posto.
1: Ciao, Chris, ti vogliamo bene. Allora, sono le 16:27, avete tutto il pomeriggio per stare con noi e dirci, in vacanza, vi hanno scambiato, o in giro, vi hanno scambiato per, fatecelo sapere, mandateci anche, che ne so, un vocale, una foto, come preferite, al 348-7300-200.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Me- Meteoradio.
5: In serata, isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.

0: E questo era Julie. Amici, vedresti a me un po' rapper?
1: Sì, assolutamente sì. Tu hai quello charme, hai quella plomb da star, come dicevi sui social. Che...
0: Ma infatti, secondo me, io la rock star l'avrei veramente potuta fare, non è uno scherzo.
1: No, cioè, ma sei ancora in tempo.
0: Io ce l'ho questa cosa, la J-Lo, no, la Taylor Swift, no, alla, come si chiama? La Miley Cyrus, l'abbiamo appena sentita.
1: Ugo Fantozzi. Ugo Fantozzi, ci sta, il femminile.
0: Mariangela, Mariangela! Oh, bambina!
1: Pina, Pina! Allora, Camilla Ferranti.
0: Ma che bello avere degli amici che ti fanno dei complimenti.
1: Meno male, una ragazza che sa incassare senza incazzarsi. Camilla Ferranti, detta la Queen, Pippolo Russo. L'argomento di oggi è: vi hanno mai scambiato per qualcuno che, per cui magari sono assomigliate? Sei uguale, sai chi assomiglia? A mio amico, a un cugino in vacanza, dappertutto. Innanzitutto salutiamo anche nonna Andrina che ci sta ascoltando ed è la signora che fa il trasloco di casa. Va bene. E poi ci dicono, Luca dice, io non sono mai stato scambiato per nessuno, ma ieri al supermercato dove lavoro abbiamo visto tutti e tutti, praticamente tutti i clienti e tutti noi che ci lavoriamo, Achille Lauro del Maghreb, uguale, uguale, uguale, solo di carnagione, diciamo nordafricana. è come il personaggio Nino D'Angelo, quello, capito, di colore, fanno ridere.
0: No, vabbè. Però noi siamo anche delle persone, anche come dire, acculturate, a noi piacciono i libri, a noi piace il cinema e oggi lo condividiamo con il nostro ospite che sta per raggiungerci adesso al telefono. Diamo il benvenuto a Mario Castagna.
1: Benvenuto a Radio 2.
0: Ciao,
2: grazie,
0: Maglio.
2: Grazie, ciao Camilla, ciao Pippo, ciao.
0: Noi siamo dei simpaticoni, Maglio.
2: Lo sento.
1: Maglio.
2: Infatti pensavo, come rockstar ti vederei, Camilla, un po' anche la Janis Joplin, queste rockstar ruvide e toste.
0: Ecco, lo vedi.
1: Maglio, prima di entrare nel dettaglio, non voglio fare rima, però, ti hanno mai detto che assomigli a qualcuno?
2: Sì, guarda, mi è successo una volta, ero in Corea all'epoca, lavoravo per un periodo a Seoul, e io camminavo per strada, giuro, mi fermavo di continuo, perché somigliava a un certo Kenny G che io neanche sapevo bene chi fosse. Sono andato a documentarmi ed è un sassofonista americano che lì è famosissimo, e quindi per strada mi chiedevano continuamente foto e autografi e io facevo finta di conoscerlo, ma ovviamente non ero io.
0: Non eri te, fatto bene.
1: Io a Camilla invece ho detto che ho fatto una ricerca, perché ho detto, ma assomiglia a qualcuno, assomiglia a qualcuno. Secondo me, se prendete la foto di Maglio Castagna e la mettete vicino a Steve LaChance, il coreografo. Sì, amico di Camilla, anche perché insomma tra ballerini ci si conosce tutti. Se ti assomiglia molto.
0: Invece, secondo me, Maglio, c'hai qualcosa nella parte degli occhi sopra di Daniel Day-Lewis, dei capelli, forse qualcosa.
2: Oh, mamma mia, beh, questo è da. Io potrei svenire di fronte ad un confronto del genere, visto che lo amo alla follia. Quindi,
0: ecco appunto.
1: Veniamo a noi, perché è successo qualcosa di particolare da quest'estate. Che è successo con un tuo libro particolare?
0: La mia vita dopo Juno Sparks è uscito adesso il 9 giugno, è un libro che in poche settimane ha raggiunto subito un pubblico vasto, sei già andato in ristampa non so quante volte, quindi sei praticamente il libro cult dell'estate per i ragazzi.
2: Sì, è un libro che davvero, quello che mi sorprende molto è che arrivano tantissime foto sui social di questo libro, visto al mare, in montagna, fotografate nei posti più esotici, talvolta anche più interessanti. La cosa interessante è che è un libro molto letto dagli adulti, pur essendo indirizzato fondamentalmente a un pubblico di ragazzi, ma forse per la sua ambientazione anni 90, per questo gusto un po' vintage che lo contraddistingue, avvicina anche un pubblico che è stato giovane negli anni 90, 80 o primi 2000, ecco, diciamo così.
0: Quindi noi ci entriamo in questa fascia, assolutamente sì.
1: Ci siamo.
0: In questo libro tu racconti la vita di Juno che incontra Enea, questi due ragazzi, insomma, attraverso, però una cosa che mi stupisce, che mi incuriosisce molto di te, è l'utilizzo spesso proprio dei mostri, del soprannaturale per entrare poi nelle problematiche, che è un po', insomma, è un richiamo proprio del cinema del passato.
2: Sì, è proprio il cinema degli anni 80 che poi molto mi ha influenzato, ovviamente, no? Dai Goonies a Stand By Me, a Critters, Gremlins, però devo dire che quello che è davvero, come posso dire, il modello che ha plasmato un po' anche il mio gusto per il racconto è Stephen King. Quindi avendo letto il mio primo romanzo a 11 anni, che era It, appunto, di Stephen King, in qualche modo si è come formato una mia visione. Il mostro in Stephen King è sempre un ammonimento, un monito, non è una creatura sempre spaventosa, lo è ovviamente in It, ma in generale è semplicemente qualcosa che ci mette in guardia anche rispetto alle nostre paure, me stesso.
0: Quindi una specie, secondo te, se si può utilizzare proprio un termine, poi in realtà l'hai utilizzato te stesso, è una specie di prodigium, il male,
2: sì,
0: il
2: esatto.
0: mostro, cioè nel senso
2: esatto.
0: è un modo semplicemente per capire chi siamo. E io ci rivedo molto anche un po' Guglielmo del Toro in questa cosa.
2: Sì, sì, guarda, è un altro dei miei grandi riferimenti, ma anche in maniera non consapevole talvolta, ma del Toro, che poi ovviamente nella sua poetica, diciamo così, si rifà a Barton, a Gaiman, sì. allo stesso Stephen King, ovviamente quello sempre, il tessuto. Un libro e un film come Il labirinto del fauno sono fondanti in questo senso.
0: Sì, il soprannaturale è un modo quindi per arrivare secondo te al pubblico, ai ragazzi, è un modo per destare maggiormente l'attenzione, tu che vieni poi da tanti anni di esperienza, perché dal Giffoni Film Festival.
2: Sì, il soprannaturale è l'apertura a qualcosa che non conosciamo, no? Noi come esseri viventi siamo portati alla curiosità e a scoprire, a far luce nelle zone d'ombra, nelle zone che non sono abbastanza alla luce del sole. E ovviamente per un ragazzo il mistero, il macabro, il sinistro sono immediati inneschi di curiosità. Quando vado nelle scuole, ci vado molto spesso, si arriva sempre a parlare poi di horror, e sì. la passione, l'amore che hanno i ragazzi, ma anche i bambini, anzi forse ancora di più, per l'orrore, il terrore è sorprendente e allo stesso tempo però per me una fonte di grande come posso dire, gaudio, visto che è quello certo. che scrivo fondamentalmente.
0: E quindi nel consigliarlo a noi invece adulti come libro?
2: Guarda, io è brutto dirlo perché sembra un po' no. un consiglio per gli acquisti.
0: Però è una cosa bella, perché in realtà sai che quando una persona scrive, poi non è detto, cioè non sempre quando scrivi tu c'hai l'idea di un pubblico davanti.
2: No, hai ragione,
0: è una cosa tua di pancia. Quindi mettendoti non nella

0: bellissimo. È un libro che ti permette in qualche modo innanzitutto di attingere a una parte della tua giovinezza che è lì, sì, dentro di te, dentro una parte più o meno nascosta di te. E poi è anche un modo, allora, la letteratura per ragazzi, una cosa che io dico molto spesso, sì, dovrebbe essere molto letta dagli adulti, perché è un modo attraverso il quale noi abbiamo per conoscere meglio i più giovani. Quindi è un libro che è anche una lente di ingrandimento su un mondo, quello dei ragazzi, che non sempre ci è così noto, giusto, frequentandoli continuamente.
1: Giusto.
2: Mi fa piacere averti sentito, soprattutto in questo dialogo, grazie, con Camilla, che è ferratissima. Quindi io invece sì, sono per le domande quelle più basic. Prossimi appuntamenti, so che sei anche candidato al premio Rodari a Omegna, dalle, sì, mie parti, sul Lago d'Orta, posto incantevole e meraviglioso. Quindi prossimi appuntamenti.
0: No, forse appuntamenti sono più che altro cinematografici, nel senso che ho tra qualche giorno sono con Claudio Gerini in un appuntamento in Puglia, a Galatina, sì, poi sarò a Tropea a metà settembre, poi ho diversi festival tra Firenzuola e il Festival Letteratura, che è uno dei miei festival preferiti in assoluto in Italia e in Europa, e lì porterò anche Bruno Sparks oltre altri libri. È comunque un'estate già bella piena, ecco, diciamo.
1: Che bello, bella, sappiamo piena, che forse girerà qualcosa, cioè sappiamo che bolle qualcosa in pentola, ma non ci dire niente, perché noi ti facciamo solo in bocca al lupo per questo.
2: Grazie Maglio, grazie, per essere stato con noi.
0: Grazie mille.
2: Leggete, grazie, Maglio Castagna, portate in famiglia questo, sì, libro, perché è veramente una bella occasione per svoltare quest'estate. Maglio, grazie per essere stato, grazie, con noi.
1: Grazie Maglio.
0: Grazie, siete bravissimi. Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: dicevano che assomigliavo a Mietta. Poi ho conosciuto mio marito e gli ho detto, mi dicono che assomiglia a Mietta. E lui mi ha detto che l'aveva vista di persona, mi ha detto che mancavano 20 centimetri, che io ero più bassa di 20 centimetri.
1: Vabbè, vabbè, no, diviso. Però bene, Elena, posso dire una cosa? Secondo me, abbiamo visto la foto profilo, per me somigli molto di più a Nike Rivelli, Ornella,
2: sì, Ornella Muti,
1: cioè, c'è più, cioè molto di questo stampo nel viso, del sorriso.
2: È vero, io devo dire sempre la castroneria, mi ricordi anche un personaggio dei Muppet, ecco. Così simpatico, divertente, con questi occhialoni, con questi capelli ricci, bello, bello, bello.
1: Perché? No, vabbè, vabbè.
2: È una cosa simpatica,
1: molto,
2: capito?
1: Molto.
2: Magari sì, si è offesa perché hai detto che assomiglia a Ornella Muti, che ne sappiamo noi.
1: No, vabbè, ma poi cioè, siamo piccoline, capito? Anche Ornella Muti è piccolina, quindi va bene, perfetta quindi come somiglianza.
2: È un complimento. Allora, ci stiamo raccontando oggi che cosa, amici di Radio 2, del pomeriggio di Radio 2, quando sono in vacanza, quando sono in viaggio, oppure durante le mie giornate, nella mia vita, insomma, in ogni occasione, spesso mi hanno scambiato per... Io ho detto Gigi Buffon, a te qualcuno scrive Elisabetta Canalis, ricordi la Canalis, se ti fai mora sembri la Canalis.
1: No, posso dire, una volta invece è successa una cosa che non ci azzecco assolutamente niente, però più volte mi hanno detto, no, va bene, mi hanno detto che somiglio a Belen Rodriguez. Non
2: arrivederci, grazie,
1: niente.
2: Arrivederci.
1: No, lo so, ma era per i colori. Un giorno un tassista mi è venuto a prendere, cioè la macchina che dovevo andare, non so quale festival, non mi ricordo,
2: sì.
1: E mi fa, per un momento ho visto Belen, ho detto guarda, ho detto magari,
2: era sull'altro taxi.
1: Anche in un ristorante me lo hanno detto quando ero giovane.
2: Hai pagato?
1: Adesso, 10 anni fa.
2: Hai pagato al ristorante? No, perché hanno detto che a Torino scappi.
1: A chi sono io?
2: L'hanno visto a Torino fare il vento, il vento.
1: Io vedo sempre le persone, signore.
2: Va bene così, dai. Allora, cara Queen, noi non abbiamo grandi classifiche, non vogliamo ammorbarvi con i classificoni delle università, delle ricerche scientifiche. Noi abbiamo la nostra piccola mini classifica. Ah, adesso sei pronta? Con la forza di... Sentiamo. Fire.
1: Con la stessa forza con cui sono cadute le stelle cadenti ieri nella notte di San Lorenzo.
2: Le hai viste?
1: No,
2: più nemmeno. Sono andato a dormire presto e
1: Gennanna.
2: Mi sono affacciato mentre annaffiavo le piante, così. Però niente, c'erano troppi...
1: È arrivato un meteorite.
2: No, c'erano troppi lampioni davanti casa, quindi non...
1: Ma tanto la massima attività l'hai detto te ieri.
2: C'è
1: e tra
2: tempo.
1: Domani e dopodomani, tra il 12 e il 13.
2: Domani, ad esempio, ci sarà questa eclissi, ci sarà l'allineamento di 6 pianeti visibili in Marte e Saturno proprio a occhio nudo, e quindi me ne andrò in mezzo al parco veramente lì, mi butto per terra con una tovaglia e con un asciugamano e passo 2 ore e mezza.
1: Beh, domani alle 7:30 e domani sera verso le 7:30. Posso dire una cosa? Che io non ho capito nulla,
2: sì,
1: di questo allineamento planetario. Non ho capito niente, non ho capito l'eclissi, non ho capito nulla, ho capito che il sole si oscura, forse.
2: Tranquilla.
1: Questo neanche questo era giusto.
2: Guarda, no, tutti noi che ti ascoltiamo e ti conosciamo, sul fatto che tu non abbia capito
1: non
2: nulla
1: avete dubbi.
2: Non è una sorpresa,
1: ma
2: capito?
1: Magari perché il concetto mi arriva domani, capito?
2: Senti, concetto, vai. Abbiamo 3 personaggi famosi in questa piccola classifica che spesso vengono scambiati per altri personaggi famosi, cioè una loro condanna praticamente.
1: Oh.
2: Questi personaggi sono loro 3 più i 3 alter ego, diciamo,
1: sì,
2: vengono, cioè soffrono di questa somiglianza che viene appioppata ogni volta ai festival, durante i riconoscimenti, sui red carpet, sui giornali, scrivono di uno invece parlavano dell'altro.
1: Allora, questo succede spesso.
2: A voglia, voglia.
1: Spessissimo.
2: Al terzo posto chi c'è?
1: Al terzo posto abbiamo Natalie Portman, che viene scambiata per Keira Knightley.
2: Esatto. Avete capito? Ve le state immaginando? Ve le state focalizzando? Natalie Portman, quella, no? Carina, piccolina,
1: Portman,
2: col capello a caschetto.
1: Closer,
2: bravissima.
1: Bellissima.
2: E Keira Knightley?
1: Nero.
2: Keira Knightley invece?
1: Keira Knightley è quel film con
2: Orgoglio
1: Johnny
2: e
1: Depp.
2: Pregiudizio.
1: Orgoglio e Pregiudizio.
2: Sì, è vero. Che ha sempre la bocca aperta. Che rimane con la boccuccia, capito?
1: Ma che facevano, la imitavano anche per il profilo, che è così.
2: Sì, sì, sì, sempre così, è vero. Come Brugubadu, ti ricordi? Una volta c'era un personaggio che diceva sempre Brugubadu? Ecco, così, col mento un po' a scucchione. Al secondo posto invece?
1: Al secondo posto abbiamo Ben Stiller e Adam Sandler, vengono scambiati.
2: Anche tu, sai quel film, oh, c'era cosa, come si chiama? Adam Sandler, no, Ben Stiller, era Ben Stiller, no.
1: E si somigliano.
2: E li scambiano sempre, quindi...
1: Non so, io Ben Stiller l'ho conosciuto, l'ho incontrato a Roma, o meglio, non l'ho conosciuto, ma ho capito che era lui perché mi ha chiesto l'informazione e lo guardavo e facevo, ma somiglia a qualcuno? E poi ho capito che era lui che stava girando un film a Roma.
2: È incredibile, come a te chiedere informazioni, scusi?
1: Pensa che poi l'ho rincontrato a cena, nel ristorante sotto casa mia, pensa a te!
2: Tu guarda,
1: guardate il caso!
2: Ma
1: Ma secondo te l'ho pedinato, no?
2: Ma è che sei stata fidanzata pure con Ben Stiller?
1: No.
2: Ok, vabbè. No. Adesso vado a curiosare su internet. Gossip, gossip.
1: No. Certo.
2: Comunque su internet, su YouTube, si trovano tutti questi video dove i giornalisti li chiamano sui red carpet. Ben, e dice sono Adam e viceversa. No, è bellissimo. Ma al primo posto, attenzione.
1: Riccardo Zarotti, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, viene scambiato per l'attore Andrea Pisani del duo comico Pampers.
2: Dei Pampers, è vero. E allora succede questo, che durante lo spettacolo a teatro arrivi Zanotti e durante il concerto entri prima invece Andrea Pisani a fare lo stupidone e la gente che impazzisce. Ma davvero, fa ridere sta cosa, si assomigliano di brutto.
1: Sì,
2: sì, sì, sì. Andate a vedere, siete curiosi, su Google, googolate immagini così e vedete.
1: Adesso
2: che
1: non ce l'ho presente, benissimo.
2: Adesso te lo faccio vedere io, dai. Facciamo così, questa era la nostra mini classifica, fateci sapere voi al 348 7300 200 se per caso vi hanno detto ma sai che assomiglia questa persona, questo personaggio, è successo, messaggio o vocale.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: E come le strade, le piazze adesso di Roma. Emma, Fabri Fibra, questa era antidroga. Come le piazze di Roma adesso, piazza vuota.
1: Finalmente, ragazzi, cioè abbiamo dovuto aspettare l'11 di agosto per vedere la città, per poter trovare parcheggio.
0: Cioè, adesso praticamente ho scoperto che per andare da un posto a un altro ci metti realmente 10 minuti di macchina,
1: sì,
0: non di più.
1: Anche me, io ci impiego un quarto d'ora. Tu che vai a 200 all'ora sempre, sì, poi si lamenta delle multe. Mi hanno fatto la multa, andavo a 120.
0: Mi hanno fatto la multa per eccesso di velocità. Cattivi!
1: Ma devi andare a 50, no a 120.
0: Ma non lo so, ma deve essere una strada tangenziale.
1: Sorry,
0: non lo so.
1: Io sono la Queen, vai a Londra a fare queste cose.
0: Penelope Pizzule, presente quella.
1: Dick Dastardly, figurati. 17:25, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2. C'è chi dice, a me, parlando di somiglianze, a me hanno detto, non si offenda, ma sa che assomiglia a Elio delle Storie Tese perché ho le sopracciglia grosse. Però il signore mi ha fatto un gran complimento perché io scrivo di testa per Elio e le Storie Tese. Quindi tanta roba, tanti sopracciglioni soprattutto.
0: Come... Da prendere e strappare.
1: Allora, io non mi ricordo se il nostro Ivan Cardia.
0: Posso prendere,
1: sì, è vero. Io me la accorcio un po', se no diventano veramente dei.
0: Un po' folti, all'amarrabbio.
1: Dei pezzi di fustagno.
0: Che smiliccio.
1: Ci assomiglio, se lascio il baffetto, ci assomiglio. Ivan Cardia, il nostro mega giramondo, oggi è a Quadrelli, dalle tue parti, capito? Borgo meraviglioso dove ci sono questi ragazzi che organizzano un sacco di cose. Non stanno mai fermi.
0: Mai,
1: e quindi
0: mai.
1: Siamo curiosi. Ivan a Quadrelli, che succede? Dici un po'.
0: Ciao,
2: buon pomeriggio, ciao Pippo e Camilla. Mi trovo a Quadrelli, un borgo che è un gioiello medievale, e con me ci sono tanti ragazzi che sono impegnati con la Taverna della Rana. Insomma, un evento che durerà fino al 15 agosto ed invitiamo tutti. Marco, di cosa si tratta?
3: Siamo qua a Quadrelli fino al 15 agosto, i nostri festeggiamenti.
2: Perché dopo il 15 non ci siete più, Marco?
3: Dopo il 15 rimaniamo ma ci riposiamo.
2: Ah, ecco. Insomma, la Taverna della Rana, tantissima partecipazione, tantissimo impegno dei ragazzi. Ecco, per chi non la conosce.
3: Questa taverna è ormai storica, sono ormai più di 50 anni che esiste, che la mandiamo avanti, e grazie a tutti i collaboratori, sia più giovani che più vecchi, riusciamo a dare il nostro meglio.
2: Una taverna dove riscoprire i sapori, le tradizioni, soprattutto l'aggregazione, Alessandro.
4: Sì, assolutamente sì, sono 10 giorni dove praticamente tutti gli abitanti del nostro borgo si riuniscono, da partire dai più piccoli ai più grandi, tutti danno il loro contributo, questa festa che è veramente formidabile.
2: È vero che sono le nonne che cucinano questi piatti?
4: Assolutamente sì, i segreti li conoscono le più anziane, le nostre nonne.
2: Radio 2, ci svelate qualcosa o bisogna venire qui?
4: No, se venite qua qualcosa potrebbe sfuggirci, però se no altrimenti niente, è tutto segreto.
2: Riccardo e Martina, voi siete invece la memoria storica, nonostante giovanissimi, ma cosa si scopre a Quadrelli? Perché il nome Quadrelli?
5: Qua venivano realizzati i quadrelli delle frecce, infatti c'è la torre pentagonale qui a Quadrelli, dove è l'ingresso del paese, dove c'è la figura di un'aquila che tiene tra gli artigli un quadrello.
2: Cioè, Riccardo, qui facciamo pure storia in radio, veramente, in due secondi.

0: Bellissimo questa grande storia, ma non solo, Martina, so che c'è un collegamento con il Vaticano addirittura.
1: Perché nel passato il cardinale Canali, storico cardinale dei Quadrelli, diventò anche il cardinale del Vaticano. Durante i lavori di rifacimento del pavimento del Vaticano avanzarono questi marmi bellissimi, decise di portarli nella chiesa di Santa Maria Assunta qui in Quadrelli.
0: Tutti questi ragazzi qui a Quadrelli che si spendono per queste sagre, soprattutto i ragazzi che vengono da fuori, sembra di essere in una grande famiglia. Qual è il segreto?
2: Sicuramente è l'aggregazione, perché comunque anche chi viene per la prima volta si sente, diciamo, membro e partecipe di una serata all'insegna del divertimento, della musica, del buon cibo e del buon bere, quindi assolutamente.
0: Sempre responsabilmente, lo ricordiamo, cosa possiamo dire ai ragazzi?
2: Venite perché ci sono serate di animazione per i più piccolini fino poi a serate più movimentate per i più grandi, quindi.
0: Allora, grazie ragazzi, noi vi ridiamo la linea dal bellissimo borgo di Quadrelli.
3: Grazie Ivan, un saluto a tutti gli amici di Quadrelli, io me lo sento. Perché è vicino casa
4: è
3: di
4: sempre Umbria.

0: no? Le notti insonni d'estate.
1: Che non solo l'estate, anche durante l'inverno. Io per esempio, faccio un esempio su di me, non riesco a dormire la notte quando so che la mattina dopo ho la sveglia tipo alle 6 che devo partire per andare da qualche parte. Non dormo.
0: Metti la sveglia.
1: Beh, certo, la metto, ma ho l'angoscia che mi devo svegliare, cioè, perché so che devo fare una cosa entro quell'orario e non dormo, cioè, proprio una cosa, 2 ore dormirò.
0: Ti svegli prima perché ce la sveglia alle sei.
1: E il giorno dopo sto uno straccio, quindi ragazzi, che cosa fare, come cercare di risolvere la giornata quando si dorme poco la notte, perché poi il giorno dopo se parti per la vacanza va bene, pazienza, ma se devi lavorare insomma, lì è un po' più complessa, a meno che non hai dei tempi di recupero, di ripresa, te dalla Roberto Baggio per esempio.
0: Ad esempio. Dacci questi consigli, dai, non vedo l'ora, prendo appunti.
1: Allora, non bisogna mai, e dico mai, posticipare la sveglia anche quando suona troppo presto per i nostri gusti, proprio perché abbiamo dormito poco. Riaddormentarsi crea un doppio danno all'organismo.
0: Ma perché?
1: Perché sì, perché te, come se ti prepari, cioè ti svegli di soprassalto e poi dici no, guarda, dormo un altro po', e quindi ti riaddormenti più profondo. Quando ti risvegli sei completamente rimbambito.
0: Sì, ma è bello riaddormentarsi, quella pennichella di
1: no,
0: 15 crei minuti.
1: No, un ulteriore stress al corpo.
0: Che spesso riesci anche a continuare il sogno che stavi facendo.
1: Tra le altre cose, scientificamente provato che il secondo risveglio è molto più faticoso rispetto al primo. Quindi
0: mamma
1: suona
0: mia.
1: La sveglia, svegliati, pazienza, alzati, su, in sella, forza.
0: Lazzaro, vai.
1: La seconda cosa da fare dopo non aver dormito è farsi una doccia, una bella doccia, non troppo calda, ma comunque tiepida, e bere 2 bicchieri d'acqua a stomaco vuoto. Sai perché? Perché l'apparato digerente, comunque, durante la notte che non hai dormito, ha lavorato il doppio e quindi ha bisogno di essere reidratato, perciò bere 2 bicchieri d'acqua è importantissimo.
0: Brava.
1: Altra cosa, visto che dobbiamo lavorare, dare le priorità alle cose che sono essenziali ed indispensabili, cioè quello che nell'arco di una giornata proprio non puoi rinunciare a fare. Il resto faccio così, mettiamolo in secondo piano, perché quello creerebbe comunque, crea uno stato mentale sicuramente più leggero, quindi più probabile che riesci ad affrontare la giornata in maniera più serena.
0: Bravissima.
1: Se hai dormito poco, non parlare con le persone che ti sono antipatiche, questo potrebbe essere già qualcosa, perché se hai dormito poco ovviamente ti creano un grosso stress, c'è il rischio di qualche danno diplomatico.
0: Ma quello anche se dormi tanto, non dare spago a se le persone rompi, capito?
1: No, però magari sei più tollerante, capito, perché sei riposato, hai il tempo di essere zen e quindi così, insomma, ripristini l'affronto. Meglio ridurre anche la pausa pranzo e concedersi cosiddetti 10 minuti di riposo, che sia una panchina, che sia una sedia, che sia un divano, quel momento che c'hai, tipo entri subito in una fase REM. Anche questo è scientificamente provato.
0: Sì, sì.
1: Cioè, quei 10 minuti per cui se non hai dormito niente, in quei 10 minuti magari ti riprendi.
0: Quella biocco di quelli che lasci la bocca aperta e ti rimane la salivuccia sul cuscino?
1: Eh sì, però ti sei ripreso all'improvviso, no?
0: Bello,
1: cioè, come
0: bello.
1: Se. Cioè, a me non serve.
0: A te lo, certo, tu sei la queen.
1: Io posso anche
0: a me capita spesso così, proprio l'abbacchio e l'abbacchio, l'abbiocco.
1: Sputacchio!
0: L'abbacchio un po' sfranzato.
1: Sputacchio!
0: E poi,
1: ragazzi, importantissima è la luce del sole, perché il sole si sa chiaramente dà più energia,
0: sì.
1: Ripristina energia soprattutto corporea ed aiuta a rimanere sicuramente più svegli. Quindi sia l'attività all'aperto, se non potete fare attività magari cercate di sforzarvi di andare al lavoro a piedi o in bicicletta se potete, oppure se tutto questo non è possibile aprire semplicemente le finestre dell'ufficio, perché un po' di luce comunque ti aiuta a rimanere più sveglio. Altra cosa, quando arrivi a casa chiaramente vai a dormire presto la sera, magari
0: per recuperare, dici.
1: Coricati un'ora prima. Sì, per recuperare.
0: Avete capito? Coricatevi un'ora prima, anche se molti medici dicono che il sonno perso non si recupera.
1: No, non è vero, lo recuperi dopo 4 giorni, lo recuperi andando a dormire un'ora prima.
0: Avete capito, amici? Lo recuperate.
1: Comunque, questi sono i consigli per affrontare la giornata dopo non aver dormito per una notte.
0: Guarda, è la prima volta che non mi viene da dire, ma se avete capito, guarda, perché cioè, oggi sei stata chiarissima.
1: Una psicologa americana ne ha fatto proprio un manuale di consigli su questo,
0: e
1: sai.
0: Ti do ragione, sai perché? Ecco. Non tanto perché abbia capito qualcosa,
1: no.
0: Ma perché c'è Gianna che dice: Pippo, smettila, stai bullizzando la tua collega.
1: Esatto, ma esatto, mi bullizza sempre, mi bullizza sempre. Ma è geloso, grazie Gianna.
0: Gianna,
1: grazie.
0: L'hai capito che stiamo giocando? Gianna!
1: È geloso dei miei consigli perché li vorrebbe dare lui.
0: Ma prima o poi arrivano. I consigli di vita.
1: È un avvertimento, capito?
0: Preparatevi, signore e signori. 17, 16 minuti e 17 secondi. Questi erano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.

0: tutte le radio, me lo ricordo. Quello che mancava però nel 94, signori, cosa era mancava? La mia condanna. Ovvero, io ero giovane, avevo 20 anni all'epoca, e non avevo accanto Camilla Ferranti che durante la canzone, come volete, e io invece sono condannato a questo. Sentitemi durante il fuori onda, lei che cosa fa? Canta.
1: Yeah, wow. Brano, aia,
0: sì, brava.
2: Ma sembra veramente una mamma.
0: Brava, si dice pure brava da sola. Io non posso sentire una canzone qui in radio perché ci abbiamo lei.
2: Uno non può farsi gli affari suoi a leggere, capito, le cose. Nel frattempo canticchia qualcosa che tu sai che subito lui è pronto, bam, con la mano.
0: Ma vattene di là a canticchiare, no, qua in testa.
2: Ma
0: a me.
2: L'hai sentito come era intonata?
0: L'hanno sentito tutti.
2: Sul dolore di pancia sembrava più che altro.
0: Facciamo un appello, sono le 17:10. Stefano De Martino, per piacere, certo, a Sanremo, sentite come canta? Portala, per piacere, portala.
2: Stefano, guarda, che l'unica cosa che mi frega è soltanto, capito, la paura, cioè è l'angoscia delle persone che mi vedono. Questo mi crea un'ansia da prestazione, perché allora, per il resto sono bravissima.
0: Brava, ti vedono anche qua, canale 202, sì. Quando arriva il nostro cavalluccio di Mamma Rai con il suo nitrito micidiale, arriva purtroppo, siamo passati da... da un lamento ai consigli non richiesti di Camilla, la Queen.
2: Io guarda, continuo a ridere perché veramente è inarrestabile.
0: Allora, oggi
2: è tipo Lupin.
0: Carissima Queen, oggi che cosa ci racconti?
2: Oh, bene,
0: che
2: bene, consiglio? Bene. E adesso consiglio delle cose invece interessanti ed intelligenti per questo periodo. Secondo me sono sempre intelligenti i miei consigli. Cosa ridi?
0: Ma quando lo dici è poi così. Sono intelligenti. Dica, dica.
2: Perché nel periodo estivo, quando è molto caldo, fai fatica magari a addormentarti, a prendere sonno o a dormire proprio di notte, a farti una dormita bella lunga. Oppure capita anche che ci vuoi avere delle notti insonni e poi il giorno dopo stai male.
0: Non ci aveva pensato nessuno.

0: Shakira. Sai che leggevo proprio ieri che le canzoni che lei ha scritto per i campionati del mondo di calcio è l'unica artista per cui le sue canzoni sono state subito delle hit.
1: Ah, vedi? Io ho letto invece che sono tutte uguali. Cioè, ogni mondiale che ha fatto erano tutte uguali, capito?
0: Comunque somiglio a Shakira, volevo dire questa cosa.
1: Un po' sì, sai che...
0: Oh, l'abbiamo trovato, finalmente.
1: Allora, Camilla Ferranti ti guarda negli occhi, ti dice assomiglio a questo e tu dici sì, puoi dire solo sì, capito? Se dici no, si arrabbia e poi ti canta le canzoni come abbiamo sentito fuori onda prima. A chi assomigliate? Vi hanno mai detto assomiglia questo a quest'altro? In tanti ci state scrivendo e messaggiando al 348 7300 200, ad esempio. Pronto? Dica.
2: Ciao, mi chiamo Remo. Spesso mi hanno scambiato per Roberto Baggio. C'è una somiglianza per me non esagerata, però. E mi è capitato una volta che mi hanno chiesto addirittura l'autografo e la fotografia insieme a loro.
1: Mazza.
2: Ciao, un bacio a tutti.
1: Che poi quando ti dicono assomiglia a un calciatore, a me dicevano spesso Buffon, mi lanciavano il pallone in spiaggia e io comunque palleggiavo, ah, è proprio lui.
0: Però io, caro Remo, vorrei da voi radioascoltatori, vorrei in assoluto le foto di queste cose, perché così voi lo dite e noi controlliamo se è vero, perché magari invece noi troviamo anche altre somiglianze, come è successo per la nostra amica.
1: C'è una ragazza che ha mandato delle foto,
0: sì,
1: che parla di somiglianze clamorose.
0: Sì.
1: Sharon Stone, dico la verità, nella foto non mi ricorda molto Sharon Stone, ma ha mandato la foto di lei da giovanissima Romina Power. E lì effettivamente è proprio uguale, cioè le assomiglia tantissimo, capito? Da giovane con i capelli lunghi sembravo Romina Power, ci dice la nostra amica Dani.
0: Okay. È ma vero. Poi c'è anche da chiedere, cioè quando uno vi dice somigli a, cioè certo, se è una bella somiglianza, che una bella donna, un bell'uomo, no? Cioè, ti senti anche un po' inorgoglito di questa cosa. Se invece non è proprio uno non la prende benissimo, quando invece magari uno ti vuole fare un complimento.
1: Come a me, la prima volta che ci siamo incontrati ho detto, sai che mi ricordi? Il taglio degli occhi Rita Pavone. Boom, non l'avessi mai detto, cioè è uguale.
0: E insiste poi. Adesso io domani vengo con la foto di Rita Pavone. Salutiamo Rita Pavone intanto.
1: Salutiamo
0: ciao,
1: Rita.
0: Rita.
1: Dai, ci sono i Kasabian qui al pomeriggio di Radio 2.

0: del nuovo album dei Kasabian Superpowers, che poi uscirà invece il 4 di settembre, però loro sono usciti a giugno con questo Superpowers.
1: Brava Camilla Ferranti che ci dà tutte queste informazioni. Noi invece aspettiamo l'informazione con gli amici di Onda Verde.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: 2-2.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati, 17 e 30 minuti, gli aggiornamenti su traffico, viabilità in A10, il traffico è intenso tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di quest'ultima. Poi in A7 troviamo delle code allo svincolo Genova-Bolzaneto in uscita per chi arriva da Genova. In A1 code a tratti traffico tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. In A14 code e traffico allo svincolo di Ortona, siamo in uscita, riguarda entrambe le direzioni. E poi in A1 Roma-Napoli viene segnalato un incidente e rallentamenti tra Capo e Caianello verso Roma. Più a sud in A29 traffico rallentato, prudenza, un incendio all'altezza di Salemi in direzione di Palermo. È tutto, mi fermo da Maria Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Tra le somiglianze di cui parlavamo c'erano anche pinguini tattici nucleari. Questa era Sorry, scusa, lo siento.
1: Mi piace molto, mi piace molto. A chi assomigliate? Vi hanno detto, ma sai che assomiglia questo personaggio o questa persona? Potrebbe essere non solo un personaggio famoso, ma anche il cugino di vostra zia, capito? Mio suocero.
0: Esatto.
1: Una volta ho conosciuto una ragazza e ho detto, oh, guarda, scusa, te lo dico, tanto non la conosci, assomiglia a mia suocera. Ma com'è, carina? Certo, è divertente, però assomigliava veramente a mia suocera, solo con 50 anni di meno.
0: Ci sta.
1: Che ti dicono al 348 7300 200?
0: Beh, questa era una battuta e una freddura, però dice, io somigliavo a Gesù Cristo, peccato che non sono mai riuscito a fare i miracoli, Vincenzo. Ma sai, su Gesù Cristo abbiamo delle ipotesi.
1: Allora, su Gesù, diciamo, ci sono queste figure con la, se tu porti un po' la barba,
0: era
1: il capello
0: bello,
1: un po' lungo, l'occhietto magari,
0: una versione messia, poi dipende se è la versione messia,
1: esatto,
0: o la versione Gesù Cristo, sono due cose diverse.
1: Veramente?
0: Certo.
1: Ah, vedi, io non lo so, poi approfondire nel fuori onda, mi racconti di queste distinzioni. Sentiamo il Bocaloni che arrivano pronti pronti dei nostri amici. Pronto?
2: Una turista francese mi ha scambiato per Jean Reno. Pasquale, ciao.
0: Jean Reno,
1: poi turista francese che scambia un italiano per un mito francese, no? De Jean Reno.
0: Jean Reno, fantastico.
1: A meno che non ha visto che aveva la macchina particolare. Renault 5 e 5, come? Avanti un altro.
0: No, vabbè, questo lo devo dire.
1: Dica.
0: Vai, questo è bellissimo. Salve ragazzi, ho avuto problemi seri nel senso buono per la troppa somiglianza con Albano. Fantastico. Sono Albano.
1: Perché gli chiedevano sempre di cantare. Maestro, venga qua, ci canti una canzone.
0: Forse per il Panama, perché oggi ogni volta che qualcuno porta il Panama somiglia, ti dico, somiglia Albano.
1: Ammazza, cioè la somiglianza è sul viso, sul corpo, la postura, okay. Non è che se vedi il Panama è per forza Albano.
0: Ma mi porta il Panama anche in inverno, cioè vestito col cappotto è Panama.
1: Panama. Sarà così. Salutiamo tutti quelli col Panama, fatevi offrire la cena. Pronto, dica.
3: Ciao ragazzi. Oi. Mio fratello veniva scambiato per Raul Bova una ventina di anni fa.
1: Ammazza.
3: A Roma, però sulla metropolitana, sul tram, fino a quando poi lui a un certo punto cominciò a rispondere, ma ti pare che Raul Bova prende il tram o la metropolitana? Giorda Trapani.
1: Eh beh, oh, ma guarda che ci sono tantissimi artisti, tantissimi personaggi famosi. Mi viene in mente Keanu Reeves, che prende tranquillamente i mezzi pubblici, viaggia in metropolitana, non ha
0: me è una storia che ti vuole raccontare Keanu Reeves. Io non ci credo troppo a questa cosa.
1: Cioè, tu che lo frequentavi, no? Che lo vedevi con amici,
0: andava. No, secondo me non ci vanno tanto liberi, serenamente, così.
1: Delusione.

0: Ciao Pippo, sono Keanu Reeves. Vorrei capire perché Camilla non crede che io vado tranquillamente in tram o con la metropolitana. Ciao, un saluto da New York.
1: Caro Keanu Reeves, che devi fare? Sai, tra star non vi capite.

0: carità, uno può fare quello che vuole, ma sono delle star internazionali, poi sono delle movie star, che è diverso dall'essere star. Se loro vanno in giro, per dire, in dei mezzi pubblici, può succedere, per dire, che un fan, cioè, lo riconosca.
1: Certo.
0: E magari si crea, sai, quell'ansia della gente tutto intorno, quindi semplicemente lo fanno per schermarsi un po' da quello, non per altro, perché se giri senza bodyguard, le persone ti amano, ma c'è anche chi, amandoti, cioè, magari succede, può succedere qualcosa, perché nella rissa, nelle tante persone che ti vengono
1: a chiedere. È normale.
0: Esatto.
1: È normale. Abbiamo parlato prima, abbiamo citato di questo nostro amico che assomigliava per il Panama o meno ad Albano. Ci ha mandato la foto. Ragazzi, è Albano.
0: È uguale.
1: È proprio Albano.
0: È,
1: cioè, è Albano che assomiglia a te. Tra l'altro, occhiali uguali, quindi uno dei due ha copiato l'altro.
0: L'hai fatto apposta con gli occhiali identici.
1: È pazzesco. Cioè, io fossi in te, andrei in giro per il mondo a prendere soldi, a fare concerti.
0: Come l'avrei fatto? Ma veramente l'avrei fatto anche io.
1: Avanti, altro. Chiudiamo in bellezza.
0: E questo invece ci dice, e questo è un gran bel modo di essere scambiati. Ciao, mi scambiavano per Marcus Schellenberg, ve lo ricordate? La Totta se lo ricorda. Vale, te lo ricordi Marcus Schellenberg?
1: Allora,
0: insomma,
1: se tu
0: insomma.
1: Dici Schellenberg, magari puoi spiazzare. Se tu ricordi il modello più famoso degli anni,
0: ragazzi,
1: 90, Marcus,
0: con gli occhi da gatto così turchesi, bello, ma bello a dei livelli proprio inenarrabili.
1: Momento di Pietas in diretta, lo presento a Riccione,
0: ecco,
1: sul palco, quando è salito lui sul palco, cioè basta, io la mia vita proprio l'autostima è scappata.
0: Ma una persona così bella penso che non è mai esistita, non lo so, è uno specie di bronzo di Riace. Tra l'altro è bello anche adesso, perché ogni tanto vado a vedere le social, ho detto, che fine avrà fatto? C'ha una bella famiglia ed è ancora più bello di prima.
1: Brava, anch'io conosco uno che è veramente figo, bello bello, sai come si chiama? Pippolo Russo.
0: Vabbè.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: Karol G, Manu Chao, viaccando per il mondo.
1: Ole, ole, ole, ole. Questi finali sempre un po' particolari, non so se avete notato, molte canzoni negli ultimi anni hanno i finali che o vengono un po' trascinati oppure si fermano all'improvviso, schiappano all'improvviso, non lo so, capito?
0: Stop improvviso.
1: Era bello come negli anni 70-80, quei
0: c'era
1: finali che si finivano, non finisce mai, non finisce
0: tipo
1: mai.
0: Tipo Tonello Venditti, che lo canti fino all'ultima nota.
1: Che mia figlia Venditti lo chiamava il pecorella.
0: Perché?
1: Lo sentiva così e di papà mi fai sentire il pecorella.
0: No, grandissimo artista italiano.
1: Grande
0: soltanto
1: Venditti.
0: A me ogni volta ormai che penso Venditti mi viene da pensare a Corrado Guzzanti.
1: Lo so. E io invece, avendolo conosciuto in vari tour, mi viene da pensare a quanto sia appassionato di calcio balilla.
0: Davvero?
1: Sì, ce l'ha pure a casa, come Fiorello, capito? Cioè, proprio bim, bim, bim. Ti puoi discutere su tutto, ma la partita a calcio balilla è proprio è come
0: non
1: quando
0: non si può, non sì, si sì, può. Sì. Quando c'è il calcio di mezzo non si può.
1: Volete fare gli auguri ad amici, parenti, colleghi, vicini, che ne so, ricorrenze, onomastici, compleanni, oppure
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile dedica d'amore.
1: Ma potete farlo tranquillamente, ne avete la facoltà al numero 348 7300 200.

0: Che vita meravigliosa questa era Diodato o anche Eddie
1: Brundo. Cioè la nostra Valentina Totta dice: ragazzi, ma se guardate Diodato e guardate Di Brundo sono uguali.
0: È vero,
1: è incredibile,
0: è vero, sono spiccicati, separati alla nascita, come si dice.
1: Se tu prendi i pezzi di Diodato come i Playmobil e li metti addosso a Eddie Brundo, siete proprio due gemelli.
0: Eddie, Sanremo, eccolo, vedi che cosa devi fare.
1: Invece tu avevi detto che assomiglia un po' a...
0: C'ha tantissimo anche di Fulminacci, secondo
1: Fulminacci.
0: Me.
1: Insomma, abbiamo capito. De Martino chiama Camilla Ferranti e Di Brundo a Sanremo. Dai, abbiamo capito, andiamo tutti là. Anche Fiore Liborio.
0: Tale quale show, abbiamo sbagliato, no?
1: 17:51, tra poco ci salutiamo, vi stiamo dando l'occasione, come dico sempre, chi prima arriva meglio alloggia, non riesco mai a dire questa frase. Chi prima arriva meglio alloggia, per fare gli auguri compleanno a chi volete voi. E allora inizia tu, dai, inizia tu che ci sono tanti amici.
0: Allora, ciao carissimi, faccio gli auguri ad una mia carissima amica che oggi compie gli anni. Auguri Milena.
1: Auguri Milena, tanti auguri. Questo boccalone che è arrivato, pronto, dica.
2: Ciao amici di Radio 2.
1: Uè, ciao.
2: Sono Davide e volevo fare tanti auguri di buon onomastico a mia figlia Chiara.
1: Perché?
2: Di 9 anni, che adesso è in vacanza. Un saluto a tutti e buona estate.
1: Auguri,
0: auguri, auguri e ancora auguri a Lorenzo, cioè me stesso, perché solo 3 persone mi hanno augurato il buon onomastico. Sarà che sono a G?
1: Boh, non lo so.
0: Ma era ieri di Lorenzo l'onomastico, San Lorenzo.
1: Sì,
0: era ieri
1: San Lorenzo. Ieri. Sì, era ieri San Lorenzo.
0: Va bene, auguri Lorenzo. No,
1: adesso sono andato a googolare, perché sai, pensando così, oggi è Santa Chiara d'Assisi. Oh, capito? Quindi auguri a tutte le Chiare. Auguri a tutte le Chiare. 17:52, tra poco ci salutiamo. Se siete ritardatari e volete fare gli auguri, 348 7300 200. 200.

0: Yasuo Only You. Nel frattempo volevo farvi vedere, non si può inquadrare perché è difficile, ma c'è Pippo che ha deciso di organizzare la sua serata con uno schema di gioco. Cioè lui quando dice le cose poi le segna, capito? Il punto numero uno, anche quando si deve andare, che ne so, a comprare un gelato, lui lo deve
1: mi
0: segnare,
1: aiuta.
0: Deve fare lo schema.
1: La geometria, i disegnini sui fogli mi aiutano.
0: Sì, intanto lo vedo che scrive, faccio, dico, che fai? Alle ore uno, punto numero uno, vado a prendere il gelato, allora, poi giro l'angolo e forse compro un
1: giornale.
0: Esattamente,
1: tutto in funzione di Jacobs, della finale dei 100 metri questa sera, se ci arriva, insomma, però è
0: che
1: è
0: era
1: così.
0: Nel quadratino in mezzo,
1: grazie,
0: Jacobs,
1: grazie.
0: Era qui, era nel suo schema qui.
1: E quindi lo schema, se, le freccette, mangio il gelato o sto digiuno, che faccio? Vediamo, se non c'è traffico ce la faccio, dai. Va bene, grazie Camilla Ferranti per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie Pippo Lorusso, non c'è di che, mi ritrovi anche domani, sai?
1: Va bene, grazie anche all'amico Fiore Liborio per essere stato con noi al Mixer, grazie a tutti, vi lasciamo in compagnia di Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, ci sentiamo domani, ciao!
2: Sono le 18.

0: Estate da matti a Radio 2, se non lo avete capito ve lo ridiciamo noi. Noemi Serracini, Maurizio Guccini, ben trovato.
1: Ciao Noemi, ben trovata, ben trovati a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto ben trovato al nostro fantastico staff.
0: Al nostro team, Giovanna Romano alla regia, buonasera, buonasera, ben trovata Cristina Santi alla parte tecnica, Donato Moscati alla redazione, la nostra Linda Critelli per tutta la parte che riguarda la cura, ma c'è anche qualcuno alla visual sul canale 202.
1: Eh sì, salutiamo Gino De Pasquali.
0: Ciao Gino, e voi salutiamo tutte e tutti voi che siete all'ascolto, proseguiamo il viaggio, ringraziamo, abbracciamo Pippo Lorusso, Camilla Ferranti per averci portato fino a qui e adesso si prosegue. Dove andremo a sbattere?
1: Innanzitutto andiamo a sbattere su Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America, ragazzi.
0: E questo è un bello sbattere, ci piace. 3487 300 200, eccoli qua.

0: Gianna Nannini e Marrakesh qui su Rai Radio 2, State da matti, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, questa sera come hai dormito?
1: Cioè, la notte appena trascorsa ho dormito ho avuto parecchie difficoltà, sì, perché io credo, Maurizio, amici ascoltatori e ascoltatrici, che si possa tranquillamente parlare di nevrosi climatica. C'è un esaurimento generale in giro, perché naturalmente nessun organismo vivente è abituato a vivere, a resistere a queste alte temperature, soprattutto per un periodo di tempo così prolungato, quindi stiamo veramente un po', no, sgocciolando da tutti i punti di vista proprio.
0: E non solo, perché secondo le stime della fondazione CMCC, cioè Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, sembra che in futuro le notti tropicali faranno parte della nostra consuetudine.
1: Sempre peggio, sempre. Noi siamo qui per ricordarvi che vi dovete godere proprio l'istante, il momento, il presente, perché veramente non si sa come andrà a finire, però possiamo sicuramente raccontarvi quali sono, quali saranno sempre di più, alla luce di questa realtà, i paesi più vivibili in Italia da qui ai prossimi anni. Così andremo tutti lì, organizzatevi, sindaci, sindache che vi trovate da quelle parti, fateci posto e adeguate insomma le strutture.
0: Esatto, e tra l'altro questi paesi sono stati individuati attraverso uno studio sulle abitudini degli italiani. Prima magari d'inverno si andava nelle grandi città, di estate si andava più in campagna, si andava al mare, si andava in montagna, invece adesso sembra che ovviamente le carte siano tutte rimescolate, proprio perché a seconda del clima, a seconda delle temperature, tutto quanto è un pochino più vago, quindi ognuno si regola a seconda anche appunto del clima che penserà di trovare,
1: che diventa il parametro fondamentale per la scelta. E questo, diciamo, parametro si poi però misura sulla base di una serie di altri fattori, come per esempio umidità, afa, assenza di vento e una serie di caratteristiche hanno fatto sì che le mete italiane destinate a mantenere un alto indice di benessere bioclimatico nei prossimi decenni siano ben 8. Esatto, mete.
0: Esatto, 8 mete che hanno un indice di benessere bioclimatico alto e sono Courmayeur, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Carloforte, Santa Teresa di Gallura, Stresa, Ravello e Cortona.
1: Io ho le idee chiare.
0: Io le ho chiarissime.
1: Io me ne vado a Santa Teresa di Gallura. Tu dove vai?
0: In realtà avevo pensato anch'io Santa Teresa di Gallura, bene, però altre 7 mete.
1: Vabbè, allora
0: altre 7 mete da giocarmi.
1: Continuiamo a fare la radio insieme a Santa Teresa di Gallura.
0: Esatto, facciamo uno studio.
1: Radio Aio, ti piace?
0: Aio.
1: Radio Aio o Radio Allai. Sì.
0: Esatto, esatto. Noi chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il paese in cui vorreste vivere, a prescindere da questi 8. Scriveteci al 3487-300-200, perché siamo veramente curiosi di saperlo. Nel frattempo arriva Lost Frequencies, Reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Reality su Radio 2 alle 18:11, estate da matti, siamo appena partiti, Noemi Serracini, Maurizio Guccini, vi accompagniamo fino alle 20 in questa formazione estiva d'agosto. Chissà se molti dei nostri ascoltatori, ascoltatrici sono in viaggio proprio verso località che magari stanno andando a conoscere per pensare, magari ipotizzare anche cambi di vita un po' più radicali, no? Sai, a volte si scelgono delle mete anche per fare qualche giorno di vacanza, per esplorare dei cambiamenti più profondi, come dei veri e propri trasferimenti. Di questo un po' parliamo oggi.
1: Beh, io ho conosciuto anche tante persone che appunto poi alla fine si sono trasferite in maniera definitiva nel luogo che avevano scelto per le loro vacanze.
0: Vedi che non dico baggianate. Sì, succede anche questo. E quindi 3487 300 200, raccontateci se, allora, intanto se avete un trasferimento in corso, se concretamente ci state pensando, ancora meglio. Magari ci facciamo proprio una chiave, vi raggiungiamo proprio telefonicamente, ditecelo. Altrimenti, se vi piacerebbe vivere da qualche altra parte, se avete una meta da sogno nella testa, ditecelo, raccontatecela. I sogni sono più belli se condivisi, no? Non era così?
1: Sì, d'altronde noi vi abbiamo dato una serie anche di idee, di ipotesi con gli 8 paesi che hanno un alto indice di benessere bioclimatico, però ovviamente stanno arrivando dei messaggi e ci sono persone che magari sono ispirate da altri luoghi in particolare. Magari vivono determinate energie in un luogo specifico, quindi comunque quello che magari per noi è solo un luogo di vacanza, per loro può essere invece un posto dove trascorrere tutta la vita.
0: Eh sì, c'è per esempio Damiano che la pensa quasi come il nostro Donato, che dice che comunque non lascerebbe Roma a prescindere dal clima. E invece Damiano ha questa idea della sua Anzio, siamo sul litorale laziale, non distantissimi in effetti anche dalla capitale, tanto che Damiano dice: io rimango ad Anzio, qua se sta bene abbiamo il mare e se si suda, comunque si suda meno rispetto a Roma. E questo pure è vero, anche perché poi quando fa così caldo, nella peggiore delle ipotesi vai e ti butti in acqua anche vestito, magari per la disperazione.
1: Sì, ma d'altronde comunque ultimamente sono anche tante le persone che ci scrivevano nei giorni scorsi che anche leggermente fuori dalle grandi città in realtà il caldo percepito è nettamente inferiore.
0: Sì, certo.
1: Quindi magari ci sono 1 o 2 gradi di differenza, ma in realtà poi quello percepito ti consente magari di dormire meglio, di trascorrere anche una serata piacevole all'aperto.
0: Certo. Io che sono una grande amante del lenzuolino, non vedo l'ora che si abbassino le temperature per tornare a sentirmi così protetta e abbracciata dal lenzuolo. Mi manchi, lenzuolo, mi manchi. Radio 2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini.
10: 2-2.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: get out of it. Malcolm Todd, Earrings, qui su Rai Radio 2, State da Matti, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Vi abbiamo letto prima quali sono le otto mete, le otto città italiane che hanno un alto indice di benessere bioclimatico e quindi potrebbero essere comunque una serie, diciamo, di soluzioni, di scelte per i nostri ascoltatori per trascorrere non solo le ferie ma anche appunto la loro vita. Le vogliamo anche rileggere?
1: Direi di sì, dai, vai, rileggicele.
0: Courmayeur, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Carloforte, Santa Teresa di Gallura, Stresa, Ravello e Cortona. Noemi ha già detto, si è già prenotata per Santa Teresa di Gallura.
1: Sì, devo dire sì, con una certa gioia, perché comunque io amo, mi piace tanto la montagna, però sono anche una grande appassionata del mare, della costa, e temevo che non ci fossero posti invece con l'affaccio sul mare, invece già che ci sono opto per uno di quelli, sì. Devo
0: Senti,
1: dire,
0: a proposito...
1: è la mia scelta definitiva.
0: A proposito di essere molto legati alla propria casa, qui c'è un ascoltatore che dice che gli manca l'Italia, ma ci dice anche che vive in Brasile, a Bagé, è brasiliano e italiano, e quindi a questo punto io chiedo a questo ascoltatore se ci vuole scrivere, se magari il Brasile lo ha scelto proprio dopo un viaggio, dopo insomma un periodo trascorso per lavoro, per passare le proprie vacanze, magari.
1: O magari perché, che ne so, a metà famiglia è veramente di origini anche brasiliane da parte di mamma o di papà, chi lo sa. Raccontateci però qual è il posto in cui vorreste vivere, o se da poco lo avete scelto e magari vi siete trasferiti, al 348 7 300 200. C'è un paese che hanno scelto in molti e che sempre di più stanno scegliendo, che è anche un luogo abbastanza insolito, no? Perché stiamo parlando della Norvegia, che pare sia ironicamente il paese più ingiusto al mondo, perché è anche quello dove in realtà si vive meglio, quindi fa un torto agli altri paesi che rispetto allo stile di vita della Norvegia hanno ancora molta strada da fare.

0: Animal Radio 2, vi abbiamo sicuramente fatto abballare forte con questa. Avete abballato? Spero di sì, che vi siate quantomeno svegliati se il caldo vi ha un pochettino intorpidito. Anche niente, oggi non riesco a parlare. Mi sei addormentato così, va bene. La musica però invece ci può anche aiutare a svegliarci e forse anche sognare, raccontare i posti dove ci piacerebbe andare a vivere. Abbiamo aggiunto alla lista di tutti quei posti in Italia, dei posti migliori in cui passare l'estate, ma non solo, anche il resto dell'anno, perché appunto ci sono 8 paesi che sono risultati quelli tra i più vivibili in Italia. Abbiamo aggiunto però, iniziando a spostarci anche nel resto del mondo, abbiamo aggiunto la Norvegia, che è veramente un paese da fare invidia al mondo, grazie all'importanza che attribuisce all'istruzione, alla fiducia, alla trasparenza, alla pianificazione a lungo termine. Ha tantissime caratteristiche la Norvegia per risultare davvero un paese eccezionale nel quale vivere. Se confrontiamo con noi, pensando ad alcune di queste caratteristiche, sembra veramente un posto utopistico.
1: Addirittura hanno il wifi in carcere, quindi insomma, diciamo, livelli veramente altissimi
0: di civiltà,
1: di servizi. Ma comunque
0: sì,
1: ci arrivano.
0: Questa cosa, scusami, visto che l'hai citata, Maurizio, diciamo che fa sì anche che il tasso di recidiva sia tra i più bassi d'Europa e del mondo, anche del 20% rispetto ad altri paesi, dove è del 76%, a conferma del fatto che le misure detentive devono avere, no, uno scopo poi riabilitativo. Quindi non è alla durezza e alla disumanità del carcere che corrisponde poi proporzionalmente la capacità di, in maniera direttamente proporzionale, la capacità poi di recuperare, no, anche i detenuti, anzi tutt'altro. La Norvegia ci dimostra appunto proprio il contrario.
1: Beh, un paese che comunque ti dà anche tante prospettive e tante possibilità di scelta. Addirittura le università pubbliche non applicano tasse, quindi gli studenti possono studiare gratuitamente, cosa che magari ovviamente fa sì che tante persone, soprattutto tanti ragazzi, prendano una strada un pochino più importante rispetto magari a tante strade che invece portano dritti in carcere, come si suol dire.
0: Esatto. Poi c'è il tema della luce, tante ore di luce all'anno oppure tante ore prolungate di buio, che comunque incide sull'umore. Infatti subito qualcuno si appiglia al, diciamo, al luogo comune, che dice: ah, ma se ha il triste record dei suicidi. Però poi in realtà ci sono tantissimi altri parametri, no, che invece rendono questo paese un paese estremamente virtuoso e dove invece pare si viva proprio bene, e poi con un contatto anche con la natura enorme. Anche questo dà un grandissimo beneficio alla qualità della vita.
1: Comunque ci sono tanti nostri amici che stanno scrivendo anche dall'estero, e prima avevamo letto il messaggio di Claudio da Bagé in Brasile, e Claudio ci ha risposto e ci ha detto: sì, la nostra famiglia ha origini portoghesi e italiane, attualmente viviamo in Brasile, ma contiamo di tornare in Europa il prima possibile. Anche a questo punto la Norvegia potrebbe essere
0: un'idea di
1: trasferimento abbastanza importante. Merck e Cremon e Serena Brancale, arriva Partenope.

0: Merca in Cremont con Serena Brancale, Partenope, su Radio 2 alle 18:32 minuti, insieme a Noemi, insieme a Maurizio, fino alle 20. Ci stiamo raccontando luoghi in cui ci piacerebbe andare a vivere, e c'è Riccardo che vive a Taranto, bellissima città della Puglia, però scrive: mi piacerebbe andare a vivere in Alto Adige, ci sono stato, mi piace la montagna, e non che non mi piaccia stare qui, anzi, ma mi piacciono gli sport all'aria aperta e mi piacerebbe appunto sperimentare la vita in Alto Adige. Questo è quello che ci racconta il nostro amico appassionato di montagna, che non rinnega però le sue origini tarantine,
1: Ci scrive anche Chiara: in questo momento sto preparando le valigie per andare nella mia casa al mare. Quest'anno festeggerò lì la mia 30ª estate ed è la prima in cui è il luogo a compiere un viaggio dentro di me. Vorrei stare in campagna, non lontano dal mare, non lontano dalla montagna. L'Abruzzo potrebbe essere il luogo più adatto. Un bacio. Beh, tra l'altro oggi è Santa Chiara, quindi facciamo anche gli auguri,
0: auguri
1: a Chiara.
0: Io non sono mai aggiornata sul calendario dei santi, quindi mi fido di te e facciamo gli auguri a Chiara, che tra l'altro cita una delle mie regioni preferite, dove, Chiara, abbiamo anche in comune un luogo dell'anima, perché a me capita di fare spesso ritorno in Abruzzo, a Ortona, che è il posto invece dove io sono cresciuto, ho passato lì tutte le estati della mia infanzia, era il luogo di cui era originaria mia nonna, la mia nonna materna, e devo dire per un periodo non l'ho più frequentata, e poi, come spesso succede da grandi, invece si ritorna, no? Dove in qualche modo si sentono di avere poi anche delle radici. Detto ciò, l'Abruzzo è sicuramente una regione magnifica che offre dal punto di vista paesaggistico e naturalistico tantissimo, perché appunto c'è il mare, c'è una splendida costa, ma c'è anche una meravigliosa montagna e un ambiente anche molto incontaminato rispetto magari ad altre regioni prese un pochettino più d'assalto dal punto di vista turistico, no?
1: C'è chi invece va anche molto più lontano, Noemi. Ti leggo questo messaggio: noi, dopo una vacanza in Sri Lanka, sogniamo di vivere 6 mesi all'anno dopo la pensione in un borgo che si chiama, io penso si pronunci Gol, ma recentemente ci piace pensare anche alla Spagna, Giusi, Dani e Amal.
0: Bello, beh, insomma, sono posti comunque così anche di ristoro, dove uno va e in qualche modo si riprende, e posti dove secondo me poi ti senti un po' in vacanza tutto l'anno, perché penso che abbiano anche questa caratteristica.
1: Esatto, ci sono dei posti che ci fanno sentire sempre in vacanza. Noi continuiamo a dirvi di scrivercelo al 3487 300 200. Arriva Central Sea, Let Go.

0: per fare mamma non mamma.
1: E come è andata a finire?
0: Ma di solito non mamma, però non bisogna mai smettere di essere ottimisti e fiduciosi nella vita, quindi continuate a pensare, a sperare che prima o poi vi ami, vi possa amare.
1: A proposito di amare qualcuno, a proposito di belle giornate in cui le persone che ci vogliono bene ce lo ricordano, oltre ad essere Santa Chiara ci scrive Silvia anche il compleanno di Matteo, mio figlio. Facciamogli gli auguri in diretta e noi ovviamente facciamo tantissimi auguri a Matteo.
0: Ecco, dopo Santa Chiara c'è Matteo, ovviamente. Non so quando sia San Matteo, l'ho detto che non ho il calendario, non ho il polso del calendario dei santi. C'è un nostro amico invece che ci racconta proprio quello che dicevamo prima, no? Dove andare a vivere, posti a volte anche in cui fare, ai quali fare ritorno. Sentite cosa ci racconta.
2: Io cosa ho fatto? Io calabrese, nato in Calabria. Dopo essere stato a Roma, Milano, Lussemburgo, in Belgio, sono tornato a casa. Adesso sto al mare a Portigliola, un paesino di meno di 1000 abitanti, è il paradiso.
0: Oh, vedi. Senti che voce pacificata, con che voce pacificata ce lo racconta. Mi piacerebbe conoscere l'età anche di questo ascoltatore, perché credo che ci sia anche poi un momento nella vita, no, in cui si può switchare, magari è quello, anche quello della pensione, perché poi per fare certe scelte bisogna in qualche maniera essere autonomi, perché certe volte, anche se si vuole fare ritorno più giovani in certi posti, in certi luoghi che ci sono cari, il tema lavoro non è da sottovalutare. A volte magari sono realtà che non ci consentono di sopravvivere e quindi di poterci andare in maniera definitiva, no?
1: A proposito di lavoro, a proposito di trasferirsi, c'è anche Tommaso che ci dice: concretamente sto pensando di trasferirmi alle Canarie. Insomma, proprio, capito, una meta così tanto per dire.
0: Ma c'è qualcosa in più?
1: Questo autunno voglio fare un giro per capire se quello che se ne dice è tutta realtà.
0: Ah, giusto. E beh, questa è l'esplorazione, no? Poi da fare per poi andare a fare eventuali trasferimenti. Questa è una canzone veramente che ci può portare lontanissimo, ovunque. Comunque, perché le canzoni hanno anche questo potere, sicuramente Lou Reed ce l'ha e la sua Walk on the Wild Side qui su Radio 2 a tutto volume.
3: Holly came from Miami, FLA.

0: Walk on the Wild Side qui su Rai Radio 2, state da matti. Noemi, stiamo proprio per parlare di canzoni che evocano un pochino il viaggio, no?
1: Sì, che impatto difficile rientrare da una canzone che vorresti non finisse mai proprio, no? Cioè è proprio la canzone del viaggio, secondo me, a prescindere dal fatto che ne parli o meno, però è proprio la canzone quella che ti fa viaggiare da qualche parte dentro e non vorresti fare più ritorno. Certe canzoni mi fanno questo effetto, e poi ci sono canzoni appunto che parlano anche di viaggio, come giustamente dici tu, e sono tante, tantissime. E ovviamente la prima, la più forse anche banale se volete italiana, che ci viene in mente?
0: Sì, Viaggiare di Lucio Battisti.
1: È quella, c'è poco da fare, è quella lì, è lui, è proprio lui che apre la playlist dei viaggi. Siamo oltre la metà degli anni 70, 1977, e questo è proprio l'invito, no, massimo per viaggiare, per lasciarsi andare, per partire.
0: Sì, tra l'altro una canzone che Lucio Battisti registrò negli Stati Uniti, quindi comunque probabilmente anche lui era stato un pochino preso da questo senso delle grandi autostrade, della sabbia, dei cieli stellati, della salsedine,
1: dell'on the road praticamente, che nasce proprio lì, cioè nasce proprio negli Stati Uniti, aprendo e dando il via proprio anche a tutto un filone poi letterario. E allora a questo on the road io aggiungerei anche Sweet Home Alabama, se sei d'accordo.
0: Io sono totalmente d'accordo. Tra l'altro sai che questa canzone nasce tra virgolette contro Neil Young, che a sua volta aveva fatto un'altra canzone in cui se la prendeva con gli Stati del Sud.
1: Vero,
0: e quindi
1: vero.
0: Nasce Sweet Home Alabama, ma ce ne sono tantissime. Io penso anche a tutta la colonna sonora del film Easy Rider.
1: Bellissimo, che è un grande film, se vuoi, anche sulla libertà di viaggiare proprio, no? Sicuramente c'è molto il tema del viaggio, e lì anche Born to be Wild
0: degli Steppenwolf. Ma c'è anche la canzone di chiusura, che è The Ballad of Easy Rider, scritta appunto dai Byrds, che è veramente bellissima, ma soprattutto evoca il senso del viaggio attraverso il viaggio di un fiume.
1: Va bene, adesso io voglio rovinare tutto, invece abbassare il livello di questa aulicità citando, perché in realtà la mia ci fa molta simpatia, anche Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, perché cosa ti ha fatto? Io vorrei mettere anche questa nella nostra playlist on the road.
0: Ma non solo non mi ha fatto nulla, io l'ho ballata e cantata poco tempo fa al concerto di Max Pezzali che si è tenuto qui,
1: esatto,
0: a Roma. Invece qual è la tua canzone preferita del viaggio?
1: La mia canzone preferita del viaggio sicuramente tra quelle che ci siamo detti già ce ne sono almeno un paio, e una che mi fa molta allegria, molta simpatia è sicuramente California Dreaming.
0: Papa.
1: Sì, esatto, mi piace, insomma, mi dà gusto il movimento. La tua?
0: Ventura Highway degli America, e poi c'è anche So Far Away di Carole King, che veramente è qualcosa che mi fa viaggiare.
1: Scusa, poi mi fa venire in mente adesso un disco meraviglioso che pure per viaggiare secondo me è stupendo, lei peraltro lo ha scritto tutto viaggiando, che è E Gira Joni Mitchell.
0: Sì.
1: Che insomma non è sicuramente tra i suoi più famosi, però se vi manca a questo punto ve lo consigliamo.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Beyoncé Morning Dew, il singolo uscito un po' a sorpresa intorno ai primi di luglio, il 4 luglio di quest'anno, dopo un silenzio discografico di circa 2 anni, è tornata a cantare, è tornata con la sua musica. Beyoncé, a distanza di qualche mese dal suo 45esimo compleanno, e forse, chi lo sa, magari sta preparando anche qualcosa di più sostanzioso in occasione di quella data, chi lo sa se arriverà anche quindi un nuovo disco. Noi l'aspettiamo,
1: ma chissà, soprattutto dato che noi stiamo parlando di mete importanti, di paesi dove vorreste vivere, ma soprattutto tra poco parleremo veramente di posti incantevoli. Chissà Beyoncé in questo momento come
0: dove
1: sta trascorrendo,
0: dici?
1: La sua estate,
0: non so, se vuoi la chiamo un attimo,
1: un po' come Toninho Cerezo, no? Adesso... ma secondo te Cerezo sta festeggiando oppure
0: non saprei se sta ripreso ancora, chi lo sa. Cosa ridi? Vogliamo dire chi è, per chi magari non lo sapesse ancora?
1: Toninho Cerezo.
0: Dai, magari qualcuno non lo sa.
1: No, Toninho Cerezo lo sappiamo chi è. Toninho Cerezo è protagonista ovviamente non solamente della stagione calcistica italiana di metà anni 80, ma soprattutto di un film in cui viene citato, e proprio a Capodanno chiedono: ma secondo te Toninho Cerezo in questo momento sta festeggiando? Oppure gli risponde: secondo me è un professionista e sta dormendo.
0: Si sta riposando, va bene. Parliamo di mete, sì, di mete da sogno, da raggiungere, posti che non sembrano reali, tanto sono belli.
1: Allora, ce ne sono tantissimi che sono chiamati proprio places that feel unreal on in earth, cioè quei paesi, quei posti che sembrano incredibili, e quindi noi a volte ci chiediamo se siano davvero reali o siano creati magari con l'intelligenza artificiale, un po' stile Signore degli Anelli, no? E invece ce ne sono alcuni che sono incredibili. Per esempio, vicino a Fort Bragg c'è la famosa Glass Beach in California, una spiaggia in cui abbondano ciottoli di vetro marino che però si sono formati perché per anni una discarica nei dintorni ha riversato in mare vari materiali, tra cui il vetro, e oggi si chiede ai visitatori di non rubare questi ciottoli di vetro.
0: Allora, tu hai scelto questa spiaggia, io scelgo invece la strada del gigante in Irlanda, che è composta da circa 40.000 colonne basaltiche di origine vulcanica che gli danno questo aspetto irreale che ha appunto ispirato miti di giganti e battaglie. Quindi immaginati che posto evocativo e incredibile.
2: Stare

0: Remy, con Vito a Salamanca, tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate? Cosa state facendo alle 19, quasi un minuto, l'11 agosto? Raccontatecelo, diteci dove vi trovate, geolocalizzatevi al 348-7300-200. Nel frattempo noi vi portiamo un attimo a Torino, dove è successa una cosa veramente bislacca.
1: Sì, chissà cosa stava facendo la persona che a un certo punto attraverso le telecamere ha visto un ladro dentro casa e ovviamente da remoto è riuscito a farla arrestare. Ha visto questo sconosciuto che si aggirava in casa, appunto, è successo a Trofarello in provincia di Torino, ha chiamato i carabinieri che si sono immediatamente recati nell'abitazione dell'uomo e il malvivente ha cercato di fuggire in sella a una moto, c'è stato un inseguimento 4 chilometri, alla fine è stato bloccato e arrestato. L'intervento è scattato intorno alle 9:30 della mattina di mercoledì 5 agosto e il proprietario è riuscito appunto a scoprire il ladro a distanza.
0: È stato veramente un film questo, io lo immagino come l'inizio di una serie bellissima, cioè questo inizio mi aggancerebbe per proseguire, sarebbe la mia motivazione, perché comunque vedere a distanza mentre tu sei in vacanza, sei fuori, stai facendo qualcosa, qualcuno che ti entra in casa e tu avvisi i carabinieri, c'è tutto questo inseguimento, cioè una storia veramente avvincente che uno si augura di non vivere mai nella vita, cioè che resti un film o una serie. Purtroppo è una storia realmente accaduta invece.
1: Sì, tra l'altro,
0: per fortuna lo hanno assicurato alla giustizia perché l'hanno preso nonostante lui abbia tentato in tutti i modi di fuggire.
1: Sì, lui ha preso la motocicletta, ha corso per 4 chilometri, è caduto, si è rialzato, è corso a piedi, è stato inseguito, ha tentato un'ultima fuga nei campi, poi è stato bloccato finalmente dopo alcune centinaia di metri. Adesso sta arrivando invece una canzone che parla di presente, di passato, di incertezza della vita, di limbo emotivo. Ragazzi, questa è Between Days, loro sono i The Cure.

0: In Between Days, The Cure su Radio 2, 1985, era estate, è un'estate chissà quanto calda quella del 1985, perché usciva a luglio questo pezzo che sarebbe stato il primo estratto di The Head on the Door, un disco appunto bellissimo dei The Cure. Parlavamo prima di brani per viaggiare al 3487 300 200, e ci sono arrivati anche dei messaggi e delle proposte anche da parte vostra.
1: Sì, ad esempio Stefano ci scrive: e gira assolutamente da ascoltare, capolavoro della grandissima Johnny. Tra l'altro tu l'hai citato prima.
0: Sì, esatto, era una delle mie, dei miei suggerimenti, proprio perché tra le altre cose lei lo ha scritto tutto viaggiando. Il flusso creativo che attraversa questo disco ha fatto parte di un lunghissimo viaggio in auto che lei ha fatto da sola, sono nate le canzoni, e è un disco peraltro nel quale ci sono, come è successo altre volte, c'è anche, come dire, la firma di Pastorius, che ha lavorato tantissimo con Johnny Mitchell.
1: Jaco Pastorius, quel bassista che riusciva a suonare il basso come se fosse una chitarra, riusciva
0: proprio
1: a fare
0: lui
1: gli accordi, gli arpeggi, esattamente lui.
0: Esattamente. Ma ci scrivono... credo che sì, deve essere stato veramente eccezionale per Johnny Mitchell, che è stata un'altra, che ha un artista che veramente ha creato lei stessa anche, no, degli accordi musicalmente, era veramente eccellente. Lavorare con Pastorius deve essere stato portentoso, cioè mi immagino questi due come potevano in qualche modo veramente letteralmente godere della musica reciproca, no? E delle capacità anche artistiche reciproche.
1: C'è Massimo che si definisce Sagittario Sognatore, che dice: a proposito di brani, viaggi famosi, come non citare Route 66, l'originale era di Nat King Cole. Immagino che lui si riferisse quindi alla cover dei Rolling Stones, se
0: è
1: non
0: possibile.
1: Sbaglio.
0: Senti, mi piace molto invece condividere con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici il messaggio di Ivana, che ci racconta questa cosa, secondo me, molto bella.
2: Buonasera ragazzi, questa sera con mio marito e altri, speriamo, un po' di pazzi, andiamo ad annaffiare 400 alberelli che abbiamo messo giù negli autunni scorsi, che hanno bisogno di acqua, altrimenti muoiono, ed è una cosa che facciamo tutti i martedì sera fino a che non pioverà a sufficienza. Buona serata, Ivana, Vicenza, ciao ciao.
0: Brava Ivana, che voi siate di ispirazione a tanti altri.

0: Maledetto me, Fulminacci, Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, siamo arrivati all'Indovina Matto.
1: È il tuo momento preferito, anzi uno dei tuoi momenti preferiti, non posso dire il preferito di Maurizio Guccini, ma uno di quelli che sicuramente gli piace tanto, e ancora di più ci piace il personaggio di oggi. Artista è veramente geniale, mondo della musica, quindi ogni volta noi circoscriviamo e vi aiutiamo anche dandovi l'ambito, così diventa meno complicato, e poi alcuni indizi per capire di chi si tratta. Vai con il primo indizio.
0: Allora, primo indizio: passò diversi giorni a letto davanti ai giornalisti.
1: E già questo, no, se metti ambito musicale, questo indizio già si potrebbe facilmente capire chi è. Ma noi ne vediamo anche un altro.
0: Prese in giro la regina d'Inghilterra che era venuta a vederlo.
1: Anche questo.
0: E lo fece anche in maniera molto pesante.
1: E vai con un terzo indizio.
0: Restituì alla regina un'importante onorificenza britannica.
1: Vuoi pure il quarto?
0: Ma sì, mettiamo il quarto, dai.
1: Lo volete, ascoltatori, ascoltatrici? E dai, dallo.
0: Scrisse una canzone prendendo spunto dal libro dei morti tibetano.
1: Chi è il personaggio con il quale giochiamo oggi? 3487 300 200. Il più veloce e la più veloce si aggiudicherà la cartolina via etere dell'Estate da Matti di Radio 2.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. 2-2.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Rihanna Needed Me su Radio 2 alle 19:15. Abbiamo appena giocato dandovi una serie di indizi per farvi indovinare il personaggio di oggi e la più veloce è Cinzia. Buon pomeriggio Cinzia, benvenuta.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao ciao.
0: Cinzia, di dove sei? Da dove giochi?
2: Sono da Padova, sto chiamando da Padova, ma ho appena acceso 5 minuti fa la radio perché sono andata qui a Padova, fa un caldo pazzesco, ero andata a fare un giro in moto in montagna e sono appena tornata, mi sono fatta la doccia e ho acceso la radio e ho sentito le varie indicazioni, quindi ho subito pensato a John Lennon.
0: Bravissima.
2: Perché i Beatles erano la mia passione. Era la mia passione, quindi dall'inizio ho subito capito chi era il personaggio.
1: Qual è la tua canzone preferita dei Beatles?
2: Oh mamma mia, allora The Long and Winding Road.
0: Vedi,
2: mi è piaciuta moltissimo.
0: neanche scontata, neanche come dire, no?
2: No, vabbè, poi ci sono le classiche, Lady B, certo. Michelle, ce ne sono tante, però quella mi è piaciuta moltissimo, mi piaceva molto.
1: Cinzia, qual è il tra questi indizi quello che subito ti ha fatto pensare a John Lennon?
2: Allora, che i giornalisti lì da casa, a letto lì, veniva intervistato perché c'era anche Yoko a uno,
0: certo,
2: vicino, poi che ha rifiutato la medaglia del baronetto, questi due praticamente.
0: Questi due, hai capito.
2: Quelli che mi hanno fatto pensare che fosse lui il personaggio.
0: Senti Cinzia.
2: Poi ti dico, ascoltavo o non ascoltavo perché mi stavo preparando per uscire, quindi aspetta che mando subito il messaggio. Dopo
0: brava, vedi, hai fatto bene a seguire il tuo impulso, perché
2: esatto,
0: ti ha portato anche bene, vedi, ogni tanto fa bene a secondare certi impulsi. Senti Cinzia, sei pronta per la cartolina via etere? A chi vuoi scrivere, a chi vuoi inviare?
2: Ma non so cosa, non ho capito cosa sia questa cartolina.
0: Ti ricordi quando scrivevamo le cartoline, no?
2: Sì, esatto.
0: Adesso non si usa più, no? Lo facciamo via etere in modo così un po' più che virtuale. Puoi mandare una cartolina a chi vuoi. Saluti e baci a chi?
2: Allora, saluti e baci a un mio amico a cui ho appena scritto, sono in diretta su Radio 2, spero che mi stia ascoltando, ed è Maurizio. Non lo so perché sta lavorando adesso, quindi non ha... È l'unica persona che mi era venuta in mente che sa che ascolto spesso Radio 2, quindi sono Radio 2 dipendente. Perciò ecco, saluti e baci a Maurizio.
0: Speriamo che sia all'ascolto. Grazie Cinzia.
2: Speriamo, sì.
0: Ciao, buona estate, buona estate Cinzia, ciao.
1: Tra l'altro, tra tutti questi indicazioni che abbiamo dato ce n'è una bellissima che appunto è quella di aver preso in giro la regina. Ne parliamo più tardi.

0: 19:20 minuti, abbiamo appena inviato la nostra cartolina via etere quotidiana grazie a Cinzia che ha vinto l'indovina matto indovinando appunto John Lennon, e è di poche ore fa invece la notizia che è venuta a mancare Fiorenza Marcheggiani a 73 anni, l'indimenticabile attrice che ha interpretato il ruolo di Marta in Ricomincio da tre di Massimo Troisi, che potrebbe essere anche un bellissimo modo per commemorarla, per ricordarla, magari proprio andare a rivedere questo film così delicato e divertente che ha segnato un pezzo della storia del cinema italiano. E a proposito di storia, non del cinema in questo caso ma della musica, sicuramente John Lennon è uno di quei personaggi che l'ha fatta e che c'è entrato proprio di diritto, no? Direi nell'Olimpo proprio degli artisti musicali internazionali.
1: Beh, prima stavamo raccontando i tre indizi che poi ovviamente servivano a scoprire il matto del giorno, ma sono cose che all'epoca fecero parecchio scalpore, il fatto che lui abbia restituito alla regina il MBO, se non sbaglio, il Member of British Empire. In realtà non si trattava del baronetto, ma un'altra onorificenza molto simile al baronetto.
0: E beh, poi fece scalpore anche quando disse, ed era proprio un suo modo anche di stare davanti alla stampa, che i Beatles erano più famosi di Gesù.
1: Quello creò un caso veramente incredibile negli Stati Uniti.
0: Bruciarono i dischi, fecero un casino, si ribellarono anche molti dei loro fan all'epoca, quindi era insomma uno che amava anche provocare.
1: Certo, e lo fece anche nel 1963 con la regina d'Inghilterra presente a un concerto di beneficenza, e durante l'ultima canzone, che se non sbaglio era proprio Twist and Shout, disse: per il nostro ultimo numero vorrei chiedere il vostro aiuto. Le persone sedute nei posti più economici possono battere le mani. Tutti gli altri invece possono limitarsi a far tintinnare i loro gioielli. Ecco. Ovviamente riferito, diciamo,
0: ogni riferimento non era puramente casuale.
1: Ai palchi nobiliari, esatto. C'è da dire che lo presero tutti con molta ironia e quindi in ogni caso ci fu un applauso collettivo. Ma parliamo di John Lennon anche oggi, perché tra le varie buone notizie sembra appunto che ci sia una nuova canzone di John Lennon del 1965 che è un pochino riemersa dalle registrazioni di Rubber Soul, e sembra che proprio il 2 ottobre con il rimissaggio di quest'album sarà disponibile.
0: Io non vedo l'ora di ascoltarla.

0: Canto d'amore. Ma Angelina Mango con Marco Mengoni, che hanno consolidato proprio questo rapporto artistico quest'estate con questo pezzo che è uscito il 12 giugno di quest'anno e che è diventato anche uno dei tormentoni di questa estate. Non so se tu hai intercettato qualche altro tormentone in particolare quest'anno oppure no, perché mi sembra rispetto al passato che si sia un po' fluidificato così anche il concetto di tormentone estivo. Non so se la pensi come me, se questa cosa l'hai percepita anche tu.
1: In realtà è un pochino come hai detto tu, e ne stavamo parlando anche ieri, del fatto che certe icone, certe cose siano più difficili da identificare, e secondo me vale anche per le canzoni. Comunque col fatto che siamo bombardati tutti i giorni da brani, da canzoni e comunque da proposte musicali, diventa sempre più difficile identificare quelli che magari tu hai definito tormentoni, che poi ovviamente tormentoni è un termine anche un pochino forte, perché in realtà...
0: sì, però rende talmente bene che non so se hai visto, è diventato virale in queste ore, proprio nella giornata di oggi, il singolo di Serena Brancale con Levante e Delia, Al mio paese, e lei mi pare che sia quella che canta o Partenope, non mi ricordo, comunque uno dei due, perché sono entrambi dei tormentoni, e lo canta al suo fidanzato, cioè c'è Serena Brancale che spunta in qualunque momento da appena lui si sveglia fino all'uscita di casa e gli canta Al mio paese. Lui se la ritrova ovunque, anche quando va al bagno a fare la pipì, spunta lei dalla vasca, esce di casa, si apre l'ascensore e c'è lei, fa veramente molto ridere.
1: Anche Partenope, un singolo che è uscito proprio recentemente, in realtà parlando di tormentoni, Partenope era una sirena di quelle che appunto intercettò Ulisse, e chi più dei tormentoni, chi più delle sirene, appunto incantava gli uomini e riusciva a farli andare fuori strada.
0: Tra l'altro ormai se nomini Ulisse non si può non andare subito all'Odissea di Nolan, che è ancora nelle sale cinematografiche, che è uno dei film che ha più incassato e più visto nella storia degli ultimi anni. Sicuramente anche rispetto all'uscita estiva è un film che è andato benissimo, anche perché ormai i cinema sono diventati dei rifugi climatici, e tu hai una conoscenza che è stata parte cast attivo di quest'opera.
1: Sì, c'è un caro amico che ha fatto parte proprio delle scialuppe di Ulisse, era uno dei soldati che era in compagnia di Ulisse, e mi ha raccontato come sono state girate tante scene in maniera anche incredibile. Noi spesso pensiamo che ormai con l'intelligenza artificiale si possa fare qualunque cosa, per esempio la scena dei lestrigoni, dei giganti, quella invece è stata girata con delle persone reali molto alte, e diciamo con delle prospettive si è fatto in modo che invece diciamo i compagni di Ulisse fossero più piccoli.
0: Esatto, che esatto. Meraviglia, quindi Nolan ha usato poca intelligenza artificiale, molta intelligenza cinematografica e sensibilità. Andiamo al GR2, torniamo subito dopo con l'estate da matti.
2: Sono le 19:30.
3: Rai GR2.
4: Ceuta, nuovo attacco spagnolo all'Italia, posizione a fini elettorali. Bruxelles, l'immigrazione clandestina è inaccettabile. In Colombia si continua a scavare dopo il terremoto, oltre 200 le vittime, migliaia i dispersi. Due arresti in Calabria per la morte dell'addetto alla sicurezza di una discoteca. Maltrattamenti in un asilo nido in Brianza, due maestre ai domiciliari e due indagate. La Premier Meloni, da settembre priorità tasse e occupazione. Schlein, sono solo promesse. Continua senza tregua l'ondata di caldo ed è allerta per i forti temporali. Lo sport, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana agli europei di nuoto, e bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Buonasera da Fabiana Cofini. Sempre alta la tensione a Ceuta per i timori di nuovi attraversamenti di massa dal confine con il Marocco e dall'exclave spagnola. Il governo di Madrid torna ad attaccare l'Italia, l'inviato Rai a Bruxelles.
5: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. In visita a Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Albares torna ad attaccare il nostro esecutivo.
6: E lo che sorprende es que sea el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa.
5: Quel che sorprende, dice, è che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Sottolinea che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero e dunque non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Da Bruxelles la Commissione si dice determinata nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Chi è entrato illegalmente dovrà tornare indietro, dice la portavoce della Commissione, Arianna Podestà, mentre l'Europa sta potenziando anche il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
4: In Colombia si scava senza sosta fra le macerie alla ricerca di superstiti dopo il violento terremoto di ieri, ma il numero dei morti e dei dispersi continua ad aumentare. Le vittime sono già oltre 230, 3.600 le persone disperse, oltre 1.300 i feriti.
7: A Manzanares, Cali, Pereira, nella regione colombiana del Chocó, colpita ieri dal più violento terremoto degli ultimi 10 anni nel paese, i volontari, la gente comune, continuano a cercare, insieme alle squadre di soccorso, tra le macerie delle decine di palazzi crollati. Si recuperano i corpi delle vittime, ma si estraggono anche i sopravvissuti. Oltre 160 persone sono state ritrovate vive, fa sapere il neopresidente Abelardo della Espriegia. Ma il numero dei morti continua a crescere, migliaia le persone disperse e i feriti. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio sia per evitare i saccheggi. A Cali, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e chiesto l'aiuto dei soldati, nella città, una delle più colpite, sono crollati 40 edifici. Coprifuoco anche a Pereira, il centro turistico nella zona di produzione del caffè. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal presidente colombiano che, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza, è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione epicentro del sisma che si affaccia sul Pacifico e che è anche fra le più povere del paese. Ad offrire aiuto, oltre a Stati Uniti e governi sudamericani, anche l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Marco Barbonaglia, GR2.
4: In Libano il Parlamento ha abolito la pena di morte, sostituita con l'ergastolo con lavori forzati. È il primo paese del mondo arabo a farlo. Solo i deputati di Hezbollah hanno votato contro. Il paese dei cedri rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Intanto gli Stati Uniti annunciano una nuova serie di colloqui fra Israele e Beirut per l'inizio di settembre a Roma. Siamo alla cronaca, fissato per domattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
8: Si appresta a trascorrere la seconda notte nel reparto di alta sicurezza del carcere di Rebibbia. Walter Lavitola deciderà all'ultimo se rispondere domani alle domande della giudice per le indagini preliminari, che lo ritiene il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Sanno proprio tutto, così intercettato dietro le sbarre uno dei quattro della banda che ha piazzato l'ordigno. Stando all'ordinanza, l'ex faccendiere cercava un ruolo di rilievo nella politica italiana. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva Lavitola a Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Il giornalista per la GIP era all'oscuro del piano, vittima di manipolazioni e lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
9: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
8: La Procura di Roma intanto avvia la procedura per riportare in Italia Gomez Clesio Tavares, latitante in Camerun, uomo di fiducia di Lavitola, che per l'accusa ha fatto da tramite con la banda. Tra i due un legame parafamiliare, scrive la GIP. Elena Baiocco, GR2.
4: E sul caso Lavitola interviene il vice premier Matteo Salvini. Finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, commenta, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Non ce l'ho con Ranucci, ha aggiunto, ma dovrebbe prendersi una pausa. Il conduttore di Report replica a Salvini, chiede alla RAI la mia sospensione. 2 fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo sono stati arrestati per il brutale pestaggio che ha causato la morte del 34enne Antonio Perrotta davanti alla discoteca dove lavorava come addetto alla sicurezza a San Gineto, Cosenza. L'accusa per loro è di omicidio aggravato da futili motivi. È in coma farmacologico all'ospedale civile Spirito Santo di Pescara invece il 50enne Diomede Barchiesi, vittima anche lui di un pestaggio a Fossa Cesi, a Chieti. L'uomo è stato colpito nel tentativo di separare il figlio da un altro giovane 19enne durante una lite. Maltrattamenti e abusi sistematici ai danni di bimbi fino a 3 anni. Queste le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari la titolare e una delle educatrici di un asilo nido della Brianza. Indagate a piede libero anche altre 2 maestre della struttura.
10: L'asilo nido, dove le famiglie pensavano di lasciare i loro bambini al sicuro, era in realtà un inferno per i piccoli, sottoposti a violenze verbali, fisiche, psicologiche e contatti inopportuni. 2 maestre di una struttura di Muggiò, in provincia di Monza, sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della titolare, 42 anni, e di un'educatrice di 24, che era stata assunta da pochi mesi, pur senza avere i titoli previsti. Dovranno rispondere anche di esercizio abusivo della professione. Altre 2 educatrici di 32 e 49 anni sono indagate a piede libero. Per tutte l'accusa è di maltrattamenti su bambini da pochi mesi a 3 anni, 10 le vittime. L'inchiesta della squadra mobile di Monza era partita ad aprile dopo una serie di segnalazioni presentate alla procura da parte dei genitori e di una ex maestra. Grazie alle telecamere nascoste, gli investigatori hanno documentato i metodi educativi definiti denigratori e coercitivi: insulti, botte, spintoni, capelli e orecchie tirati e ancora punizioni degradanti e l'obbligo di saltare il pranzo. Milano, Francesco Perugini, GR2.
4: Un uomo di 61 anni è morto sul colpo nel tentativo di prestare soccorso a uno scout 13enne caduto nella scarpata sottostante. Inutile l'intervento del soccorso alpino. L'incidente è avvenuto sull'Appennino in zona Bosco di Corniglio nel Parmense. Il 13enne è stato elitrasportato all'ospedale di Parma con una probabile frattura alla gamba. La politica, Giorgia Meloni torna a parlare in un'intervista a un settimanale. La premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti e le sfide che attendono il governo a settembre.
11: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la Premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vannacci. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR2.
4: E a Giorgia Meloni replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dopo 4 anni di governo fallimentare, dice, dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote, e invece davanti a risultati disastrosi continua a fare promesse come se fosse ancora all'opposizione. Ormai è un governo che sta al potere per il potere, che in questi 4 anni ha tutelato unicamente se stesso dimenticando il paese reale, e che ora ha come unica priorità la legge elettorale per provare a preservare il proprio potere. Ora il meteo. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua almeno fino a dopo Ferragosto e cresce il rischio di eventi meteo estremi legati al cambiamento climatico.
12: Oggi e domani sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio ondate di calore con punte fino a 40 gradi. Alcune, come Firenze e Napoli, hanno il bollino rosso fisso da inizio mese. Roma, al centro della bolla di calore, addirittura da fine luglio. L'atmosfera si arrovente, accumula energia e così cresce il rischio dei temporali di calore, improvvisi e violenti, cifra del riscaldamento globale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. I pericoli sono di esondazioni improvvise dei corsi d'acqua, allagamento di sottopassi, frane, caduta di rami e alberi durante trombe d'aria come quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Bergamo, Frosinone, Latuscia. Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni: prevenzione, riducendo le emissioni e il consumo di suolo, adattamento, mettendo in sicurezza persone e territorio. Francesca Fornario, GR2.
4: È morta a 73 anni l'attrice Fiorenza Marcheggiani, nota al grande pubblico cinematografico per il ruolo di Marta nel primo film di Massimo Troisi, Ricomincio da 3. Nata ad Osimo, Ancona, Marcheggiani partecipò anche a telefilm e fiction di successo come Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa. Ora la musica, dal Santissimo Tour alla Notte della Taranta. E Seif, l'ultimo ospite annunciato, che salirà sul palco del Concertone di Melpignano il prossimo 22 agosto. Dopo il secondo posto a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, il rapper cantautore di Genova con origini tunisine interpreterà Mena Mena Mo, un celebre canto popolare salentino che invita a partecipare

0: cultura, tradizione musicale con quella della Taranta.
1: Ora lo sport, agli europei di nuoto, pioggia di medaglie, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
2: Grande Italia a Parigi, 3 medaglie finora, aspettando il gran finale con Simona Quadarella fra un quarto d'ora circa in vasca negli 800 stile. Allora, ricapitoliamo, nei 100 run al maschile si è confermato il campione olimpico Nicolò Martinenghi, oro con 58,68 davanti al russo Kozhakin, è un ottimo Simone Cerasuolo, bronzo dunque per l'altro azzurro. E poi la terza medaglia è quella di Sarah Curtis nei 100 stile al femminile. È una medaglia storica perché è la prima volta che un'italiana sale sul podio proprio nella gara regina del nuoto, gara vinta dall'olandese Stenbergen davanti a Van Dijk.
1: Ancora sport, con gli europei di atletica, ritoccato il leggendario record italiano degli 800 metri dopo 46 anni, Gabriella Dorio cede lo scettro.
3: L'atletica italiana supera se stessa record antichi che evocano anni lucenti. Eloisa Coiro è la nuova primatista nazionale sugli 800 metri, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Pisa 1980, Birmingham oggi 1:57,56, un decimo in meno rispetto al record precedente. Coiro non ci credeva nemmeno.
4: Ho lavorato tantissimo e il mio allenatore da quando sono piccola mi dice che l'avrei fatto. Spesso era una delle domande che mi facevano tutti. È stata una batteria molto bella, non ho guardato nessun tempo, quindi non sapevo manco cosa stavo guardando, per questo ero scioccata quando ho letto 1:57 come tempo finale, perché non mi sembrava dalla corsa una corsa da 1:57. Sono veramente super felice.
3: La compagnia del salto in alto porta 4 azzurri in finale con Tamberi insoddisfatto della sua qualificazione, Scioli, Falocchi e Stronati. Si ricomincia stasera con Nadia Battocletti nei 5000, Inzoli nella finale del lungo, la velocità, Jacobs e anche Ali in semifinale per chiudere la giornata con i 100. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Fabio Cardinali e Patrizio Gotti. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Estate da Matti, da Fabiana Cofini. Buon ascolto e buona serata.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Cowboy Jamiroquai su Radio 2 alle 19:48 minuti, l'estate da matti, l'ultimo pezzettino di strada da fare insieme fino alle 20 con Noemi, con Maurizio e con voi al 3487 300 200.
1: C'è un messaggio che dobbiamo far ascoltare.
0: Sì, un messaggio che è quasi una sorpresa, sentite qua.
2: Ciao ragazzi, sono proprio io, Gianluca Anfuso, vi stavo ascoltando e ho sentito che si parlava dell'Odissea e vi voglio lasciare con questa chicca. Un giorno stavamo finendo le riprese e a un certo punto Christopher Nolan va dal capitano della Draken, la nave principale di Ulisse, e gli fa: sai, voglio girare questa scena al largo. Quel giorno però c'era una tempesta, ma noi siamo andati lo stesso e a un certo punto panico, fulmini, onde altissime. Nel panico mi giro e Christopher Nolan se la rideva e se la girava. Questo è Christopher Nolan, questa è l'Odissea.
0: Avete capito? Altro che intelligenza artificiale, che meraviglia, è proprio lui l'attore, interprete di cui parlavamo prima.
1: Sì, sì, Gianluca Anfuso, che ha fatto parte dell'equipaggio di Ulisse e che ovviamente ha vissuto in prima persona alcune riprese, ne abbiamo parlato prima, senza utilizzare l'intelligenza artificiale, quindi tutte cose molto carine, tutte chicche da raccontare, tutte cose molto importanti. Rai Radio 2, state da matti, a tra poco.

0: Role Model Joy in questa estate da matti su Rai Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, siamo giunti a un punto
1: cruciale, direi,
0: cruciale della nostra puntata, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, è il momento del nostro rullo di tamburi.
0: Happy ending.
1: Così. Quando arriva questo momento esce fuori la vera anima, il vero colore di Maurizio Guccini. L'happy ending è molto particolare questa sera. Vi portiamo intanto a Taranto e ritorniamo tra i banchi di scuola, perché è l'happy ending che riguarda un prof e un suo alunno che è stato veramente recuperato, come si dice, per i capelli da questo professore davvero visionario, che ovviamente ci fa subito pensare al professore dell'attimo fuggente per intraprendenza e capacità di appassionare, di agganciare, diciamo così, gli allievi, anche quelli più scapestrati, come il caso di questo ragazzo che non voleva presentarsi all'esame di terza media.
0: Sì, solo che questa volta il professore non è dovuto salire in piedi sul palco come avviene appunto nell'attimo fuggente, ma lo ha fatto in un altro modo, è riuscito a spronare il ragazzo in un altro modo, che tra l'altro da giorni aveva già lasciato intendere che non avrebbe partecipato, insomma, che non si sarebbe presentato, dicendo l'esame di terza media non mi serve per spacciare.
1: Attenzione, qui che cosa fa il prof? Sale in sella la moto, non sale appunto sul banco di scuola, e lo convince proprio portandolo con sé a fare un giro in motocicletta. E questo ragazzino, che si sente finalmente visto, accettato, accolto dal professore, in qualche maniera riesce a invece a fare l'esame di terza media, lo affronta, lo supera e ringrazia anche il prof. Probabilmente gli sarà grato per il resto della vita.

0: Peggy Gou su Radio 2 con Woman alle 19:57 minuti, titoli di coda di questo appuntamento dell'estate da matti. Un grazie proprio fortissimo a tutta la nostra squadra, la nostra regista Giovanna Romano, grazie Donato Moscati alla redazione, grazie Linda Critelli per la cura.
1: Grazie al visual Gino De Pasquali.
0: E alla parte tecnica ringraziamo e abbracciamo Fiore Liborio che ci ha raggiunti. Vi aspettiamo domani alle 18. Buon ascolto con Radio 2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro.
5: 2-2. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
6: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
7: È una trappola, state attenti!
8: Ma chi è che dobbiamo scortare?
9: Un ragioniere.
7: Indietro, indietro, vai!
10: Una scorta impossibile.
11: Questi agenti sono dei dilettanti.
12: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
10: Una guerra senza tregua.
13: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
7: Guarda tutti a terra, via!
13: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
10: Due film, due campi.
14: Siamo soli.
13: Come sempre.
10: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Martedì 18 agosto dalle 21:20. Rai 2.
15: Meteoradio.
16: In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: 2-2.
0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo sulla statale 16 Adriatica nei pressi di Santa Pollinare in direzione Padova, dove il traffico è rallentato per un incidente. Andiamo in A11 in Toscana, tra l'allacciamento con la A1 e Prato Ovest in direzione Pisa, il traffico rallenta a causa di un incidente. Altro incidente in A14 sul tratto Ancona Pescara nelle Marche, tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Ci spostiamo in A1 tratto Firenze Roma, tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, attenzione per un veicolo pesante in avaria. Ancora in A14 tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari presenti rallentamenti. In A1 invece sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli, prudenza alla guida per la presenza di un telone in corsia di sorpasso. Ci spostiamo in A30 in Campania, tra l'allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione Caserta, un incidente provoca un chilometro di coda. Infine in Sicilia, in A18, alla barriera di Catania in direzione del capoluogo etneo, il traffico intenso causa code. È tutto, buon viaggio.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
0: Sono le 21.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Radio 2 era ora con Martina Martorano.
9: Oh yes, bentornati amici e amiche di Radio 2, bellissimo tornare qui nei nostri studi a Roma di Via Siago per la seconda settimana di Era Ora, dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23, due ore da trascorrere insieme all'insegna dell'ottima musica, almeno lo spero, una selezione di brani fatti dalla sottoscritta ma anche da parte di Lorenzo Lucidi, che salutiamo e ringraziamo in apertura, e poi vi presenterò tutta la squadra meravigliosa che mi accompagna stasera, che mi accompagnerà per tutto agosto e anche per un metà settembre, perché se non vado errata l'11 settembre ci saluteremo per questa parte estiva di Era Ora. Intanto le coordinate 348 7300 200, il numero per comunicare con me. 202 invece è il canale del digitale terrestre per vederci, anche magari se vi va accendete la televisione in questo caldo martedì 11 agosto. Come state? Intanto scrivetemelo 348 7300 200. Io alla grande, anche se guardando la scaletta di oggi dico ma sarò in grado di fare così belle scalette anche per tutte le prossime puntate? Spero di sì, e ogni volta che mi metto lì a scegliere dei brani è sempre un po' difficile andare a cercare quello che più ami, no? Specialmente se si parla di una band che veneri, sto parlando dei Radiohead, e della voce, della sensibilità e della continua ricerca del genio di Thom Yorke. Per questo mi sono messa l'anima in pace, non lo faremo, cioè durante queste puntate di Era Ora ascolteremo più brani dei Radiohead, e oggi per gli appassionati sapete già dove vi sto portando. Ho voluto cominciare con il quarto album in studio, pubblicato nel 2000, Key Day, un disco che secondo me, ma immagino anche per tantissimi di voi, ha cambiato il modo di intendere il rock contemporaneo, primo in classifica negli Stati Uniti, nonostante l'assenza di singoli e videoclip promozionali proprio alla Radiohead. E in questo momento i membri sono tutti presi dai loro progetti, no? C'è Ed O'Brien che ha appena pubblicato il suo disco e tutti gli altri che stanno presi nelle loro cose, ma i Radiohead non sono affatto fermi, ma li ascoltiamo insieme. Everything in its right place, Radiohead.

Apre proprio così l'album Everything in its Right Place, prima traccia di Kid A. Stavo dicendo che in questo momento i membri dei Radiohead sono un po' presi dai loro progetti solisti. C'è Ed O'Brien che ha pubblicato il suo disco Blue Morpho, Johnny Greenwood che è uscito con Ranja insieme al Rajasthan Express, e pare che anche Thom Yorke stia lavorando al suo prossimo album. Ma comunque dal 2027 i Radiohead stanno organizzando una serie di tour da 20 concerti ciascuno, che ogni anno toccheranno un continente diverso. Ora le notizie precise non ce le abbiamo, c'è di certo che io sarò lì con voi, se vi va, pronta ad andare a uno dei concerti dei Radiohead, perché ho sentito Thom Yorke in altri progetti, ma un concerto intero dei Radiohead ahimè ancora non l'ho fatto. Succede di perdersi delle cose ma poi di recuperarle, come nel caso di Raresh, un artista che vi sto per far ascoltare qui su Radio 2. In realtà è al terzo album, il primo nel 2020, il secondo nel 2023 dal titolo Femmina. Io però l'ho conosciuto con l'album uscito quest'anno dal titolo Sincero, e la copertina di questo disco, se avete la possibilità andatevela a vedere, mi ha veramente colpito. Allora sono andata anche a seguire la fumettista che l'ha realizzato, si chiama Zuzu, e adesso ci seguiamo su Instagram, è bravissima. Ma non so bene come spiegarvelo, una faccia però sembra avere un grosso becco. Sta di fatto che comunque Raresh è questo nome che secondo me proprio con quest'ultimo album si è fatto conoscere al grande pubblico. Un album con delicatezza, non c'è nessun schermo, nessun filtro, nessuna protezione, o più sincero di così, è quello che ha dichiarato anche lui presentando i brani del suo disco. Ascoltiamo insieme Bella giornata, Raresh, Radio 2.

0: Santa.
1: Raresh con Bella giornata, 21:10 minuti, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2. Bel brano, mi è piaciuto anche molto il video che qualcuno di voi avrà visto sul canale 202 del Digitale Terrestre. Se l'ha girato da solo, lui, sua mamma, la Sicilia e il brano appunto singolo del suo album dal titolo Sincero. Dentro c'è anche un brano con Giovanni Truppi, Faccia Nuvola, comunque un artista sicuramente da tenere sott'occhio. Noi di Radio 2 siamo felicissimi di averlo ascoltato in più di un'occasione, non l'ho passato solamente io. Ora ho una serie di brani hip hop, R&B, qualcuno che ha fatto la storia in un modo, qualcuno in un altro, che perché oggi che è 11 agosto in realtà è una data molto importante, ve lo racconto tra poco. Intanto ascoltiamo un brano del 2016 che si intitola Calm Down di Anderson .Paak. Ecco amici, c'è un prima e un dopo l'esibizione di Anderson .Paak al Tiny Desk di NPR, un format che citiamo spesso perché è uno dei palchi più belli e più importanti per scoprire e anche per rilanciare gli artisti. Ecco, quella di Anderson .Paak di esibizione è una delle più belle, credo anche forse una delle più viste. Lui alla batteria, super sorridente, con una presenza scenica irresistibile, e apre proprio con questo brano, Anderson .Paak, Calm Down, Radio 2.

Che poi era tutto bello quell'album uscito nel 2016 dal titolo Malibu di Anderson .Paak, questa era Calm Down. E proprio in questi giorni Anderson si scopre anche regista. Leggevo che ha debuttato con K-Pops, dove interpreta un musicista un po' fallito che si butta nel mondo del K-Pop e scopre di essere padre di uno dei concorrenti, e sul set quel figlio è interpretato proprio da suo figlio. Quindi è regista, attore e anche appunto padre di uno degli attori, e probabilmente avrà curato anche la colonna sonora, credo di sì. Dobbiamo vederlo questo questo film per capire se gli viene bene anche il cinema. Credo proprio di sì, perché Anderson .Paak anche con altri progetti ci ha fatto vedere insomma che è uno che di hip hop ne sa parecchio. Prima vi dicevo che è una data importante perché simbolicamente oggi 11 agosto rappresenta la nascita dell'hip hop. Cioè l'11 agosto 1973, durante una festa al 1520 di Sedgwick Avenue, Clark utilizzò due giradischi per prolungare i break, cioè le parti più ritmiche e strumentali dei brani funk, e questa tecnica gli permetteva ai ballerini insomma di ballare più a lungo. Cioè lui era lì, vedeva che quelle erano le parti che piacevano di più al suo pubblico, che era pronto lì a ballare con lui, e quindi per primo sviluppa questa tecnica proprio l'11 agosto del 1973. È considerato appunto simbolicamente uno dei momenti della nascita dell'hip hop, proprio per il contributo che DJ Kool Herc ha dato, che è sicuramente uno dei padri fondatori dell'hip hop. Devo ringraziare il nostro Stefano Mascitti per questa storia, io me l'ero persa, però vedi la vita com'è particolare proprio in questa giornata dove stiamo celebrando l'hip hop. E il prossimo brano è proprio di una delle regine. Arriva Lauryn Hill su Radio 2.

che nel 1998 l'ha consacrata come artista solista, Miss Lauryn Hill, Do Wap That Thing. Su Radio 2 alle 21.20 dovremmo passare tutto l'album The Miss Education of Lauryn Hill, probabilmente, magari in una di queste puntate lo faremo, oppure un brano di Miss Lauryn a puntata in una settimana di Era Ora qui su Radio 2. Ma dopo di lei, dopo Anderson .Paak, direi che il filo conduttore, almeno in questo questa prima parte, è un po' quello della contaminazione, no? Vi presento adesso Mr. Childish Gambino, quello di This Is America, Don't Get You Sleeping On. Cioè, in realtà questo è il brano che lo ha fatto diventare famoso come cantante. In realtà Donald Glover ha anche una lunga e florida carriera come attore, ha fatto serie di successo, ma nel 2016 usciva un album dal titolo Awaken in My Love, e personalmente è stato uno di quegli album che ho detto wow, ma senti che suono, senti che fantasia, che meravigliosa, meraviglioso modo di raccontarsi anche, no? E, ha presentato dal vivo il disco in un festival che si era inventato lui di sana pianta nel deserto di Joshua Tree. 3 giorni, una tenda enorme a cupola, e lui che aveva dipinto con la vernice fluorescente, e dentro c'era Childish Gambino con la presentazione di tutto l'album. Noi ascoltiamo Redbone, Radio 2.

Bello come la prima volta che l'ho ascoltato questo brano, Redbone, Childish Gambino. Era il 2016, l'album, come vi dicevo, si intitolava Awaken My Love. E c'è questo mantra all'interno della canzone, che è Stay Walk, rimani sveglio, che poi lo stesso è quello che ritroveremo nel suo brano più famoso, This Is America, no? Don't catch you sleeping, no? Non rimanere, non farti trovare che dormi, bisogna stare svegli, bisogna stare attenti. Effettivamente questo messaggio porta con sé un bagaglio sociale enorme, che è diventato anche il manifesto di un film, quello dal titolo Get Out, di Jordan Peele, l'attore e regista che ha scelto questo brano proprio per come colonna sonora del suo primo film horror. Oggi mi sto mettendo veramente tutti i brani del cuore, spero che voi siate contenti all'ascolto di Radio 2 in questa serata di Era Ora. Anzi, qualche brano del cuore ditemelo anche voi al 348 730 200, così magari lo inseriamo nelle prossime scalette. Sono sicura che è felicissimo il prossimo artista di essere finito in questa di scaletta, Willy Peyote. Abbiamo messo grandi artisti dell'hip hop, del soul e del rap, ed è giusto anche mettere qualcuno dei nostri, qualche italiano. Lui sicuramente è uno di quelli che nel corso della sua lunghissima carriera è riuscito a meritarsi un posto tra i migliori rapper italiani. Certo, se lui dici rapper forse gli dà anche un po' fastidio, anche cantautore, nonostante appunto nelle sue canzoni ci sia sempre un vivo modo di scrivere. Non so se avete recuperato anche i dischi dall'inizio della sua carriera, ancora prima aveva un progetto con un collettivo. Io ancora devo fare amicizia con l'ultimo album dal titolo Anatomia di uno schianto prolungato, perché è un disco che ho sentito, ma poi dopo ho risentito perché avevo sentito una parte, diciamo dei provini più o meno. Comunque mi fa piacere questa sera ascoltare il brano di Willy dal titolo Kodak, appunto all'interno di Anatomia di uno schianto prolungato, e sono certa appunto che sarà contento anche lui di sentirsi in questa playlist. Beh, arrivano già questi messaggi al 348 730 200. Bravi, continuiamo.

0: anche senza di te.
1: Kodak di Willy Peyote su Radio 2, sono le 21.33, la prima mezz'ora di Era Ora è andata. Vi ricordo, dal martedì al venerdì tutte le sere ci sono io a tenervi compagnia, 21.23 qua su Radio 2, e mettiamo un po' di musica che ci piace. Arrivano anche appunto i vostri messaggi 3487 300 200. Saluto Rachele che dice che si sta segnando tutti i brani questa sera e che è molto contenta della musica che stiamo passando. Beh, oggi siamo scesi un po' nei meandri dell'hip hop, del soul, dell'R&B, e continueremo anche a farlo con qualche brano qua e là, però per questo viaggio serve una figura che ha cambiato per sempre il genere. Sto parlando ovviamente del Mr. Real Slim Shady di Eminem. E pochi giorni fa, non so se l'avete visto, ma è andato sul palco insieme a Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, e quando poi lui sale sul palco è sempre una grande e meravigliosa sorpresa, per i 25 anni di The Blueprint. Uno dei momenti più attesi di tutta la serata era proprio il suo arrivo sul palco, e alla fine i due si sono abbracciati. Eminem poi si è rivolto al pubblico chiedendo un applauso per uno dei più grandi rapper di sempre, indicando Jay-Z, ma poi Jay-Z faceva ma no, ma sei tu. Effettivamente io non saprei scegliere tra Eminem e Jay-Z, ma infatti perché dobbiamo farlo? Ma no, quando uno ti chiede ma qual è il tuo rapper preferito, ma dite tutti, come per il disco e per i brani. Alla fine siamo in radio, abbiamo la possibilità di ascoltarli tutti, che problema c'è? The Real Slim Shady, Eminem, Radio 2.

volta a cantarla tutta a memoria c'è chi mente. Questa The Real Slim Shady di Eminem, ve lo raccontavo prima, l'11 agosto del 73, durante una festa organizzata nel Bronx, un DJ, allora ancora non noto, dal nome Kool Herc, contribuì alla nascita dell'hip hop utilizzando due giradischi identici per prolungare i break delle canzoni. Ecco, circa 25 anni dopo, questa evoluzione portò anche un giovane ragazzo di Detroit, Eminem, a diventare famoso, no? nei locali con l'alter ego Slim Shady, ed era il suo personaggio più provocatorio, ironico, ribelle, che gli permetteva anche di affrontare temi difficili con il sarcasmo e poi l'umorismo che lo ha sempre contraddistinto. Abbiamo fatto bene a mettere questo brano, secondo me, stasera, The Real Slim Shady di Eminem, poi veramente mi riporta indietro nel 2005, quando ero una bambina e provavo a cantarla tutta quanta, cioè era proprio una cosa che bisognava fare, eri un po' fuori dal gruppo se non cantavi Eminem, o almeno non ci provavi. Poi effettivamente, se ripenso a come cantavo questa canzone inventando completamente le parole a caso, mi fa molto sorridere riascoltarla oggi che ho qualche nozione di inglese in più. A proposito del British, vi porto ancora una volta in Inghilterra con me a scoprire Georgia Smith. L'abbiamo ascoltata in una delle scorse puntate con la sua Alive, in una collaborazione insieme a Wizkid, e la rimettiamo qui oggi con invece un altro brano dal titolo Little Things, e non escludo che l'ascolteremo anche nelle prossime puntate con un brano live, perché secondo me è una di quelle artiste che racconta meglio il soul e l'R&B di questi anni. L'album si intitola Falling or Flying, e questo movimento lo racconta molto bene anche in questo brano, cioè cadere o volare nel suo disco, ma soprattutto in questo brano che un po' racconta questo suo modo di essere un po' in aria

notte, ballare, cioè parte dall'aperitivo fino a notte fonda. Io la metto sempre nel DJ set, anzi fatemi salutare tutti quelli che sono venuti a festeggiare con noi a Reggio Calabria sabato scorso. Ho fatto un DJ set, c'erano tantissime persone, tantissimi fan di Radio 2 e abbiamo messo anche questa Little Things di Georgia Smith che avete ascoltato alle 21.45 qui su Radio 2. Brano decisamente più morbido invece è il prossimo. Loro dicono che è la canzone meno Al Jay di sempre, cioè se lo dicono da soli. Io non sono totalmente d'accordo, però pare che l'abbiano scritta in 20 minuti. Qualcuno diceva per accontentare la label che voleva una hit. Era il 2014, gli Al Jay erano abbastanza famosi, insomma se ne parlava parecchio. Evidentemente qualcuno dell'etichetta gli ha detto: ragazzi, qua serve un'altra hit, perché altrimenti si scordano di noi. Allora il batterista ha detto: vabbè, faccio questo giro di batteria, a suo dire molto banale, senza metterci nulla di suo, e sopra ci infilano un riff buttato per gioco durante le prove. Vi sto raccontando proprio quello che dicono loro, non è il mio pensiero, perché è un brano che mi piace parecchio. La band poi pensava che questo brano fosse in realtà suonato per una convention a fini totalmente commerciali, e invece è finito in nell'album del 2014 dal titolo This Is All Yours, se non sbaglio anche in una scena di Captain American Civil War. Comunque il brano è stato scritto appunto soltanto per buttarlo lì, però alla fine ha avuto un discreto successo. Al Jay, Left and Free, prego, per voi.

Left and Free, Al Jay su Radio 2 dal loro album This Is All Yours. Allora, al 348-7300-200 mi ha dato un messaggio un'amica, Daniela: ho appena girato in TV e ho visto che state mettendo rap serio e se possibile mi piacerebbe ascoltare Tupac. Daniela, ti prometto che ti accontenterò sicuramente nei prossimi giorni. In realtà la parentesi rap non è mai chiusa, però noi in questo momento ci siamo spostati in altre sonorità, perché adesso mi piacerebbe ricordare un artista che è scomparso un paio di settimane fa a Parigi, aveva 50 anni, sto parlando di Vincent Bellorgie, spero di averlo nominato bene, in arte Kavinsky. È un artista che nel corso della sua carriera ha fatto un po' di tutto, ha smistato la posta per un'agenzia interinale, ha lavorato in un call center, poi ha persino dipinto delle statuine per i biliardini. Voleva fare l'attore, ci ha anche provato e poi si è inventato in realtà un personaggio, uno che nel 1986 si schianta con la sua Ferrari testa rossa e 20 anni dopo torna in vita come uno zombie per fare musica elettronica. E ci sono voluti anni prima che il mondo si accorgesse di lui con questo appunto nome d'arte Kavinsky. In realtà ha avuto poi il suo successo con alcuni giochi, non so se vi ricordate GTA e Grand Theft Auto, uno dei forse pochissimi videogiochi a cui abbia mai giocato. È ambientato in una pazzissima California, ce l'avete presente? In regia mi fanno sì e no con la testa, però comunque il brano che stiamo per ascoltare è finito anche lì, uno dei suoi brani, anzi non questo, quello precedente. Comunque finire in uno di questi grandi videogames, come anche quelli di calcio, assicura un certo bottino in banca, perché vengono ben suonati. Comunque il brano invece che stiamo per ascoltare è addirittura finito nei titoli di testa di Drive, il film famosissimo che è diventato poi oltre il film cult anche la canzone, una delle canzoni appunto cult degli ultimi 20 anni. Un artista che godeva del rispetto di tutta la scena elettronica francese, al pari dei Daft Punk, che si sono anche loro appunto espressi durante appunto nella notizia della sua morte di qualche settimana fa, paragonato anche ai Justice, insomma forse meno conosciuto al grande pubblico, ma con un'influenza altrettanto forte. Mi faceva piacere, anche se a distanza appunto di qualche settimana, ricordarlo con uno dei brani appunto che poi in realtà lo ha reso immortale, il potere dell'arte, no? Kavinsky, Night Call su Radio 2.

Nightcall Kavinsky, ricordiamo così un grande artista, Vincent Bellorgie, che è scomparso qualche settimana fa a Parigi, aveva 50 anni, uno dei più importanti artisti della scena francese, di quel French Touch che caratterizza anche le puntate di Era Ora, in onda dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì qui su Radio 2 con la sottoscritta Martina Martorano e tutti i miei fantastici collaboratori che a breve vi presenterò. Volevo salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo al 348 7300 200, scusate se non leggo tutti i vostri messaggi e consigli perché li sto prendendo. Damiano ci chiede un brano del 2001, bella traccia, te la consiglio. Non ho capito bene quale brano, Damiano, scrivicelo che poi noi prendiamo appunti per le prossime scalette. Va bene, facciamo così, ci fermiamo per qualche istante, arriva l'onda verde e poi ritorniamo in diretta. Era Ora, Radio 2.

0: Informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.56, apriamo sulla statale 16 Adriatica nei pressi di Santa Pollinare in direzione Padova, dove il traffico è rallentato a causa di un incidente. In A14 in Abruzzo, tra Teramo e Roseto degli Abruzzi, in direzione Pescara, si segnala invece un veicolo fermo all'interno di una galleria in corsia di marcia. Ci spostiamo in A12 Roma-Civitavecchia, tra l'allacciamento con la Roma-Fiumicino e Santa Severa, raccomandata prudenza alla guida per vento forte. Andiamo ora sulla statale 148 Pontina, all'altezza di Terracina, in entrambe le direzioni è segnalato un incidente. Ora sulla statale 106 Ionica in Calabria, tra Soverato e Copanello, un incidente causa anche qui rallentamenti in entrambe le direzioni. Infine in Sicilia, in A19, la Palermo-Catania, tra Risuttano e Ponte Cinque Archi, in entrambe le direzioni si registra traffico rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Elea, non è divertente? Bentornati, era ora su Radio 2, sono le 22. Io sono Martina Martona, sono molto contenta di essere alla guida di questa trasmissione e anche un po' di segnalarvi dei nuovi nomi da mettere lì. Uno di questi è Elea, l'artista che avete appena ascoltato, un'artista italiana, svizzera, che ama mescolare un po' questa chitarrina che avete sentito con suoni molto più elettronici e il suo rap. Devo dire, mi piace molto questo brano, mi ha un po' ricordato Franco 126 e Carl Brave nel loro disco d'esordio Polaroid, che per me è un grande complimento. Quello fu un bellissimo disco perché era qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, qualcosa che non si era sentito prima. E tra l'altro leggo che proprio lei è stata sul palco insieme a Franco 126 proprio come ospite a sorpresa e che sarà in giro per tutta l'estate fino a fine agosto. Altro live che probabilmente dovevamo sentire quest'estate, invece siamo qui a lavorare. Non lo so voi come siete messi, che cosa state facendo, magari vi state preparando per le vostre vacanze. 3487 300 200, se vi va raccontatemelo. Magari siete appena rientrati o come me state facendo un lavoro. Io sono felicissima perché in questo momento posso passare anche i miei artisti preferiti, ed è il caso del prossimo collettivo. Si chiamano Salt e per anni nessuno ha saputo chi fossero davvero. Niente intervista, nessun videoclip, nessun concerto dal loro debutto del 2019 fino al 2023. Non si sapeva niente, c'erano parecchie scommesse. Io ogni tanto che sentivo una canzone dico: oddio, questa voce mi ricorda troppo questo, questa batteria la riconosco, come se fossi veramente in grado di farlo. Però la scorsa puntata vi ho in realtà rivelato chi sono, perché poi a un certo punto si è detto: il produttore è Inflow, uno che ha lavorato con artisti come Michael Kiwanuka e Little Sims, e una delle cantanti è Cleo Soul, che abbiamo ascoltato la sua Why Don't You. Non vi preoccupate se vi siete persi qualche puntata, Rai Play Sound, scrivete era ora Rai Play Sound e li ritrovate tutti. Comunque i Salt sono pazzi nel loro modo di immaginare la musica, pazzi nel loro modo di promuoverla. Anzi, dopo vi racconto una cosa che hanno fatto nel novembre del 2022, perché è stata una delle loro mosse più enigmatiche. Intanto ci godiamo il loro album 5, in realtà una canzone, si intitola Why Why Why Why.

Why, ripetuto per 6 volte questo brano dei Salt. Vi raccontavo un collettivo estremamente libero. Ora hanno detto chi sono, sono Inflow, Cleo Soul, Kid Sister, Kadin Clark, Chronix e Jack Pegnate. Però secondo me non sono solo loro, cioè io me li immagino proprio tutti insieme. Ogni tanto fanno entrare qualche artista a mettere lì un suono, una chitarra, un qualsiasi strumento ad arricchire le loro produzioni. Vi dicevo che sono degli artisti liberi, che sono in molti modi usciti un po' fuori dalle logiche del mercato. Ad esempio nel 2022 hanno annunciato all'improvviso 5 nuovi album, ma in una maniera abbastanza particolare, perché sono stati pubblicati tutti contemporaneamente. Erano 11, Air, Earth, Today and Tomorrow and God. Ma invece di metterli subito sulle normali piattaforme di streaming, hanno creato un gioco un po' con i loro ascoltatori, me compresa. Le hanno caricate tutte quante le canzoni degli album su un sito all'interno di una cartella protetta da password. Il download era completamente gratuito, disponibile solo per 5 giorni, ma la cosa curiosa è che la password non veniva dichiarata. Quindi loro che hanno fatto sul loro Instagram, se non sbaglio, hanno pubblicato questa cartella. Era proprio il file azzurrino, la cartellina che ti appare su come icona quando salvi una cosa, e avevano lasciato un messaggio con scritto God is music, una roba del genere se non sbaglio, e tu dovevi capire qual era la password. Ora il gioco in realtà in rete è finito poco dopo, perché il primo che ci è arrivato ha scritto: ragazzi, comunque per andare a sentire i dischi dei Salt la password è God is love. Però comunque io ho apprezzato questo modo bizzarro di pubblicare la musica, di giocare un po', di uscire un po' fuori anche dalle logiche del mercato. Un modo per farsi promozione? Probabilmente, ma se è così con la musica e 5 album usciti tutti insieme, io sono completamente d'accordo. La stessa cosa ve la raccontavo l'altra volta con Mac DeMarco, artista che gli piace giocare con l'uscita pazza di alcuni dischi, alcune produzioni, ed è un modo sicuramente che lascia liberi gli artisti. Sicuramente sono liberi anche loro, parlo di Venerus e Mace, che stiamo per ascoltare qui su Radio 2. Venerus, artista che abbiamo più volte ascoltato qui su Radio 2, è stato anche nostro ospite insieme a Mace, produttore. Qui però siamo nel pre-Mace famoso e pre-Venerus famoso, perché è il 2019 e in tanti si accorgono di loro grazie a questo brano qui, Love Anthem Number 1.

solo di chitarra preso dal brano It's Changed di Lonnie Smith, campione che poi sceglierà di risuonare e di non mettere così. Questa cosa crea un po' di scompiglio, un po' di polemiche per l'uscita del brano Love Anthem Number One, ma comunque secondo me è un gran bel pezzo scritto da Venerus con la produzione di Mace, ed era all'interno appunto dell'album del 2019 Love Anthem. Ormai sono passati appunto un po' di anni e Venerus, che è sempre pronto con una nuova sorpresa, un nuovo modo di presentarsi al pubblico, è stato anche a teatro con uno spettacolo che mischiava musica e narrazione in un modo sicuramente tutto suo. Di certo, quando parte un brano cantato da Venerus non si riconosce che è Venerus, se lo conosci, cioè capite quello che dico, cioè se riconosci la voce di Venerus è perché è proprio riconoscibile. Bene, se dico una volta, un'altra volta riconosci e conosci, mi cacciano da Radio 2. Invece voglio rimanere qui anche a leggere i vostri messaggi al 348 7300 200. Alessandro: ciao Martina, era ora che ci fosse un programma così, che guida come una locomotiva il treno della buona musica. Ascoltare qualche altro brano di Guccini sarebbe un bel regalo. Ma grazie Alessandro, sicuramente ti accontenteremo nelle prossime puntate. Grazie per i complimenti, passa qua via Siago che ti offro sicuramente un caffè. Spero che ti possa accontentare con questa degli Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. You got

8 settembre del 2013 eravamo tutti più giovani, non per forza più belli. Guardate il nostro fiore Liborio, per esempio, che ogni anno diventa sempre più affascinante. Nel 2013 non eri così bello, io me lo ricordo. No, ma comunque usciva quest'album dal titolo AM Arctic Monkeys, all'interno anche Do I Wanna Know. Ecco, i ragazzi, se non sbaglio, sono 4 anni che non ci fanno più ascoltare niente di ufficiale. In realtà avevano pubblicato Opening Night, un inedito registrato agli Abbey Road, degli storici studi di Londra dei Beatles, ma anche di tanti altri, però era un brano all'interno di un disco benefico per War Child. Dentro c'era anche i Fontaines D.C., Olivia Rodrigo, Damon Albarn e molti altri, e qualche brano l'abbiamo anche ascoltato qui su Radio 2. Però gli Arctic Monkeys hanno anche aperto un'etichetta discografica tutta loro, quindi io non lo so, questo più quello, secondo me due indizi fanno una prova, in realtà, anche se si dice che non è così, ma arriverà della musica, secondo me, molto presto nuova dagli Arctic Monkeys. Ora apro una parentesi tutta mia. Dovete sapere che un po' di tempo fa mi sono svegliata e ho detto: mi piace Justin Bieber, ho un problema forse? No, perché l'ultimo disco dal titolo Swag, secondo me, è veramente un album ben fatto. Niente contro il nostro amico Justin Bieber, anzi, mi è piaciuta anche molto l'esibizione criticata di lui, non so se avete seguito la cosa, comunque si è esibito in uno dei palcoscenici più importanti del mondo, perché parlo del Coachella, e ha fatto un'esibizione dove con il PC apriva direttamente lui YouTube, vabbè, ripercorrendo la sua carriera. È un artista che forse un po' troppo pop per i miei gusti, ma che negli anni, secondo me, è diventato molto più maturo ed ha un modo oggi di portare la sua esperienza di una superstar che a 12-13 anni era già diventato uno dei più importanti artisti del mondo in una maniera molto delicata. Prima di ascoltare Justin Bieber, però, vi dicevo questa mia epifania: amo Justin Bieber, questo perché anche era stato prodotto, poi ho scoperto, da due artisti che amo particolarmente, anche loro usciti da pochissimo, Dijo e Maggie. Ora, Maggie l'abbiamo ascoltato, lo riascolteremo, e Dijo ve lo presento questa sera. Joe Carey, cioè Steve di Stranger Things, per intenderci, con la serie ormai finita a dicembre, End of Beginning, arrivata al numero 1 delle classifiche globali di Spotify. C'è Taylor Swift, ci aveva visto lungo perché lui aveva messo Electric Lady Studio in New York. Comunque, sta di fatto che è uno di quegli artisti che ha contribuito, se non sbaglio, nella produzione dell'ultimo disco di Justin Bieber. Partiamo da lui, End of Beginning, di Joe.

End of Beginning di Joe su Radio 2, 22:24 minuti, siete all'ascolto di Era Ora, martedì, venerdì. Io scusate, ogni tanto ve lo ripeto, ma è solo la seconda settimana, quindi spero appunto di trovare nuovi seguaci qui su Radio 2 per passare queste calde notti estive insieme. Da di Joe passiamo a di John, che come dicevo insieme a Maggie ha scritto e prodotto i brani dell'ultimo album di Justin Bieber dal titolo Swag, e dentro c'è anche il brano che stiamo per ascoltare, uno dei suoi pezzi di punta dell'ultima produzione. Di John e Maggie sono due mondi apparentemente lontani, ma che si trovano benissimo anche nelle loro produzioni, perché Maggie è anche dentro i brani di John e di John è anche dentro i brani di Maggie. Poi se andate online e scrivete Maggie e di John insieme, trovate anche un bellissimo momento live che hanno condiviso l'anno scorso. Di John, dicevo, è più un ragazzo un po' più del soul anni 70, mentre Maggie ama queste chitarre riprese anche un po' forse dagli anni 80. E Justin Bieber, che come diciamo comunque è uno che ne sa di musica, è uno che cerca, è uno che va ai concerti anche di band che tu dici, ma come, Justin Bieber, ti ascolti questa e tu poi fai quell'altra musica? L'aveva trovati, li ha chiamati, gli ha detto: ragazzi, vi va di fare un disco insieme? Loro hanno risposto di sì e secondo me ne è uscito fuori proprio un bel album. Jay-Z, Justin Bieber, Radio 2.

Oasis, Justin Bieber su Radio 2. Mi piaceva portare questo suono e portare, oltre a Justin Bieber, che non ha ovviamente bisogno di grandi presentazioni, anche due grandi produttori, McGee e Dijon. McGee, che porta questa chitarra in una direzione molto sperimentale e contemporanea, una produzione che si riconosce una volta appunto che si è trovata. Parliamo di chitarre e diciamo che lo facciamo anche scomodando un grandissimo. Quello che stiamo per ascoltare è stato definito un brano con all'interno uno dei migliori assoli di chitarra di sempre, non per il suo virtuosismo, perché è un artista capace di aggiungere dei lunghi silenzi all'interno delle sue composizioni. Sto parlando di John Mayer. Allora, io ho avuto la possibilità di anche ascoltarlo live, e ricordo che era in apertura del super concerto che i Rolling Stones fecero qui a Roma al Circo Massimo tantissimi anni fa. È un grande artista, negli anni è stato al centro di tante polemiche legate alla sua vita privata, ma sicuramente se prende lui in mano la chitarra bisogna solo ascoltare in silenzio. Il brano si intitola Gravity ed è uno dei suoi più famosi, e lui stesso l'ha definita la canzone che ha sempre cercato di scrivere. L'album era l'album è del 2006, sì, Continuum, bellissimo, ascolto collettivo, forse ce lo meritiamo. Intanto partiamo da qui. John Mayer, Gravity, Radio 2.

La capacità unica di John Mayer con Gravity di portarci con un suono apparentemente semplice all'interno del suo mondo, dicevamo uno dei migliori assoli di chitarra di sempre, è stato definito così e quello che abbiamo ascoltato e possiamo essere totalmente d'accordo. C'è chi per portarci nel loro mondo magnifico fa veramente sperimenta qualsiasi arte, dalla musica e anche quella visiva. Vi parlo dei Blades, anzi dei The Blades, questo duo francese formato da Guillaume e Jonathan Arric, che sono conosciuti per aver sviluppato un'identità musicale molto molto particolare tra elettronica, house e sonorità anche molto più atmosferiche. Ma la cosa importante fu quando uscirono i video dei loro brani, cioè tutti ci siamo guardati e abbiamo detto: ragazzi, ferma tutto, qua è successo qualcosa di unico, andatevela a recuperare. Proprio ieri mi sono resa conto che ci sono delle band, delle storie che io penso che tutti conoscano. Ero a cena con degli amici che tra l'altro sono proprio musicisti, loro sanno che sto parlando di loro. Ho detto: vabbè ragazzi, mi stavo rivedendo il video dei The Blades perché domani li metterò su Radio 2, ma che spettacolo era. E loro mi fanno: no, io proprio non me li ricordo, mi sono persa questa uscita, male male, ma io sono qui anche per questo, per farvi riascoltare dei brani magari di qualche anno fa, come questo caso del 2018, ma che dentro portano un universo non soltanto musicale ma artistico. Quindi stasera, sempre mentre state ascoltando Radio 2, quando finisco con Era Ora, andate a vedere uno dei loro videoclip, perché sono unici e non è facile trovare questo tipo di cinema vero e proprio accompagnato da i brani. Intanto noi ci accontentiamo del loro brano She, The Blaze, Radio 2.

The Blaze, sì, su Radio 2 22:40. Sono partita con la cassa dritta, ragazzi, mi sono messa dietro la console e infatti parto subito con un altro brano che secondo me ci sta benissimo. Disclosure, Elisa Doolittle e il producer Flume nel suo remix di questa You and Me 2013, Radio 2.

Il remix di Flume del brano The Disclosure con la voce di Elisa Doolittle, You and Me. Adesso mi è venuta voglia di ballare, obbligo. Stefano Mascitti, Federico Scoppio, Linda Critelli e anche Cristina Santi a portarmi a ballare appena finisce la puntata di Era Ora. Come facciamo? Non so se a Roma è aperto un granché, che ce ne sono pochi di piani estivi per noi che siamo qui dal martedì al venerdì a tenervi compagnia dalle 21 alle 23 su Radio 2. Muoviamoci adesso su altre sonorità, continuiamo comunque a ballare, però decisamente in maniera più morbida. Chi c'era al concerto di Erika Badu quest'anno a Roma? Chi si è visto il concerto di Erika Badu quest'anno a Milano in una delle sue tappe del tour? Beh, celebrava 25 anni dall'album di Mama's Gun, e sì, io c'ero perché non mi era mai capitato di vedere questa grande artista esibirsi sul palco. Vi devo dire la verità, questo ve lo confido solo a voi, perché un po' me ne vergognavo. Io non ero così fiduciosa del live di Erika Badu, perché quando vai a vedere un artista che ami follemente, che però insomma è arrivata a un punto della carriera insomma un po' in là, dici: oddio, io tutta la vita che voglio andare a vedere il suo live, sicuro non mi piacerà. E quindi era andata anche con delle aspettative un po' basse, dico: magari mi fa quei brani là che conosco, perfetto, tutti riarrangiati strani, non lo so, perché avevo questa sensazione, forse avevo, l'amo talmente tanto che avevo paura di rimanere delusa. Bene, non è successo nulla di quello che mi aspettavo, anzi il live ha superato ogni mia aspettativa, veramente una regina. Prima parlavamo appunto della capacità dei Blades di portarci nel loro mondo magnifico con The Video. Ecco, lei riesce a portarci nel suo di mondo anche con il live, con una scenografia semplice ma geniale, con il suo modo estrionico di vestirsi, sempre ispirato a grandi artisti. Quindi Erika Badu è l'artista che tutti noi ci meritiamo di andare a vedere live. Stavo leggendo che è partito anche un tour adesso con i De La Soul e The Alchemist, perché proprio sta scrivendo un disco che sarà prodotto proprio da Alchemist, e quindi diciamo che è un altro di quegli appuntamenti da segnarci insieme, magari di andare per andare tutti insieme a vedere uno dei suoi prossimi live. L'ascoltiamo con uno dei brani più noti da cui tutto è cominciato. On and On, Erika Badu, con Amore su Radio 2. Mm-hmm.

0: Ma che meraviglia, Erika Badu con On and On su Radio 2, sono le 22.50, qualche brano l'abbiamo dovuto levare perché ho parlato troppo stasera, però non potevo di certo non passare questo brano del 1997 che ci ha fatto amare tantissimo quest'artista e continuiamo a seguire quello che fa e anche quello che dice sui suoi social, ha sempre modo comunque di esprimersi e anche a sostegno di cause molto importanti. Il prossimo artista che vedo in scaletta con grande felicità è anche lui uno di quelli che ama creare dei modi particolari per presentare il proprio album e dei modi diversi di far ascoltare la sua musica. Andrea Laszlo De Simone, vi dice qualcosa questo nome? È un artista eccezionale, amatissimo anche in Francia, l'unico artista italiano ad aver vinto un César, se non vado errata, per un suo brano all'interno come colonna sonora di un film. Ecco, lui a Roma ha presentato il suo ultimo disco dal titolo Una lunghissima ombra all'Angelo Mai, se non sbaglio, all'interno di una cupola con 15 altoparlanti tutti intorno, e per accedervi bisognava prenotarsi su un sito, si poteva entrare solamente in 10, sedersi sui cuscini, no telefoni assolutamente, chiudere gli occhi e immergersi nelle canzoni della sua nuova produzione. D'altronde, ragazzi, ce le dobbiamo inventare un po' tutte, anche noi stessi, perché siamo un po' ossessionati dall'utilizzo dei telefoni, a volte viviamo delle giornate senza neanche capire bene quello che stiamo facendo, quindi va bene anche questo compito agli artisti di regalarci un momento per l'ascolto delle nuove canzoni in maniera completamente unica, isolata da tutto il resto. Noi lo ascoltiamo però adesso, Andrea Laszlo De Simone, con uno dei suoi brani più belli, si intitola Fiore Mio, è del 2017, è all'interno del suo album dal titolo Uomo, donna, Andrea Laszlo De Simone.
1: Come

Evviva Andrea Laszlo De Simone, evviva il suo brano dal titolo Fiore Mio, che ci porta alla fine di queste due ore trascorse insieme qui su Radio 2. Fatemi salutare tutta la squadra che permette la realizzazione di questo programma, a partire dalle curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca. In console quest'oggi abbiamo avuto con noi Fiore Liborio e Cristina Santi. In regia sulle mani per Federico Scoppio, mentre per la regia visual mi avete potuto guardare ed ammirare sul canale 202 Digitale Terrestre, grazie a Veronica Del Soldà, a Roberto Lattanzi, a Gino De Pasquali, grazie a Gustavo Pacifico, grazie a Lorenzo Lucidi e a Stefano Mascitti in redazione. Amici, noi ci risentiamo domani e anche oggi chiudiamo con un brano strumentale. Questa è la particolarità che abbiamo deciso di dare alla nostra trasmissione, e oggi torniamo indietro fino al 1962. Siamo a Memphis, un pomeriggio d'estate qualunque. Quel giorno il cantante Billy Lee Riley non si presenta in studio. Quattro giovanissimi musicisti sono lì, però Booker T. Jones aveva solo 17 anni e si misero a suonare per ammazzare il tempo. Questo giro qua. Il proprietario dell'etichetta, per fortuna, cliccò il registratore e lasciò andare il nastro. Ne uscì questo, uno dei riff più citati, ripresi e imitati della storia della musica. Buona serata, amici miei, con Green Onions, Radio 2.

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

alleanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, è un Dio senza fiato, non credere mai.